0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

d'oggi per le donne un maledetto affare. Che cosa combinare per l'uomo a calabriare? Ed ogni donna disperata piangerà perché non sa che fare.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Restelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di giovedì. Oggi è il 10 settembre 2026, abbiamo 20 gradi all'esterno, percepiti a 22, infatti ve ne accorgerete uscendo, è caldo, caspiterina, c'è anche un vento che soffia che è caldo, vento proprio dall'occidente che cambierà però direzione, ve lo dico subito più tardi. Abbiamo una giornata prevalentemente soleggiata con una piacevole massima di 21 percepita a 22, quindi temperatura stabile devo dire rispetto a quello che abbiamo adesso, non cambierà granché. Nella notte scendiamo a qualcosa di un po' più fresco rispetto alla notte scorsa, 11 percepito a 9.
3: Bene, iniziamo con Alice, il vento caldo dell'estate.

Naturalmente un minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 Paolo Beducci ed il rovescio dello stivale, alle 9 un altro giornale radio, alle 9.15 avremo il piacere di accogliere Sabrina di Silver and Gold for Cash, alle 9.45 uno sguardo alle caricature, poi ci saluteremo alle 10 per cedere il passo alle mattine con Vittorio. Ora cediamo il passo a Paolo Vallesi.

0: Fibio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Ci aspetta una bella giornata prevalentemente soleggiata, attualmente abbiamo già 20 gradi percepiti a 22 ed è anche la massima prevista al termometro oggi, quella di 21 percepito a 22 con il sole. Sole che è sorto alle 6.26 e che tramonterà alle 19.16. I venti, come dicevo, molto importanti a quest'ora soffiano da 26 a 41 km orari dal versante occidentale. Infatti sono arrivato tutto spettinato stamattina. Il tasso d'umidità attuale è pari all'88%. Dopo una bella giornata soleggiata, nella notte avremo anche una notte limpida e chiara con una minima comunque più fresca, 11 percepiti a 9. Domani altrettanto splendida giornata interamente soleggiata, un po' più fresca, 20 la massima, 12 la minima. Sabato ancora soleggiato con qualche passaggio nuvoloso soprattutto nel corso del pomeriggio. Sabato anche più caldo, 23 la massima, 18 la minima. Si va a 24 domenica, la minima sarà di 13. Domenica però vi è un 70% di possibilità di pioggia. Lunedì ritorno di sole, ma ritorno anche di temperature più stagionali, 18 la massima, 10 la minima. Martedì prossimo 19 la massima, 16 la minima, e anche lì vi è un 60% di possibilità di qualche goccia di pioggia. Per quanto concerne la nostra bella luna, ebbene ricordo che la prossima fase è proprio oggi, questa sera alle 23:26 avremo la luna nuova.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: I soliti rallentamenti già quest'ora per il tunnel, bloccato molto di più direzione Boucherville che direzione Montreal. Da Saint-Léonard a Papineau il primo rallentamento per la metropolitana ovest, poi c'è un incidente allo snodo di Rockland che rallenta anche lì. La metropolitana est sorprendentemente già lenta più o meno da Cavendish, la 13 bloccata come di consueto alla 4:40, è già estremamente intasato l'accesso al ponte Mercier per via di un incidente che c'è proprio a La Salle, appena uscite dal ponte prima di raggiungere lo snodo di Saint-Pierre, e anche molto lento l'accesso al ponte Samuel de Champlain. Per il resto è più scorrevole, prudenza e pazienza, mi raccomando. Per quanto concerne l'attualità, si parla dell'arrivo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che è atterrato a Calgary ieri sera tardi in vista dell'incontro che avrà questa mattina con il nostro primo ministro Carney. Dopodiché Zelensky terrà un discorso al Consiglio dei Ministri che si riunirà a Banff, sempre in Alberta. Carney ha dichiarato che l'agenda della visita si concentrerà principalmente sulle priorità condivise tra i due paesi, tra cui l'approfondimento della cooperazione in materia di difesa, economia ed energia. Per quanto concerne l'Europa, appunto parlando dell'Europa, l'ambasciatore dell'Unione Europea in Canada afferma che l'Unione Europea sta stringendo una nuova partnership con Ottawa, diversa da qualsiasi altra attualmente esistente. Quello che stiamo valutando è diverso da ciò che abbiamo con altri paesi, ha dichiarato Genevieve Tatz in un'intervista ieri. Sarà qualcosa di unico. Ricordo che il primo ministro Mark Carney presenterà un discorso mercoledì prossimo a Strasburgo, dopo quello della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che appunto terrà il suo discorso annuale sullo stato dell'Unione. Carney pronuncerà davanti a 720 membri del Parlamento europeo, e il Canada poi ospiterà un vertice Unione Europea Canada 6 settimane più tardi, durante il quale Carney dovrebbe incontrare appunto la von der Leyen, ma anche il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, incontro che si terrà il 29 e il 30 ottobre. Mentre Christine Frechette si affida a Mark Carney per difendere il Quebec nella guerra tariffaria, Charles Millard si presenta come l'unico vero sostenitore federalista del Canada, Paul Saint-Pierre Plamondon dal canto suo promette di indire un referendum sull'indipendenza a qualunque costo. Questi sono l'essenza, il riassunto molto breve ovviamente dei candidati alla carica di premier che hanno presentato ieri le loro idee durante il primo grande evento televisivo da campagna elettorale, ma era una sorta di riscaldamento prima dei dibattiti. Il format infatti non ha permesso un confronto diretto tra i leader, erano i tre giornalisti principali di Radio Canada sul fronte della politica provinciale che hanno intervistato a turno i leader dei cinque partiti principali. Bisogna dire che io ho seguito la cosa, è durata 2 ore alla televisione, e bisogna dire che effettivamente era un formato che ha consentito almeno di ascoltare le idee dei vari leader piuttosto che le solite cacofonie che ci sono durante i dibattiti, che non consentono di capire granché. Devo dire anche che c'è una notizia che concerne i reati a Montreal. Lo scorso anno, dopo anni di aumenti, il numero di reati registrati dalla polizia è leggermente diminuito. Il rapporto annuale 2025 del servizio di polizia di Montreal, che è stato pubblicato ieri, indica che il numero di furti d'auto è diminuito del 24%, il numero di reati legati alle armi da fuoco anch'esso diminuito del 24%, due categorie di reati che avevano subito un'impennata a seguito della pandemia, sono dunque diminuiti significativamente rispetto all'anno precedente. Al contrario però il numero di aggressioni sessuali denunciate alle autorità è aumentato del 6%. Sto seguendo quest'altro per voi sul fronte dell'attualità, il primo giornale radio alle 7, rimanete con noi.

0: Va bene, detto questo,
1: oggi siamo
0: il 10
1: esatto
0: di settembre.
1: Perfetto, fino a qui abbiamo ragione.
0: 253
1: esima
0: giorni e 37 settimane.
1: Esima.
0: 3,8
1: 3,6
0: e voilà.
1: Oh, non ne becchi una però allora.
0: No, perché c'ho il volume della cuffia basso, lo devo aumentare.
1: Cosa c'entra il volume con la percentuale di illuminazione della luna? Me lo spiegherai poi dopo, eh? Allora comincio io, perché questa l'avresti letta senz'altro. Tu nel 422, a 6 giorni dalla scomparsa di Papa Bonifacio I, la mia cuffia però dimostra che la musica è alquanto alta, di volume. La Chiesa Cattolica designa, ma non si sente niente, alla propria guida Celestino I, che Celestino I, che diventa il 43esimo, o il 43esimo, come direi io, vescovo di Roma.
0: 43esimo. Non so, cui, nome e cognome.
1: In lui è nato, attenzione, è nato.
0: È nato
1: 44
0: chi?
1: Anni, sì. In fila, 44 anni prima.
0: Vabbè, vado avanti io perché la voce è differente. L'Inghilterra infligge l'armata sconfitta.
1: Una amara sconfitta. La voce sarà perfetta, ma la lettura lascia molto a desiderare.
0: L'Inghilterra infligge un'amara sconfitta alla Scozia nella battaglia di Pinkycleugh, come dice Silvio, e reclama
2: il rispetto dei trattati di Greenwich,
0: secondo cui la quasi cinquenne.
1: Sì, c'è 5 anni.
0: Maria, ah sì, no, perché era nata.
1: Cosa? 5 anni prima. Andiamo avanti.
0: No, era diventata regina a 6 giorni dalla nascita.
1: Guarda.
0: Maria Stuart di cognome, incoronata regina 4 anni fa, vedi che ero. Edoardo di 10
1: anni. Vada in sposa, ma ha lasciato tutta una linea.
0: Ah sì, scusa. Vada in sposa
1: al cugino.
0: Ma non si dice mica vada in mona, no?
1: Questo è volgare.
0: Vada in sposa. No, sposa. Al cugino. Di secondo grado, Edoardo di 10 anni e figlio di Enrico III della tribù Teknoft.
1: Test? Gesù.
0: No, dobbiamo sentire cosa si sente in internet. Vabbè, ma è.
1: Vabbè, ma dici delle robe in onda che volgarissime. Non lo sapevi, eh?
0: No,
1: non frequenti Veneti, te si vede.
0: Vabbè, ma è un pur parlé. Muore quasi.
1: Tu pensi 50... solo alla Lisa che è esposta al Louvre.
0: Vai avanti. No, io penso a quella dagli occhi blu. Lisa dagli occhi blu.
1: No, tu pensi alla prima parte.
0: Muore
1: il celeberrimo quadro di Leonardo.
0: Muore
1: chi?
0: Quasi cinquantenne nei pressi di Londra, il poeta e scrittore italiano Ugo Foscolo. Che cosa?
1: Lo dico, dei. Autore di Dei Sepolcri, dove fa tutto lì.
0: Era nato sull'isola greca di.
1: Zante.
0: No, c'avevo la mano davanti. Nel 1778. No, la mano del mouse.
1: Ah.
0: Il ditino che ti. 100. No, è l'indice.
1: Ah, non è il medio?
0: No.
1: Nel 1778, adesso Ivan ci reciterà i primi passi degli Sepolcri.
0: Oh. Come sono?
1: Oh, non ce la possiamo fare oggi.
0: Allora,
1: ti dico che Elias Howe ottiene il brevetto.
0: Certo.
1: Per l'invenzione della macchina per cucire, ed è un miglioramento di un'invenzione non depositata da Walter Hunt, che anni dopo ne reclamerà la paternità. Un po' troppo tardi.
0: Adesso stiamo leggendo un po' troppo di questi qua che hanno inventato sta macchina da cucire.
1: È vero, eh? Il cartello di gente che ha inventato la macchina da cucire.
0: E singere basta.
1: Adesso. Quindi?
0: Allora, questa qua è un. È una cosa tragica, perché nel 1898 un anarchico italiano uccide a Ginevra la principessa Sissi, moglie dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe d'Asburgo. Elisabetta di Baviera passeggiava sul lungo lago quando viene raggiunta da una stilettata al cuore infertagli da Luigi Lucchini, con una lima. La lima, eh?
1: La lima. Fa male, eh?
0: No, che poi non è proprio appuntita appuntita la lima, è larga come lama,
1: deve far male poi.
0: Deve far male poi.
1: 1919 viene firmato il trattato di Saint-Germain-en-Laye, che stabilisce la ripartizione del dissolto, abbiamo appena parlato di lui, impero austro-ungarico, e fissa le condizioni per la creazione della Repubblica Austriaca. Per effetto del trattato, il titolo Cisalpino, il Tirolo, chiedo scusa, Cisalpino con Trento e Bolzano viene annesso al Regno d'Italia nel 1919.
0: Dunque, nel 1945 in Colorado il signor Lloyd Olsen, incaricato di provvedere alla cena con un pollo, voilà, dopo averlo sezionato lo decapita con l'accetta. Il pollo però sopravvive e il proprietario, dopo avergli dato il nome di Mike, lo porta in tour negli Stati Uniti per mostrarlo a pagamento al pubblico incuriosito dallo strano caso del pollo senza testa.
1: Mm. Io conosco i presidenti senza testa, comunque. 81 anni fa questo, eh?
0: Ma è vero?
1: Se qui sarà vero, non lo so io. Vai e metti su Google Lloyd Olsen... Ma headless chicken, vedi cosa viene fuori.
0: No, perché c'erano già le macchine fotografiche e anche i filmati, dovrebbero esserci anche dei filmati probabilmente. Vabbè.
1: Beh, adesso c'è la foto.
0: Beh, la foto c'è, ma la foto,
1: ma
0: la
1: pollo senza testa, eh?
0: Ho capito, però che cammina non lo vediamo.
1: Beh, è perché non è un video, ma teoricamente sei lì in piedi. Oh, santo.
0: Va bene.
1: Nel 1960 un poliziotto etiope vince la maratona delle Olimpiadi di Roma correndo i 42.195 km del percorso in 2 ore, 15 minuti e 16 secondi a piedi nudi.
0: Eh sì, lui sì.
1: È il nuovo record olimpico, l'eroe che conosciamo tutti si chiama Abebe Bikila.
0: Molti 66 anni. Molti l'hanno imitato correre a piedi nudi perché diceva... Beh, dicevano che il piede tocca naturalmente il suolo, solo che se passi nella ghiaietta, sai quella ghiaietta bastarda a spigolo?
1: Hai già provato a camminare a piedi nudi su un selciato di monte?
0: Lo so.
1: Boh, facciamo stare.
0: Sì. Grave incidente all'autodromo di Monza. Durante il Gran Premio automobilistico di Formula 1, al secondo giro, la Ferrari di Wolfgang von Trip, dopo una collisione con la Lotus di Jimmy Clark, decolla sul terrapieno, uccidendo il pilota e 14 spettatori. Ne ferisce altri 25. Ripresa la gara, vince la Ferrari di Phil Hill. Oggi non sarebbe...
1: Non
0: oggi
1: esiste, non proprio riprendere una gara dopo una roba del genere. 1979, lo ascolteremo, la EMI italiana, sì, pubblica L'era del cinghiale bianco, sì, nono album del grandissimo cantautore Franco Battiato.
0: Nel 92 è presentato il mini disc che noi abbiamo anche usato.
1: Sì.
0: Un dischetto dati di 7 cm racchiuso in una cartuccia di plastica in grado di contenere 74 minuti di musica prodotto dalla Sony e basato sulla tecnologia del Compact Disc, riscrivibile, utilizza un sistema di compressione dei dati denominato ATRAC e aspira il ruolo di sostituzione dell'audiocassetta. Allora, era molto preciso perché è numerico.
1: Sì. Due notizie di sport che concernono, sì, la pallanuoto. Nel 94 la nazionale italiana di pallanuoto maschile conquista l'oro e diventa campione del mondo, il famoso Sette Bello. E nel 99 questa volta la nazionale italiana femminile di pallanuoto che vince i campionati europei battendo l'Olanda.
0: Michael Schumacher, vincitore di 7 titoli mondiali di Formula 1, annuncia il suo ritiro dalle competizioni automobilistiche. Sarebbe poi tornato a correre nel 2010, questo succedeva invece nel 2006.
1: Leggi anche quella del
0: che ti riguarda?
1: Sì.
0: Annunciata la scoperta di... No,
1: vai.
0: Ecco cosa vuoi che leggevo.
1: Dai, quella lì.
0: Annunciata la scoperta di una nuova specie umana vissuta tra 335.000 e i 236.000 anni prima.
1: Non avresti dovuto leggere. Perché? No, perché non riesci a leggere. Su, veloce.
0: Si tratta di 15 esemplari fossili di Homo Naledi. Con Aledi, rinvenuti nel 2013 nelle grotte Rising Star in Sudafrica, erano alti circa 1,50 m.
1: Che mi guarda?
0: No, beh, niente, comunque.
1: 1616, Samuel de Champlain ritorna in Francia e pubblicherà una cartina per la prima volta della Nouvelle France.
0: Del ponte, no.
1: No. 1755 inizia la famosa deportazione degli Acadien, questo lo ricordiamo tutti. Nel 1846, ah, l'abbiamo già detto questo, nel 1937 ahimè, epidemia di poliomielite in Canada. E sì, inizierà poi a utilizzare il famoso vaccino Salk a partire da questo, dall'anno seguente. Nel 1939 il Canada entra ufficialmente in guerra, dichiara guerra alla Germania. Nel 1953 la compagnia Swanson vende il suo primo TV dinner, che era una porcheria tutto in un cestino. Era tipico che la gente lo prendeva, lo scaldava nel microonde, lo apriva e lo mangiava davanti alla televisione. Io ci ho fatto anche un cortometraggio. Nel 1959 Paul Sauvé diventa il nuovo leader dell'Union Nationale, partito scomparso a oggi, ma ricordiamo che era il partito di Duplessis che ha tenuto il potere a lungo. Nel 1960 viene fondato il RIN, il Rassemblement pour l'Indépendance Nationale, che poi diventerà il movimento Souveraineté Association di René Lévesque, che poi diventa Parti Québécois, quindi sono i precursori.
0: Evoluzione.
1: Esatto. 1965 le Trois Colombes, come erano definite, aderiscono al Partito Liberale del Canada. Si tratta di tre grandissimi uomini politici: Jean Marchand, Gérard Pelletier e un certo Pierre Elliott Trudeau. Nel 1967 il primo ministro Daniel Johnson conferma che ha delle gravi, ha avuto un infarto e conferma che ha una grave malattia del cuore e quindi dovrà prendere un riposo di varie settimane e parte per Hawaii. Bel riposo.
0: No,
1: 1985 il governo canadese proclama unilateralmente la propria sovranità sull'Artico, signore e signori. Interessante da notare. Adesso un po' contestato, almeno che si possa dire. Nel 1995 il campionato dei piloti di Formula Indy è vinto da un certo Jacques Villeneuve,
0: voilà,
1: che comincia a farsi conoscere. Sì. 2007 iniziano le udienze della famosa commissione Bouchard-Taylor, quella che conosciamo tutti per les accommodements raisonnables. Nel 2009 i Canadiens vengono nuovamente venduti alla famiglia Molson.
0: Nel 2009
1: sono stati riacquistati dalla famiglia Molson. Nel 2010 viene presentata, manco a farlo apposta, questa volta però è nella città di Quebec che vengono presentati i campionati di ciclismo dell'UCI, che è l'Union Cycliste Internationale, quelli che sono a breve presentati qui, ma già lo sapete perché non riuscite ad andare in auto. Nel 2013 viene svelato dal governo del Quebec, diretto all'epoca da Pauline Marois, il famoso progetto della Charte des Valeurs Québécoises, presentato dall'altro dallo stesso Drainville, che oggi è ministro per la coalizione per il Quebec, che non ha niente a che vedere con i valori del PQ, perché qui basta fare soldi e ci si fa eleggere, ed è un commento del tutto
0: no
1: personale.
0: Ma è...
1: nel 2000, caro Ivan, curiosità,
0: cosa succede?
1: Ultima curiosità, l'Ecuador cambia moneta. Nel 2000.
0: Nel 2000 io
1: non sai qual era la moneta dell'Ecuador?
0: L'equo,
1: le sucre, lo zucchero,
0: vabbè,
1: si chiamava così,
0: vabbè, loro
1: prostituita,
0: hanno...
1: sostituita dal dollaro statunitense.
0: Hanno preso il
1: 20, non so se è ancora così, nel 2000 era il dollaro statunitense.
0: Beh,
1: 25.000 sucre per un dollaro, te lo dico io che le fa di bustine, ho finito.
0: E da questo nacque il proverbio di oggi, che l'appetito viene mangiando.
1: E tu ne sai qualcosa?
0: Sono l'esempio proprio. La pubblicità è...
1: Voilà, io non vi dico cosa fa durante la lettura del mio giornale radio, ma senz'altro mangerà qualcosa.
0: L'uovo.
1: E voilà.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Ci dobbiamo riabituare a delle ore di punta decisamente più intasate sul fronte della viabilità, e stamattina non è un'eccezione. Attualmente, per quanto concerne il tunnel interamente bloccato in entrambe le direzioni, la metropolitana ovest è saldamente intasata da Saint-Léonard a Descaries. Descaries nord e Descaries sud cominciano a essere lente proprio vicino alla metropolitana. Incidente 13 sud proprio dopo la 440, problemi anche dal sud dell'isola. Anche il ponte Victoria è al completo questa mattina, quindi prudenza e molta pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato a Calgary ieri sera in vista dell'incontro di questa mattina con il primo ministro Mark Carney. Dopodiché Zelensky terrà un discorso al Consiglio dei Ministri che si riunirà a Banff, sempre in Alberta. Carney ha dichiarato che l'agenda della visita si concentrerà principalmente sulle priorità condivise tra i due paesi, tra cui l'approfondimento della cooperazione in materia di difesa, economia ed energia. Si parlerà anche del costo umano della guerra d'aggressione russa contro l'Ucraina e si metterà in evidenza il forte legame tra i due popoli. Carney lo ha affermato in una dichiarazione. Il Canada rimane fermamente impegnato a sostenere la difesa, la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina. Zelensky e la moglie, Olena Zelenska, sono stati accolti all'aeroporto di Calgary da diverse autorità, tra cui la ministra degli esteri Anita Anand. La coppia ha in programma anche di visitare Toronto e North Bay in Ontario prima di ripartire venerdì. Questa è la prima visita di Zelensky in Canada quest'anno. Si era recato ad Halifax a dicembre nell'ambito degli sforzi per porre fine alla guerra iniziata dalla Russia nel 2014. Carney ha poi visitato Kiev nell'agosto del 2025 e il suo predecessore Trudeau aveva visitato l'Ucraina ogni anno dall'inizio dell'invasione russa dal febbraio 2022. Dal 2022 il Canada ha promesso 6,5 miliardi di dollari in aiuti militari all'Ucraina fino al 2029. L'istituto Kiel, che valuta i contributi globali all'Ucraina, classifica il Canada al quarto posto in termini assoluti e al dodicesimo in rapporto al suo prodotto interno lordo. I contributi del Canada includono aiuti militari, finanziamenti pubblici a sostegno umanitario. La visita di Zelensky in Canada giunge mentre i leader europei affermano che la Russia sta ampliando il conflitto attraverso atti di sabotaggio, tra cui il pagamento di giovani per vandalizzare le ferrovie. Gli aeroporti europei hanno dovuto sospendere le operazioni diverse volte a causa di droni attribuiti alla Russia. La settimana scorsa la Germania ha accusato direttamente la Russia di aver orchestrato quello che ha definito un tentativo di attacco con un drone carico di esplosivo vicino a un aereo cargo ucraino all'aeroporto di Lipsia. La visita di Zelensky avviene anche in un momento di crescente pressione interna nel suo stesso governo. Eletto nel 2019, è impossibilitato a tenere elezioni a causa del divieto costituzionale di votare durante una legge marziale. A luglio Zelensky ha licenziato il suo ministro della difesa e il suo capo di gabinetto dopo diversi giorni di protesta. I suoi oppositori hanno anche accusato di essere coinvolto in vari scandali di corruzione. La ministra degli esteri Anita Anand coorganizzerà un vertice a Toronto alla fine del mese, incentrato proprio sul ritorno dei bambini ucraini e dei prigionieri di guerra. E parlando di Europa, l'ambasciatore dell'Unione Europea in Canada afferma che l'Unione Europea sta stringendo una nuova partnership con Ottawa, diversa da qualsiasi altra attualmente esistente. Quello che stiamo valutando è diverso da ciò che abbiamo con altri paesi, ha dichiarato Genevieve Tutz in un'intervista ieri. Sarà qualcosa di unico. Carney ha affermato il mese scorso di voler rafforzare i legami con l'Europa dopo la firma di un patto sull'industria della difesa che integra l'accordo di partenariato strategico e un accordo di libero scambio già esistenti. Quest'autunno avvieremo i colloqui con l'Unione Europea, la seconda economia mondiale, per approfondire e rafforzare il nostro partenariato economico e di sicurezza, ha annunciato Carney il 22 agosto. La Tazza ha chiarito che i dettagli di questo partenariato sono ancora in fase di definizione, ma che non sarà esattamente uguale agli accordi che l'Unione Europea ha concluso con i paesi vicini come la Svizzera, la Norvegia o addirittura il Regno Unito. Ricordo che il Canada è stato il primo partner non europeo a partecipare a un programma di prestiti dell'Unione Europea per progetti di difesa comuni, l'iniziativa SAFE Act for Security in Europe. Mercoledì prossimo a Strasburgo la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen terrà il suo discorso annuale sullo Stato dell'Unione, in cui delineerà le sue priorità per i prossimi 12 mesi, e a Carney terrà un suo discorso la mattina successiva proprio davanti ai 720 membri del Parlamento Europeo. Il Canada ospiterà poi un vertice Unione Europea-Canada 6 settimane dopo, durante il quale Carney dovrebbe incontrare la von der Leyen e il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. L'incontro si terrà il 29 e il 30 ottobre. Mentre Christine Fréchette si affida a Carney per difendere il Quebec nella guerra tariffaria, Charles Millard si presenta come l'unico vero sostenitore federalista del Canada. Paul Saint-Pierre Plamondon, dal canto suo, promette di indire un referendum sull'indipendenza a qualsiasi costo. I candidati alla carica di premier hanno presentato le loro idee ieri sera durante il primo grande evento televisivo della campagna elettorale, una sorta di riscaldamento prima dei dibattiti. Il format non ha permesso un confronto diretto tra i leader, il che non ha impedito al liberale di attaccare le convinzioni federaliste della sua rivale della CAQ, definendola un opportunista, e di proclamare a gran voce il suo amore per la bandiera canadese. Il Canada è un grande paese ed è un privilegio per il Quebec farne parte, ha dichiarato Milliard ai conduttori. Finora ignorato dai suoi avversari, ha liquidato anche il ravvicinamento tra Mark Carney e la leader della CAQ come una semplice manovra propagandistica. Il leader dei liberali non ha neanche risparmiato il suo tradizionale avversario del Parti québécois, evocando lo spettro della sovranità nel contesto della guerra commerciale con gli Stati Uniti. Trump sogna di un referendum in Quebec, ha ironizzato. Che bel modo di dividere ulteriormente il paese al nord che a quanto pare vuole conquistare. Combattiva quando si tratta dei dazi dall'attuale inquilino della Casa Bianca, la Fréchette ha dovuto ammettere di non essere al tavolo delle trattative, ma la premier uscente ha fiducia nel suo omologo federale per la difesa degli interessi del Quebec, la gestione dell'offerta e l'eccezione culturale francofona. Sollecitato sulla sua promessa di indire un referendum anche in caso di governo di minoranza, Paul Saint-Pierre Plamondon ha ribadito che avrebbe onorato il suo impegno e si è rifiutato di speculare su possibili alleanze con altri partiti, sostenendo una drastica riduzione delle soglie per i nuovi arrivati e collegando l'immigrazione alla crisi abitativa. Il leader del PQ ha sentito il bisogno di rassicurare tutti: i quebecchesi di ogni origine sono quebecchesi. Éric Duhaime ha riconosciuto che alcuni dei suoi candidati hanno commesso stupidi errori in passato. Ruba Gazal si è rifiutata di affermare chiaramente che Quebec Solidaire avrebbe sostenuto un referendum indetto da un potenziale governo di minoranza del Parti québécois, auspicando invece un maggiore sostegno all'indipendenza. Aumentare il sostegno all'indipendenza con i popoli indigeni, gli immigrati che vengono da altrove e che vengono a costruire il Quebec. Lo scorso anno, dopo anni di aumenti, il numero di reati registrati dalla polizia di Montreal è leggermente diminuito. Il rapporto annuale 2025 del Service de Police della Ville de Montréal, pubblicato ieri, indica che il numero di furti d'auto è diminuito del 24%, il numero di reati legati alle armi da fuoco pure, meno 24%, due categorie di reati che avevano subito un'impennata a seguito della pandemia. Sono diminuiti significativamente rispetto all'anno precedente. Al contrario, il numero di aggressioni sessuali denunciate alle autorità è aumentato del 6%. Nel complesso, il numero di reati registrati dalla SPVM nel 2025 è stato inferiore del 2,5% rispetto al 2024. Nel corso dell'anno sono stati commessi 31 omicidi, esattamente lo stesso numero dell'anno precedente. Abbiamo osservato che i reati contro la persona e i reati contro il patrimonio sono però diminuiti rispettivamente dello 0,4% e del 4,2%, mentre gli altri reati previsti dal codice penale sono aumentati dell'1,6%. Nel 2025 gli agenti di polizia di Montreal hanno inoltre emesso circa 422.000 multe, un aumento significativo del 12% rispetto al 2024. I droni sono stati utilizzati durante operazioni mirate in aree più difficili da raggiungere per gli agenti di polizia, specifica la relazione. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Si fa sentire l'annunciata andata di maltempo che spezza le alte temperature delle ultime settimane, danni e disagi al nord già nella giornata di ieri. Per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia si registrano allagamenti e una vittima. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, era rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Inutile il tentativo di soccorso da parte di un carabiniere che è riuscito a destare estrarla dall'abitacolo ed è finito ricoverato a sua volta. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Lombardia e Toscana. Milano esondato e rientrato il Lambro. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. L'allerta arancione della Protezione Civile interessa oggi 4 regioni, per altri territori in 12 regioni è allerta gialla. Ucraina con Putin, ha avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole ieri di Donald Trump, mentre il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia, diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca annuncia intanto l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Nuovo allarme sui sistemi di AI che evolvono da soli in modo veloce e fuori controllo. Lo lancia un ricercatore di Anthropic, l'azienda di San Francisco, che si appresta a fare un debutto record in borsa e che basa la sua attività sulla sicurezza e la correttezza dello sviluppo digitale. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano già entro il 2030, dice il 27enne Jacob Coxon, che va ad ingrossare il drappello di manager ed esperti che si sono dissociati, hanno lasciato i laboratori dell'azienda. E dall'azienda conferma le preoccupazioni uno degli scienziati di spicco, Ivan Ubinger: crediamo davvero seriamente che l'intelligenza artificiale possa uccidere tutti gli esseri umani, scrive su X. Personalmente ritengo che la probabilità sia superiore al 10% nel prossimo decennio, precisa, spiegando che Anthropic sta facendo del suo meglio ma non dispone ancora di un piano per risolvere il problema.
2: Quotazione indicativa al dollaro canadese, identica a quella di ieri per il momento. L'euro vale sempre 1,61, il dollaro statunitense scambiato a 1,38.
4: Previsioni del tempo.
2: Si intravede già qualche spiraglio di cielo azzurro, anche se il cielo è ancora piuttosto nuvoloso. Abbiamo 20 gradi percepiti a 22, con venti importanti, soffiano da 35 a 44 km orari, ma dal versante occidentale, quindi un vento caldo, come si suol dire. Nel pomeriggio la massima sarà simile, 21 con una umidex a 22 con il sole, e nella notte con un bel cielo limpido e stellato, 11 la minima percepita a 9. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFB è alle ore 8.

0: Ivan Restani in sala regia, Silvio Vieto al microfono per il vostro risveglio di questo 10-9-20-26. Oggi è giovedì.
1: Era il 1960 e Peppino Di Capri era primo con Nessuno al mondo. E poi ricordiamo, ascolteremo L'era del cinghiale bianco, perché in questo giorno la EMI pubblica il nono album di Franco Battiato dal titolo appunto L'era del cinghiale bianco. My beauty.

nostri più cari auguri di buon compleanno da parte di tutto lo staff di CFMB 1280, a tutto lo staff che oggi è nato, che celebra il compleanno in questo 10 di settembre. Andiamo adesso a vedere tutto ciò che riserva la giornata di oggi per quanto appunto concerne i vari segni dello zodiaco. Ariete, le parole diventano oggi un terreno scivoloso. Mercurio in opposizione complica accordi, mail e conversazioni, mentre Marte contro vi rende troppo rapidi nel rispondere. Se un collega modifica le condizioni già concordate, chiedete tutto per iscritto e rimandate la replica più pungente. Toro, la luna amica porta ordine nei pensieri e vi aiuta ad individuare subito ciò che va corretto, mentre il sole favorevole sostiene autorevolezza e risultati. Venere in opposizione cambia però il clima nei rapporti. Se il partner critica il vostro outfit o una spesa personale, chiedete il vero motivo senza aprire un processo. Gemelli, luna e sole in quadratura aumentano tensione, disordine e insofferenza verso chi pretende risposte immediate. Mercurio diventa però amico e vi restituisce lucidità nei dialoghi. Durante una riunione prendete appunti, fate domande e non affidate alla memoria già sovraccarica i dettagli decisivi. Cancro, la luna amica rimette ordine nelle priorità e Venere, ora favorevole, rende più spontanee complicità e confidenze, ma Mercurio passa in quadratura e complica mail, documenti e questioni familiari. Controllate bene un appuntamento, poi concedetevi un caffè con chi sa ascoltarvi senza distribuire consigli. Leone, il cielo cambia registro nei rapporti, Mercurio diventa amico e vi aiuta a parlare, trattare e trovare alleanze, mentre Venere passa in quadratura e porta gelosie o rivalità. Giove nel segno sostiene comunque la vostra posizione. Durante un confronto sorridete pure, ma non rivelate subito tutte le carte. Vergine, la luna entra nel vostro segno e insieme al sole vi restituisce buon umore, lucidità e voglia di rimettere ordine, mentre Venere diventa amica e addolcisce i rapporti. Scegliete un outfit che vi valorizzi o concedetevi un trattamento. Prendervi cura di voi non è una voce sacrificabile dell'agenda. Bilancia, Mercurio entra nel segno e vi restituisce chiarezza, prontezza e capacità di meditazione. Mentre Marte contro rende l'ambiente più competitivo. Giove, amico, apre comunque una possibilità attraverso un contatto. Fate la telefonata importante e chiedete condizioni precise. Oggi le parole possono spostare gli equilibri. Scorpione, Venere entra nel segno e insieme alla luna amica accende fascino, intuito e desiderio di prendervi cura di voi, mentre Marte favorevole aggiunge energia. Scegliete un outfit deciso, fissate un appuntamento o rispondete a chi vi interessa. Non serve nascondere il coinvolgimento dietro l'ironia. Sagittario, luna e sole in quadratura aumentano pressione, stanchezza e insofferenza verso chi controlla ogni dettaglio, ma Mercurio diventa amico e vi restituisce lucidità. Durante una riunione non improvvisate, preparate dati ed argomenti e poi rispondete senza trasformare l'obiezione in una sfida personale. Capricorno, il cielo cambia tono, la luna amica vi rende concreti, Venere diventa favorevole e porta una collaborazione sincera, mentre Mercurio passa in quadratura e complica documenti e decisioni professionali. Accettate l'aiuto, ma controllate personalmente cifre, clausole e destinatari prima di firmare. Acquario, Mercurio oggi diventa amico e facilita accordi, contatti e viaggi, mentre Venere passa in quadratura e complica i rapporti e questioni economiche. Giove, opposto, amplifica inoltre le aspettative. Leggete bene la proposta, soprattutto se arriva accompagnata da grandi sorrisi e pochissimi dettagli.
Pesci, luna e sole in opposizione rendono gli altri più esigenti e voi sensibili a ogni sfumatura, mentre Venere diventa amica e addolcisce i rapporti. Un incontro può chiarire una distanza o riaccendere la complicità. Fate una domanda diretta evitando di preparare in anticipo anche la risposta altrui.

Il cittadino canadese, il giornale Lingua Italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

Ce lo ricordiamo tutti, José Feliciano nasce nel 1945 e compie oggi 81 anni. Lo ricordiamo con questa bella canzone, Che sarà?

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Bella giornata, dai, adesso si intravede il sole alla grande e anche un cielo bello azzurro, solo il pomeriggio, anche la mattina. 20 gradi percepiti a 22, ricordo che i venti sono presenti in modo importante questa mattina, soffiano ancora fino a 44 km orari dal versante occidentale, la massima è più o meno quella che abbiamo adesso, adesso abbiamo 20 percepiti a 22, nel pomeriggio andremo a 21 percepiti a 23. Quindi non una grande differenza, e nella notte invece la differenza si farà sentire perché scenderemo a 11 con una temperatura percepita, bravo Orvieto, ce l'hai fatta, di 9 gradi. Andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Inizio come di consueto con la Presse Plus che apre su questo confronto che c'è stato ieri con i leader dei 5 principali partiti politici. A me piace dire principali partiti politici perché ce ne sono altri che si presentano alle elezioni del Quebec, ma che spesso e volentieri sono ignorati proprio per via del fatto che non hanno deputati, quindi già quella è una regola di base per essere invitati ai vari dibattiti e sono poco conosciuti. Questa è la ragione per la quale devo dire quest'anno vediamo anche Éric Duhem dappertutto, perché Éric Duhem sappiamo che ha una deputata che era della CAQ che si è trasferita al Partito Conservatore e quindi può vantarsi di avere un deputato in Parlamento anche se in realtà non è stato eletto per il suo partito. Voilà, questa è solo una spiegazione tecnica. Via. Les chefs passent leur entrevue d'embauche, interessante il titolo, come se fosse stata un colloquio di lavoro, quello che hanno dovuto affrontare ieri i 5 leader, intervistati dai 3 giornalisti di Radio Canada a turno, quindi non c'è stato un confronto tra di loro non hanno potuto replicare l'uno all'altro se non indirettamente, perché per esempio Duhem, io ho seguito la trasmissione ieri, Duhem alla fine ha potuto riallacciarsi a quello che avevano detto gli altri in precedenza perché li ha ascoltati, mentre ovviamente la Christine Fraschetti, che ha iniziato la carrellata di leader che si sono presentati davanti ai giornalisti, non ha fatto nessun riferimento a quanto dicevano gli altri leader durante la serata, ha fatto però riferimento a quanto hanno detto nel corso della campagna elettorale. Ciò che è fondamentalmente, posso riassumere brevemente, il fatto che la Fréchette ha cercato, bisogna dire, come un po' nella sua campagna pubblicitaria, che abbiamo visto i cartelloni pubblicitari della Coalition Avenir Québec, dove il nome Coalition Avenir Québec è quasi sparito, lo si vede piccolino scritto in fondo al cartello, c'è un grande logo della CAQ con all'interno scritto Avançons, che è lo slogan della campagna elettorale, e c'è scritto Equipe Christine Fréchette, quindi ha voluto prendere un po' le distanze da quella che è stata l'amministrazione di Legault. Non c'è sempre riuscita, perché comunque è stata anche ministro dell'immigrazione, è stata anche ministro dell'economia, e in tal senso, voglio dire, sono due punti fondamentali nelle campagne elettorali dei partiti opposti. Si è anche dichiarata molto alleata delle politiche di Carney, a cui fa interamente fiducia, soprattutto per quanto concerne i negoziati con gli Stati Uniti nei trattati di libero scambio, che per il momento non sono più neanche in atto, ma lei ha detto avevo inserito due linee rosse che non bisognava oltrepassare, ed erano ovviamente la questione della protezione della domanda e dell'offerta nel settore lattiero-caseario, tra gli altri, e la questione della protezione della lingua francese. Entrambi sono stati rispettati da Carney, al punto in cui appunto se n'è andato dal tavolo nel momento in cui hanno voluto discutere di ciò gli americani, o gli statunitensi dovrei dire. Charles Millard ha riconosciuto che il suo problema fondamentale è quello di notorietà, lo si conosce poco, e la sua sfida è quella appunto di farsi conoscere sempre di più. Si è definito l'unico vero federalista all'interno dei 5 che si presentano, perché secondo lui anche la Fréchette, che ricordiamo è stata membro del partito québécois in precedenza, anche la Fréchette, se poi fosse posta davanti a un quesito referendario, probabilmente, o comunque se non lei, molti membri della CAQ sono dei sovranisti delusi che hanno raggiunto la CAQ, così come anche ovviamente alcuni membri del Partito Conservatore, secondo Charles Millard lo stesso. Lui ha parlato invece molto di immigrazione, dell'importanza di far conoscere il Quebec agli immigrati, cosa che secondo lui ha qualche carenza in questo momento. Paul Saint-Pierre Plamondon ovviamente ha dovuto difendere la sua idea del referendum a qualsiasi costo, anche se fosse eletto in un partito in un governo di minoranza, ha detto che porterebbe comunque avanti l'opzione referendaria, perché è quello che anima veramente, sempre animato lui come uomo politico, e il Parti Québécois è l'elemento numero uno. Québec Solidaire ha parlato di cose molto più concrete, dagli asili nido al costo degli alloggi, al costo dei prodotti alimentari, del cibo che consumiamo, eccetera, come aiutare i Québécois su tali fronti. Ovviamente ha parlato anche molto dell'indipendenza, ma questa volta includendo tutti, cioè un'indipendenza, una sovranità basata anche sui popoli autoctoni e sugli immigrati, cosa che Paul Saint-Pierre Plamondon non ha menzionato, bisogna dire, e ha anche l'unico problema effettivo sono i costi relativi ai programmi che Quebec Solidaire vorrebbe portare avanti, costi veramente difficili da probabilmente sostenere per la provincia del Quebec. Comunque un interessante incontro, il meno che si possa dire, almeno abbiamo avuto le idee più chiare per coloro i quali hanno seguito tale incontro, che ricordo non era un dibattito in quanto tale, infatti i dibattiti seguiranno nelle prossime settimane, ce ne sono due o tre di previsti. Nel devoir di questa mattina, toujours moins d'étudiants étrangers au Québec. La situazione fragilizza in modo particolare le ricerche, ma anche le finanze di varie istituzioni universitarie e anche l'avvenire di alcuni programmi, secondo i rettori universitari. È un dato concreto, ahimè, uno studio che è stato effettuato dalle devoir. Sulle decine di università contattate, 7 hanno fornito al quotidiano i dati preliminari che confermano una diminuzione significativa del numero di studenti internazionali tra i loro muri quest'autunno rispetto allo stesso periodo l'anno scorso. 22% tra un anno e l'altro in meno all'Università di Quebec a Montréal, 25% in meno all'Università de Sherbrooke, oltre 30% in meno all'Università di Quebec a Trois-Rivières, una situazione ovviamente che preoccupa in modo particolare i dirigenti di tali università per le due ragioni che ho menzionato. E poi interessante articolo su Le Gips, sapete quel cartone gesso, definito così in italiano, che si utilizza in Canada per costruire le case in realtà, che è sempre stato buttato in pattumiera. Praticamente adesso c'è un nuovo programma del governo del Quebec che potrebbe evitare appunto di sotterrare 80.000 tonnellate di scarti di gips all'anno, 80.000 tonnellate. Le gips passe de la poubelle au bac de recyclage, effettivamente in teoria è riciclabile il cartongesso ed è riciclabile anche all'infinito. In pratica però nel Quebec si invia tutto direttamente in pattumiera, ma questo potrebbe cambiare. Ci sono due partner privati che lanciano in questi giorni proprio un grande programma di riciclaggio di cartongesso fino a 80.000 tonnellate che potrebbero essere trattate annualmente e poi reintegrate nella fabbricazione di nuove pareti di cartongesso. Un articolo senz'altro interessante, soprattutto per le questioni ambientali. Devo dire che l'ambiente, diciamocelo francamente, era alquanto assente, se non totalmente assente, ieri dalle preoccupazioni dei 5 leader che si sono presentati davanti ai giornalisti. Lo dico per dovere di cronaca, ma anche perché opinione personale dovrebbe invece essere una delle preoccupazioni principali. La Gazzetta di questa mattina si parla di alcuni dettaglianti québécois che si sentono isolati in questa battaglia tariffaria e che agiscono per conto proprio. Some Quebec retailers doubly isolated, titola questo articolo, dove appunto si indica che la battaglia tariffaria posa delle sfide per alcuni proprietari di piccole aziende qui nella provincia, ed è preso il caso di un dettagliante di mobili che conosciamo molto bene, Meubles RD, che per rispondere

il primo ministro Carney ha presentato un documento di una sessantina di pagine che include praticamente dei progetti molto importanti che il Canada vorrebbe portare avanti, tra cui anche un treno ad alta velocità che collegherebbe Edmonton e Calgary, costo di 10,9 miliardi, un'espansione, un allargamento del porto di Churchill, a cui si parla di 57 miliardi di dollari, e via via altri progetti che verranno lanciati in questo incontro previsto con gli investitori. Prima pagina del Globe and Mail di questa mattina. Nel National Post si parla della guerra tariffaria sotto un altro aspetto, un esodo che forse molti non si aspettavano. Si parla dei giocatori di hockey americani o statunitensi, dovrei dire, che giocano proprio qui in Canada. Why American NHL stars are leaving? Non è solo che potrebbero avere delle migliori opportunità di vincere la Coppa Stanley unendosi a delle squadre statunitensi, ma anche è anche in relazione piuttosto al conflitto tra Canada e Stati Uniti sul fronte tariffario, che potrebbe allargarsi, ahimè, anche ad altri fronti, visto che il nostro vicino di casa intende fare del Canada il suo 51esimo stato. Chiudo la parentesi. Passiamo adesso ai quotidiani italiani, dove invece è la guerra USA-Iran che caratterizza il primo articolo nel Corriere della Sera. USA-Iran, guerra in mare, Hormuz, attaccate due navi americane e cinque petroliere di Teheran, il prezzo del gas ai massimi. E poi Netanyahu, su di me falsità, ha negato completamente di essere stato al corrente degli attacchi del 7 ottobre da parte di Hamas. L'allarme intanto, il jet di Zelensky sfiorato da un drone, questo l'abbiamo sentito anche nel servizio di ADN Kronos. Poi si parla della ricostruzione e delle incongruenze, il risveglio, i ritardi, non chiamò gli 007, si parla appunto del 7 ottobre di Bibi. Bibi è, ricordo, il pseudonimo di Netanyahu. E poi il blocco dei radar nel Regno Unito, c'è stato un casino, diciamo, francamente, all'aeroporto in Inghilterra, il caos degli aerei nato dall'errore in un documento spiegato oggi. Fine la legge, scelta libera senza capolista, bloccati preferenze, Fratelli d'Italia apre alla proposta del PD, Forza Italia non ci sta e salta tutto. Passiamo adesso a la Repubblica di questa mattina, che apre invece proprio su questo attentato a Zelensky. L'aereo del presidente ucraino partito dalla Moldavia e diretto a Oslo, se ne andava appunto ai funerali di re Harald, obiettivo di un drone russo. Se vince Mosca, terrorizzerà tutti. La Casa Bianca al lavoro per un trilaterale con Putin e Xi. Intanto legge elettorale, Meloni tentata dalla proposta PD sulle preferenze. E poi si inizia già a parlare della giornata di domani, 11 settembre, il giorno che cambiò il mondo, titola l'articolo della Repubblica in prima pagina. E ricordo che domani sono 25 anni dagli attentati dell'11 settembre 2001 a New York e in altre zone degli Stati Uniti. E infine, per quanto concerne la Gazzetta dello Sport, Champions, il Napoli regge con l'Arsenal, poi cede, non basta. Al Maradona, la partita di ieri, decisivi i cambi e Odegaard, Allegri è alla terza sconfitta consecutiva. Ricordo che il Napoli si è inclinato 1-0, ma proprio alla fine del match. Ed è tutto.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Fichi d'India gialli 2 kg, 11,99. Costine di manzo, 5,99 la libra. Prosciutto Marcangelo, 9,3 la libra. Pasta prima luci, importate dall'Italia, 2 per $3.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Fagiolini 1,49 la libra, petti di pollo disossati 6,99 la libra, mascarpone italiano

0: Olivetti 8,99, farina Caputo 00 5 kg 14,99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Langelier.

Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

Facciamo gli auguri alla cantante delle Bananarama, Siam Faed, cantante appunto della Bananarama, nasce nel 1958.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Fette di pesce spada, ideali per il barbecue, a 16,99 la libbra. Gamberi papillon dall'Argentina, una libbra a 14,99. Cotolette di maiale a $4,49 la libbra. Fagiolini a $1,49 la libbra.
0: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Pere roscia 1 kg e limoni 3 libbre 3,99. Cosce di pollo 2,69 la libbra. Uova, confezione da 30, 9,99.
2: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.
4: Facciamo gli auguri a Adriana Ruocco, cantante, nasce nell'81, compie oggi 41 anni.

0: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
1: Yeah. Manchu.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Un'altra ora di punta, a dire poco disastrosa sul fronte della viabilità, in modo particolare per quanto concerne gli accessi all'isola, sia dal sud che dal nord. Dalla riva sud tutti i ponti sono al completo, c'è anche un incidente a quest'ora all'ingresso del tunnel ponte Louis Polyte La Fontaine, c'è un incidente sulla 132, anzi ce ne sono due, è tutta bloccata da prima di La Prairie fino al ponte Samuel de Champlain, e in senso opposto da Saint-Lambert fino al ponte Samuel de Champlain, quindi anche l'accesso a Samuel de Champlain è veramente complesso a quest'ora. Gli altri ponti interamente bloccati, poi la 13, la 15 bloccano alla 640, la 15 anche prima, dove c'è un incidente, per la 13 c'è un incidente proprio dopo la 440. Decari Nord, Decari Sud bloccate, così come la metropolitana Ovest saldamente intasata a quest'ora da prima dello snodo di Anjou fino a Decari e da quasi la 13 fino a Decari in senso opposto. Prudenza e molta pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato a Calgary ieri sera in vista dell'incontro di questa mattina con il primo ministro Mark Carney, dopo il quale Zelensky terrà un discorso al Consiglio dei Ministri previsto a Banff in Alberta. Carney ha dichiarato che l'agenda della visita si concentrerà principalmente sulle priorità condivise tra i due paesi, tra cui l'approfondimento della cooperazione in materia di difesa, economia ed energia. Si parlerà anche del costo umano della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina e si metterà in evidenza il forte legame tra i due popoli, ha affermato Carney in una dichiarazione. Il Canada rimane fermamente impegnato a sostenere la difesa, la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina. Zelensky e la moglie Olena Zelenska sono stati accolti all'aeroporto di Calgary da diverse autorità, tra cui la ministra degli esteri Anita Anand. La coppia ha in programma anche di visitare Toronto e North Bay in Ontario prima di ripartire venerdì. La visita di Zelensky giunge a anche mentre i leader europei affermano che la Russia sta ampliando il conflitto attraverso atti di sabotaggio, tra cui pagamento di giovani per vandalizzare le ferrovie. Gli aeroporti europei hanno dovuto sospendere le operazioni diverse volte a causa di droni attribuiti alla Russia. La settimana scorsa la Germania ha addirittura accusato direttamente la Russia di aver orchestrato quello che ha definito un tentativo d'attacco con un drone carico di esplosivo vicino a un aereo cargo ucraino all'aeroporto di Lipsia. La visita del presidente avviene anche in un momento di crescente pressione interna del suo stesso governo, eletto nel 2019 e impossibilitato a tenere elezioni a causa del divieto costituzionale di votare durante la legge marziale. A luglio Zelensky ha licenziato il suo ministro della difesa e il suo capo di gabinetto dopo diversi giorni di proteste. I suoi oppositori lo hanno anche accusato di essere coinvolto in vari scandali di corruzione. Intanto la ministra degli esteri canadese Anita Anand co-organizzerà un vertice a Toronto alla fine del mese, incentrato proprio sul ritorno dei bambini ucraini e dei prigionieri di guerra. E parlando d'Europa, l'ambasciatore dell'Unione Europea in Canada afferma che l'Unione Europea sta stringendo una nuova partnership con Ottawa, diversa da qualsiasi altra attualmente esistente. Quello che stiamo valutando è diverso da ciò che abbiamo con altri paesi, ha dichiarato Genevieve Tatz in un'intervista ieri. Sarà qualcosa di unico. Il primo ministro Carney ha affermato il mese scorso di voler rafforzare i legami con l'Europa dopo la firma di un patto sull'industria della difesa che integra l'accordo di partenariato strategico e l'accordo di libero scambio già esistenti. Quest'autunno avvieremo i colloqui con l'Unione Europea, la seconda economia mondiale, per approfondire e rafforzare il nostro partenariato economico di sicurezza, aveva annunciato Carney lo scorso 22 agosto. In quale aree vogliamo intensificare la cooperazione? Bisogna deciderlo ancora. La seconda parte degli incontri riguarderà anche le modalità di attuazione e la riforma da adottare. Il Canada è stato il primo partner non europeo a partecipare a un programma di prestiti dell'Unione Europea per progetti di difesa comuni, l'iniziativa SAFE. E mercoledì prossimo a Strasburgo la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen terrà il suo discorso annuale sullo Stato dell'Unione, in cui delineerà le sue priorità per i prossimi 12 mesi, ma Carney terrà il suo discorso la mattina successiva proprio davanti ai 720 membri del Parlamento europeo. Il Canada ospiterà il vertice Unione Europea-Canada 6 settimane dopo, durante il quale Carney dovrebbe incontrare direttamente la von der Leyen, nonché il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. L'incontro si terrà il 29 e 30 ottobre. Mentre Christine Fréchette si affida a Carney per difendere il Quebec nella guerra tariffaria, Charles Millard si presenta come l'unico vero sostenitore federalista del Canada. Paul Saint-Pierre Plamondon, dal canto suo, promette di indire un referendum sull'indipendenza a qualsiasi costo. I candidati alla carica di premier hanno presentato le loro idee ieri sera durante il primo grande evento televisivo della campagna elettorale, una sorta di riscaldamento prima dei dibattiti. Il format non ha permesso infatti un confronto diretto tra i leader, il che non ha impedito al liberale Milliard di attaccare le convinzioni federaliste del suo rivale della CAQ, ma anche il referendum del suo rivale del Parti Québécois, dicendo che addirittura Trump sogna di un referendum del Quebec e che bel modo di dividere ulteriormente il paese al nord, che a quanto pare lo stesso vuole conquistare, ha detto Milliard. Combattiva quando si tratta di dazi dell'attuale inquilino della Casa Bianca, la Fréchette ha dovuto invece ammettere di non essere al tavolo delle trattative, ma fa fiducia nel suo omologo federale per la difesa degli interessi del Quebec, in particolare la gestione dell'offerta e l'eccezione culturale francofona. Paul Saint-Pierre Plamondon ha ribadito che avrebbe onorato il suo impegno di indire un referendum e si è rifiutato di speculare su possibili alleanze con altri partiti, sostenendo tra l'altro una drastica riduzione delle soglie per i nuovi arrivati, collegando l'immigrazione alla crisi abitativa. Dal canto suo, Eric Duhem ha riconosciuto che alcuni dei suoi candidati hanno commesso degli stupidi errori in passato e ha difeso la sua diminuzione della funzione pubblica. Gazal si è rifiutata ad affermare chiaramente che Quebec Solidaire avrebbe sostenuto un referendum indetto da un potenziale governo di minoranza del Parti Québécois, auspicando invece un maggiore sostegno all'indipendenza in generale, aumentare il sostegno dell'indipendenza con i popoli indigeni, gli immigrati che vengono da altrove e che vengono qui per costruire il Quebec, ha affermato. Lo scorso anno, dopo anni di aumenti, il numero di reati registrati dalla polizia di Montreal è leggermente diminuito. Il rapporto annuale 2025 della SPVM, pubblicato ieri, indica che il numero di furti d'auto è diminuito del 24%, così come anche il numero di reati legati alle armi da fuoco, due categorie di reati che hanno subito un'impennata a seguito della pandemia. Al contrario, il numero di aggressioni sessuali denunciate alle autorità è aumentato del 6%. Nel complesso, il numero di reati registrati a SPVM nel 2025 è stato inferiore del 2,5% rispetto al 2024. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Si fa sentire l'annunciata ondata di maltempo che ieri ha creato danni e allagamenti al nord e nelle ultime ore si è spostata anche al centro della penisola. Una vittima per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Toscana e Lombardia. Auto bloccate, persone evacuate a Milano dove è esondato e poi rientrato il Lambro, e dove, sempre per le forti piogge, è crollato il controsoffitto dell'aula bunker. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. Allagamenti e trombe d'aria anche in Toscana, nelle Marche, nel Lazio. Due studenti sono rimasti feriti per il crollo di un grande albero all'Università di Cassino.
4: Ancora droni, anche a lunga gittata fino a Odessa in Ucraina e fino al remoto Daghestan in Russia, sul Mar Caspio e sul Mar Nero. Un altro drone ha colpito stamane il lungo mare russo di Sochi, ferendo 28 persone, inclusi due bambini. Schermaglie che gettano ulteriore ombra sugli spiragli diplomatici caldeggiati da Donald Trump. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare l'accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri del presidente americano. E il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile, fermo restando il no ribadito dal ministro degli esteri Lavrov a un cessate il fuoco. Serve un accordo completo e definitivo, fermare le armi avrebbe solo l'effetto di permettere a a Kiev di riarmarsi. Proposito ribadito dallo stesso Zelensky, che ieri si è recato in Norvegia per i funerali di re Harald, e al decollo dalla Moldavia un drone sarebbe transitato nelle sue vicinanze, anche se Kiev minimizza. Da Mosca il falco Medvedev avverte che l'impiego dell'arma atomica è una possibilità e ricorda la dottrina russa in proposito: può avvenire anche quando attaccati da una potenza non nucleare, se appoggiata da una potenza nucleare.
3: Nuovo allarme sui sistemi di AI che evolvono da soli in modo veloce, fuori controllo. Lo lancia un ricercatore di Anthropic, l'azienda di San Francisco che si appresta a fare un debutto record in borsa e che basa la sua attività sulla sicurezza e correttezza dello sviluppo digitale. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano già entro il 2030, ha detto il 27enne Jacob Coxon. Dall'azienda conferma le preoccupazioni uno degli scienziati di spicco, Evan Hubinger: crediamo davvero seriamente che l'intelligenza artificiale possa uccidere tutti gli esseri umani, scrive su X. Personalmente ritengo che la probabilità sia superiore al 10% nel prossimo decennio, precisa, spiegando che Anthropic sta facendo del suo meglio ma non dispone ancora di un piano per risolvere il problema. E l'Europa accelera sullo sviluppo tecnologico. Dobbiamo investire su larga scala, dice la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nell'International Space Summit di Parigi, presieduto da Francia e Germania. Abbiamo proposto 131 miliardi di euro per difesa, sicurezza e spazio, 5 volte i finanziamenti disponibili oggi, ha detto la presidente, spiegando che l'Europa deve ritornare competitiva nelle tecnologie strategiche. Siamo in prima linea per lo sviluppo di AI e robotica, spiega il ministro delle imprese del Made in Italy Urso, che guida la delegazione italiana.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro a quest'ora scende a 1,60, stabile la valuta statunitense, ancora scambiata a 1,38 dollari.
5: Previsioni del tempo.
2: Bella giornata soleggiata, abbiamo 20 gradi percepiti a 22, massima prevista a 21, humidex a 23, nella notte scendiamo a 11, percepito a 9. Per il momento ciò che caratterizza la giornata oltre al sole sono i venti, che soffiano in modo importante dal versante occidentale da 35 fino a 44 km orari. Quindi se vi siete pettinati adeguatamente, attenzione, perché rischiate di spettinarvi. Se indossate un cappellino, tenetelo stretto, e se vi portate dietro l'ombrello non apritelo, se no prendete il volo. Prossimo appuntamento con l'informazione CFMB alle 9.
6: CFMB 1280, la tua radio amica.
2: Ivano Stanislao alla regia, Silvio Vietro al microfono, il risveglio è quello di questo giovedì 10 settembre 2026.
7: Io vado a Napoli, tu a Genova.
2: Scusa, possiamo fare il contrario? No, perché voglio dire, Genova la conosco, Napoli l'ho vista una volta quando ero bambino.
7: Vabbè, allora dato che io ho visto bene Napoli, ma Genova io ci vado quasi tutti gli anni.
2: Facciamo così, andiamo tutti e due a Roma e non se ne parla più. Da,
7: a Roma non è la canzone, perché Gigi D'Alessio è di Napoli e va a Genova.
2: Sai cosa faccio io? Tu vai a Roma, a Napoli, Genova, dove vuoi, e io vado alla canzone seguente, vado alla Isla.
7: Te sei furbo.
2: Anche perché sono in compagnia di Elettra e di Giusy, va bene così.
7: Va bene, ok. Ma me la paghi, eh?

0: tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
1: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint-Léonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
0: Non avete l'attrezzatura per fare il vino o vi manca la pazienza? Allegria, ci sono i mosti Lodi Gold, importati dalla California in contenitori da 20 litri per vini rossi, bianchi o rosé. Mosti Lodi Gold, in vendita da Lazio Supermarket e Raisin LM, ora al Marché Opus Metropolitain, 6245 Metropolitain.

0: è il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi. Un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Pere roscia 1 kg e limoni 3 libbre 3,99. Cosce di pollo 2,69 la libbra. Uova confezione da 30 9,99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier.
3: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 87-85 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: Lo sport, cominciamo questa parentesi. Io devo firmare ancora. Fai tu, perché ho trovato una cosa che devo. Ok. Sì, ma apri il microfono.
1: Parti tutto bello,
0: la
1: deciso,
0: sigla.
1: Poi ti
0: sigla.
1: Blocchi.
0: No, parto io allora, va bene. Boh, parto io. Kimi, Wolf, preoccupato per Riccardo, girava da solo a Madrid.
1: Scusa, possiamo parlare prima delle coppe europee di calcio, che c'era la Champions, è importante.
0: Vabbè,
1: so che voi del
0: perso.
1: Milan non sapete no. neanche cosa sia, ma ci sono squadre che giocano anche italiane, voglio dire.
0: Sì, d'accordo.
1: Ho detto venuto un po' la sindrome, devo dire. Lo streghetto è venuto un po' la cadenza, ma
0: sì.
1: Ma allora con i risultati dei partiti che giocai ieri.
0: Ma lì. Ho sapendo all'osteria e Bianchino col Beppe.
1: Allora, Barcellona ha insegnato al Feyenoord come giocare 5-1. Stoccarda ha dato una semi lezione al Viking 3-1. Liverpool, che perdeva, devo dire, 1-0 nel primo tempo contro l'Atletico Madrid, ha finito col vincere 2-1. Il Napoli si è inclinato a casa contro l'Arsenal 1-0. Paris Saint-Germain ha giocato a tennis con il Slovan Bratislava 6-1. Un risultato tennistico. E lo Sporting Lisboa ha battuto il Galatasaray.
0: È stato fischiato.
1: Chi?
0: Il Leao.
1: Oh.
0: È stato fischiato.
1: Già, per la prima partita.
0: È stato fischiato. Non ha toccato palla.
1: E sì che giocava contro. Contro la sua squadra, perché voglio dire.
0: Ma non
1: è mica portoghese lui?
0: Sì, sì, sì, sì,
1: quindi giocava contro lo Sporting Lisboa. Lui gioca con Galatasaray, ricordiamo, perché non serviva al Milan, ma questo lo sanno tutti, adesso non serve neanche al Galatasaray. Andiamo avanti, caro Ivan, abbiamo altre informazioni, perché ti vedo molto impegnato
0: il
1: a
0: Napoli,
1: consultare. Non mi ascolti proprio zero.
0: No,
1: non serve niente.
0: No,
1: guarda il cellulare.
0: No, stavo scrivendo a
1: sì, se sa. Scrivi,
0: a Frank.
1: Scrivi a Frank.
0: No.
1: Allora,
0: senti,
1: sì. Oggi in campo Como e la Roma, ricordo.
0: Sì.
1: Quindi staremo a vedere. La Roma affronta il Fenerbahce e il Como invece affronta il Lipsia. Se vuoi ogni tanto intervenire anche tu, visto che sei co-conduttore di
0: Senti, ieri abbiamo parlato di Grosso, che è stato esonerato dal Fiorentino.
1: Sì.
0: Oggi è uscita
1: stata una grossa perdita.
0: Ti avevo detto che la Fiorentina intenterà causa per ragionevole ragionevole esonero perché Grosso e Pratici, che è il DS, Grosso ha detto: non me la sento e se mi vuoi bene esonerami. Cioè, è stato lui, e questa frase implica che è stato Grosso a chiedere le dimissioni.
1: Tu sei fortunato, malgrado continui a chiedermi, non ti esonero perché non ti voglio bene, ti tengo qui. Avanti, parliamo col telefono, cosa ti dice? Ti ha raccontato la storia di Grosso?
0: No, Frank mi ha detto che...
1: Vabbè, dai, andiamo
0: out. Vabbè, il Como, piccola tra i giganti. Il Como, se va avanti così... sta diventando
1: ma c'è dei giocatori mica da ridere anche
0: no
1: lui,
0: ma poi si sono, sai, il paese è piccolo, la città di Como la conosciamo noi che abitiamo lì vicino, è una bella cittadina,
1: bella,
0: si sta bene, c'è il lago, c'è tranquillità,
1: bel lago, tra l'altro.
0: C'è tranquillità,
1: c'è i biscotti,
0: c'è
1: un sacco di roba positiva Como, ecco.
0: Lo stadio l'ha rifatto nuovo,
1: non lo so, lo stadio non lo conosco perché frequento solo il lago e lo stadio nel lago non c'è,
0: però è vicino, molto vicino.
1: Ok, non lo so, non ci sono mai stato.
0: È come lo stadio di Angera, che quando saliva il lago non si poteva giocare.
1: Vabbè. Noi avevamo il campo di calcio alla parrocchia che era in pendenza.
0: Noi avevamo il secondo
1: quando
0: campo.
1: Si tirava a sorte chi andava al campo che giocava da una parte o dall'altra, ci voleva tutti la parte della palla in discesa perché era più facile segnare, voglio dire.
0: Noi avevamo il campanile della chiesa anche in mezzo.
1: No, noi ce l'avevamo dietro, però rimbalzava la palla sul campanile
0: di fianco, ma non si poteva girare dietro perché c'era il capo da pallacanestro.
1: No, da noi c'era tipico gol, era quello: lanci sul campanile, ti ritorna e al volo. Vabbè, andiamo avanti.
0: Vabbè, comunque, niente. Il Como sta facendo belle cose.
1: È un bel lago, fa belle cose.
0: No, e speriamo che vada avanti, perché poi
1: vada. Badi è proprio.
0: Mi sta dando del voi.
1: Quindi?
0: Niente, speriamo. No, ma. No, c'è poco da dire, però. Tanto ho letto che Marotta ha detto che l'Inter sta pensando a un club satellite. Adesso io non.
1: Ma c'è già l'Inter Under 23.
0: Ma non è considerato un satellite.
1: Sono i giovani.
0: No, il fondo americano osserva squadre in Portogallo, Belgio, Olanda e Svizzera.
1: Bene.
0: Potrebbe essere un serbatoio, insomma.
1: Ok.
0: No, un serbatoio dove
1: 2-0-3 stamattina. Sì.
0: No, dove non c'è difficoltà a prelevare il giocatore senza star lì a dire ti do questo piuttosto che quello. Squadre mie, pago.
1: E poi
0: dopo vediamo. Tennis. Ieri niente sorprese. Ieri è andato tutto come doveva andare. Zverev ha battuto Botic van de Zunchus.
1: Lo so, ma l'avevo visto io che giocava così van de Zunchus.
0: Kachakov ha vinto contro Blocks.
1: Vogliamo parlare di altre cose, perché ti vedo, non conosci neanche tu sta roba.
0: Hanno perso il Balotelli. Bolelli e Vavassori hanno perso, purtroppo. Contro
1: Balotelli.
0: No, contro l'inglese.
1: Lascia stare.
0: Ti vedo
1: già in difficoltà. Quando prendi la rincorsa vuol dire che non riesci.
0: Però l'americano è facile. Vai. Christian Harrison.
1: Beh, certo, come George
0: Parente.
1: Senti, non mi hai detto una cosa importante, però.
0: Dimmi.
1: Di US Open, che pensavo lo dicessi perché tu ti dedichi solo ai maschietti, invece io avendo un debole per la Sebalenka.
0: Sì, no, la Sebalenka. Hai visto?
1: Posso finire? Non mi lascia parlare. No. La ribachina ha battuto la Zheng e diventa la nuova numero uno del mondo, caro Ivan.
0: Eppure la Zheng ieri al primo... Lei è quella famosa giocatrice che in questo torneo stava perdendo 0-5, ha vinto 7-5 due volte. Sì.
1: Comunque la Kazaka ha rimontato la cinese, come dicevi giustamente tu. E da lunedì, non oggi, da lunedì supererà Sabalenka nel ranking.
0: Io preferisco anche no, vabbè. Senti, la Zheng tra l'altro è stata numero 4 al mondo, lei poi ha avuto questo grave
1: infortunio
0: che è scesa al 180esimo posto addirittura, è stata assente un paio d'anni dal circuito, però si vede che gioca a tennis, nel senso che non è.
1: Spero, perché se arrivi con la palla da pallacanestro in campo ti sbattono fuori.
0: O con una mazza da baseball, uno dice forse.
1: Nani, sbagliato campo.
0: No, però si vede che c'è come giocatrice.
1: Bene,
0: nel senso che non è una delle prime 100. No.
1: Può stare. Senti, per finire col tennis, il tuo campionato è stato sospeso per la pioggia ieri.
0: Sì, ieri il mio campionato è stato sospeso per la pioggia, era impraticabile. D'altronde? È l'US Open di Longoy.
1: Ah, pensavo fosse quello di Saint Lambert.
0: Non è al coperto, quindi.
1: Lo so. È come Wimbledon. Piove, bisogna sospendere. Va bene, senti, GP.
0: Sì.
1: Sainz ha detto che correre a Madrid è un traguardo che mai avrei immaginato. Ricordo che corre per la Williams lui adesso, per il prossimo GP in Spagna. Poi volevo dire anche l'Ital Volley, formato europeo, lo show a Piazza del Plebiscito, quindi c'è l'esordio a Napoli, De Giorgi contento, Giannelli torneo complicato, poi ognuno ha le sue definizioni in merito. Mondiale di basket alle azzurre, non basta la rimonta, ahimè ai quarti va l'Australia, l'Italia su, recupera 25 punti ma manca il sorpasso e cede 82-80 persa.
0: 82-80 vuol dire che uno ha preso il ferro e l'altro,
1: voilà, l'altro, e l'altro no. Dice perché hai preso il ferro,
0: esatto.
1: Lo sport locale, devo dirti che ahimè la solita storia si è un po' ripetuta per Seth Monreal, che ha perso ieri a Charlotte. Abbiamo visto che il tempo non era dei migliori, mamma mia, veniva giù un'acqua, abbiamo visto le immagini.
0: Piovigginava.
1: Piovigginava. Comunque, oltre alla pioggia da diluvio è incessante. L'altra cosa è mancata disperatamente, secondo i giornalisti, la rifinitura proprio. Una volta che arrivi davanti poi devi anche segnare. Quindi sconfitta di 2-1. Ciò che riassume un po' la serata di Seth Monreal. Scusa, era qui allo stadio Saputo che pioveva così ieri,
0: sì. A un certo punto te l'ho detto, tu mi hai detto di no. Io anche a casa mia pioveva così ieri.
1: Noi
0: sera
1: a Roma avevamo un sole pazzesco, sì. 27 gradi
0: alle 8 di sera, lui aveva il sole alle 8 di sera.
1: Ero fuori a abbronzare.
0: Non è che il solito aereo che arriva che ti punta il faro.
1: Stamattina non mi hai neanche aperto la porta, non mi vedevi, tanto sono abbronzato.
0: Senti, tornando un attimino al calcio, hai visto il gol che ha fatto Ronaldo?
1: No.
0: È andato su ancora?
1: Dove?
0: Oltre la traversa. Ah. Ha segnato di testa ancora, tipo il gol che ha fatto a... Sì. A cosa?
1: Alla partita.
0: Ha dato la vittoria alla Al Nassr.
1: Comunque, quelli lì.
0: È salito a 979 gol.
1: And counting, perché sta ancora giocando.
0: Sta ancora giocando. Potrebbe arrivare come è arrivato Pelé, a 1000 ufficiali. Poi dopo, chiaro che ne avrà segnati anche di più in gioventù senza... averli contati.
1: Non ho
0: l'età? Non ho l'età?
1: Non ho l'età, ce l'ho.
0: Non so.
1: Piterino. Anche troppo. Non ho detto una cosa per la Formula 1. Pare che il figlio di Kimi Raikkonen abbia raggiunto l'Accademia Red Bull. Perché anche lui è un pilotino mica da ridere.
0: Sì,
1: sì. Come, cioè, si sa, voglio dire.
0: Kimi è uscito da lì.
1: Voilà. Voglio dire, e poi
0: Ferrari non serve, quindi
1: voilà. E poi sempre per l'hockey, invece, questa volta non sempre, ma per l'hockey, la NHL, o in francese LNH, potrebbe a breve estendersi anche a Houston o a Austin in Texas. Si parla dell'aggiunta di una 33esima squadra, che resta comunque ancora abbastanza complicata. Qui Quebec non è ancora manco menzionato.
0: Ma di solito Houston però c'è un problema.
1: Lo so.
0: Senti,
1: per questo che posso fare a Austin, perché Austin we have a problem non suona bene. La finiamo qui perché siamo giunti alle scemate, 9:30, quindi vabbè che le scemate abbiamo cominciato anche con le scemate. Sì, vai, perché poi ci abbiamo anche
0: pubblicità.
1: El Beduche.
2: La clinica dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
3: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa da Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
4: Fino al 16 settembre, uva senza semi, $1.99 la libra. Carne macinata di manzo, magra, $5.49 la libra. Pollo intero, $2.77 la libra. Mele del Quebec, 99 centesimi la libra. Tonno Rio Mare, solo a $5.99 la confezione da 240 grammi. Cereali Kellogg's, scatola da 355 grammi, $3.33.
3: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
5: International Taste Adonis. Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514-353-6677 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514-353-6677. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano 514-353-6677.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Difficile, malgrado siano le 9 del mattino, in modo particolare il ponte Samuel de Champlain, c'è un incidente e adesso l'incidente è all'altezza della 134, quindi di Taschereau, quindi blocca praticamente dalla 30 per andare a prendere il ponte Samuel de Champlain, poi tutto il ponte è lento in entrambe le direzioni, gli accessi dalla 132 sono bloccati da Jacques Cartier fino al ponte e in senso opposto dalla Prairie, veramente molto difficile la situazione. Jacques Cartier e Mercier sono ancora tutti bloccati, per non parlare del tunnel ponte Lipoli La Fontaine, che quello è sempre bloccato da Anjou. Ancora il traffico per la metropolitana ovest, dove c'è un incidente proprio all'altezza dello snodo di Décarie Nord, c'è un incidente all'altezza di Jean Talon che complica ancora di più la situazione, incidente anche sulla Met Est prima di Décarie e blocca sia la 40 che la 20 direzione est prima di Décarie. Insomma, estremamente difficile, come ora di punta, siate molto pazienti, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato a Calgary ieri sera in vista dell'incontro di questa mattina con il primo ministro Mark Carney, dopo il quale Zelensky terrà un discorso anche al Consiglio dei Ministri che si riunisce a Banff, sempre in Alberta. Carney ha dichiarato che l'agenda della visita si concentrerà principalmente sulle priorità condivise tra i due paesi, tra cui l'approfondimento della cooperazione in materia di difesa, economia ed energia. Si parlerà anche del costo umano della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina e si metterà in evidenza il forte legame tra i due popoli, ha affermato Carney in una dichiarazione. Il Canada rimane fermamente impegnato a sostenere la difesa, la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina. Zelensky e la moglie, Olena Zelenska, sono stati accolti all'aeroporto di Calgary da diverse autorità, tra cui la ministra degli esteri Anita Anand. La coppia ha in programma anche di visitare Toronto e North Bay in Ontario prima di ripartire venerdì. Dal 2022 il Canada ha promesso 6 miliardi e mezzo di dollari in aiuti militari all'Ucraina fino al 2029. L'istituto Kiel, che valuta i contributi globali all'Ucraina, classifica il Canada al quarto posto in termini assoluti e al 12° posto in rapporto al suo prodotto interno lordo. I contributi del Canada includono aiuti militari, finanziamenti pubblici e sostegno umanitario. La visita di Zelensky in Canada giunge mentre i leader europei affermano che la Russia sta ampliando il conflitto attraverso atti di sabotaggio, tra cui il pagamento di giovani per vandalizzare le ferrovie. Gli aeroporti europei hanno dovuto sospendere le operazioni diverse volte a causa di droni attribuiti alla Russia. La settimana scorsa la Germania ha accusato la Russia di aver orchestrato quello che ha definito un tentativo di attacco con un drone carico di esplosivo vicino a un aereo cargo ucraino all'aeroporto di Lipsia. La visita del presidente avviene anche in un momento di crescente pressione interna sul suo stesso governo. Zelensky, eletto nel 2019, è impossibilitato a tenere elezioni a causa del divieto costituzionale di votare durante la legge marziale. A luglio ha licenziato il suo ministro della difesa e il suo capo di gabinetto dopo diversi giorni di protesta. Gli oppositori lo hanno anche accusato di essere coinvolto in vari scandali di corruzione. Il ministro degli esteri canadese Anita Anand organizzerà poi un vertice a Toronto alla fine del mese incentrato sul ritorno dei bambini ucraini e dei prigionieri di guerra. E parlando di Europa, l'ambasciatore dell'Unione Europea in Canada afferma che l'Unione Europea sta stringendo una nuova partnership con Ottawa, diversa da qualsiasi altra attualmente esistente. Quello che stiamo valutando è diverso da ciò che abbiamo con altri paesi, ha dichiarato Genevieve Tutz in un'intervista. Sarà qualcosa di unico. Il primo ministro Carney ha affermato il mese scorso di voler rafforzare i legami con l'Europa dopo la firma di un patto sull'industria della difesa che integra l'accordo di partenariato strategico e l'accordo di libero scambio già esistente. Quest'autunno arriveremo a colloqui con l'Unione Europea, la seconda economia mondiale, per approfondire e rafforzare il nostro partenariato economico e di sicurezza, ha annunciato Carney il 22 agosto. La Tazza ha chiarito detto che i dettagli di questo partenariato sono ancora in fase di definizione, ma che non sarà esattamente uguale agli accordi che l'Unione Europea ha concluso con i paesi vicini come la Svizzera, la Norvegia e il Regno Unito. Ha indicato che questo nuovo partenariato sarà discusso tra Carney e i funzionari dell'Unione Europea durante la sua visita al Parlamento Europeo di Strasburgo la settimana prossima. Taz ha sottolineato che è raro che leader non europei come Carney vengano invitati a Strasburgo. Bruxelles consulterà poi gli stati membri e il Canada farà lo stesso con le province prima di un possibile annuncio in un vertice previsto per la fine di ottobre. Il Canada è stato il primo partner non europeo a partecipare a un programma di prestiti dell'Unione Europea per progetti di difesa comuni, l'iniziativa SAFE. Mercoledì prossimo a Strasburgo la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen terrà il suo discorso annuale sullo Stato dell'Unione in cui delineerà le sue priorità per i prossimi 12 mesi. Ha aggiunto che Carney terrà il suo discorso la mattina successiva davanti ai 720 membri del Parlamento Europeo. Il Canada ospiterà poi il vertice Unione Europea-Canada sei settimane dopo, durante il quale Carney dovrebbe incontrare la von der Leyen e anche il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. L'incontro si terrà il 29 e il 30 ottobre. I leader dei principali partiti politici hanno accettato l'invito e hanno risposto alle domande di Sébastien Bové, Anne-Marie Dussault e Alec Castonguay nel programma 5 leader, un'elezione in vista delle elezioni del 5 ottobre. A loro volta Christine Fréchette, Charles Millian, Ruba Gazal, Paul Saint-Pierre Plamondon e Éric Duhem sono stati invitati a commentare diversi argomenti in questa trasmissione speciale di due ore andata in onda ieri in diretta dal Parlamento di Quebec. La guerra commerciale potrebbe causare perdite di posti di lavoro considerevoli in Quebec, ha affermato Christine Fréchette senza specificarne il numero. Il Quebec soffre a causa della guerra commerciale tra Canada e Stati Uniti, ma la Fréchette ritiene di avere una notevole forza negoziale e si fida del premier Mark Carney, sostenendo che le sue due linee rosse non siano state superate, ossia la gestione dell'offerta e la lingua francese non sono state cedute da Ottawa per ottenere un accordo commerciale con Washington. Un confronto più acceso per Charles Milliard, dove la discussione si è spostata sulla legge e sulla laicità dello Stato, che tra le altre cose vieta ai dipendenti pubblici di indossare simboli religiosi. La posizione ufficiale del Partito Liberale del Quebec è di non rinnovare la clausola di deroga che protegge la legge 21 da eventuali ricorsi legali. Sostengo la laicità dello Stato, ha comunque affermato Milliard. La coalizione Avenir Quebec ha profondamente diviso i quebecchesi negli ultimi anni, sono stufo di queste divisioni. Ritiene che l'attuale obiettivo di 45.000 immigrati permanenti fissati al governo della CAQ sia troppo basso, mentre quello di 70.000 fissato da Quebec Solidaire sembra troppo alto. E parlando di Quebec Solidaire, Gazal vuole mobilitare la società civile a sostegno dell'indipendenza. Quebec Solidaire è a tutti gli effetti un partito indipendentista e si schiererà con il sì qualora si tenesse un terzo referendum, ha affermato Ruba Gazal. Ma un paese non si costruisce con uno o due partiti politici, ha sostenuto, si costruisce dal popolo con il popolo. La crisi tarifaria è spaventosa, ha ammesso la Gazal, e le persone che incontra sul territorio sono preoccupate. Dobbiamo mobilitare la società civile a sostegno della nostra causa in modo da poter parlare con la nostra voce. Dobbiamo essere presenti al tavolo delle trattative per difendere gli interessi del Quebec. Paul Saint-Pierre Plamondon indicherà invece un referendum anche se guiderà un governo di minoranza il 5 ottobre. Credo di avere l'obbligo di mantenere le mie promesse, ha risposto il leader del Parti Québécois. Mi sono fatto un nome negli ultimi 6 anni e la gente sa che quello che dico lo penso davvero e che mantengo la parola data. Se vuoi che qualcosa sia fatto bene, fallo da te, ha affermato invece Éric Duhem, che riconosce che l'accettazione sociale è essenziale per il successo dei progetti di estrazione dei gas di scisto in Quebec. Éric Duhem non usa mezzi termini, un governo conservatore rilancerà l'esplorazione del gas di scisto in Quebec, un dibattito che si pensava fosse stato risolto negli ultimi anni. Vogliamo che il Quebec diventi energeticamente sovrano e questo inizia con lo sviluppo del nostro gas naturale, ha dichiarato il leader conservatore, auspicando una minore dipendenza dagli Stati Uniti. Lo scorso anno, dopo anni di aumenti, il numero di reati registrati dalla polizia di Montreal è leggermente diminuito. Il rapporto annuale 2025 del servizio di polizia della SPVM, pubblicato ieri, indica che il numero di furti d'auto e il numero di reati legati alle armi da fuoco sono diminuiti rispettivamente del 24%. Al contrario, il numero di aggressioni sessuali denunciate alle autorità è aumentato del 6%. Nel complesso, il numero di reati registrati dalla SPVM nel 2025 è stato inferiore del 2,5% rispetto al 2024. Nel corso dell'anno sono stati commessi 31 omicidi, esattamente lo stesso numero dell'anno precedente. Abbiamo osservato che i reati contro la persona e i reati contro il patrimonio sono diminuiti, rispettivamente lo 0,4% e del 4,2%, mentre gli altri reati previsti nel codice penale sono aumentati dell'1,6%. Nel 2025 gli agenti di polizia di Montreal hanno inoltre emesso circa 422.000 multe, un aumento del 12% rispetto al 2024. I droni sono stati utilizzati durante operazioni mirate in aree più difficili da raggiungere. La relazione annuale indica inoltre che nel 2025 la polizia ha effettuato 263 nuove assunzioni, mentre 149 agenti hanno lasciato il servizio con un saldo netto di 114 unità. Il 37% delle nuove assunzioni riguardava delle donne. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Danni e disagi anche a una vittima per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord Italia con forti temporali e raffiche di vento dalla Lombardia al Veneto, dal Piemonte all'Emilia Romagna. Una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana in provincia di Udine. Inutili tentativi di soccorso da parte di un carabiniere giunto sul posto. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza perché l'aula era vuota. Oggi allerta arancione per temporali, rischio idrogeologico per varie zone di Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. In queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia. Prosegue in aula al Senato la discussione generale sulla riforma della legge elettorale. Tra gli interventi quello dei leader di Italia Viva Renzi e del capogruppo di Fratelli d'Italia Malan. Il provvedimento prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti, mentre tramonta l'ipotesi ballottaggio. Il nodo resta quello delle preferenze. Divisa la maggioranza, con Fratelli d'Italia da sempre favorevole per un ripristino, mentre Lega e Forza Italia sono fermamente contrarie. A contribuire alle tensioni nel centrodestra, l'appello, arrivato da Vannacci al partito di Giorgia Meloni, a votare il subemendamento del PD che punta al ritorno delle preferenze. In Senato, il voto finale del testo è previsto per il 15 settembre, mentre l'Aula della Camera esaminerà in terza lettura il provvedimento da lunedì 28 settembre. L'attentato a Segfrido Ranucci, Walter Lavitola resta in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, che ha respinto l'istanza presentata dai difensori del faccendiere che avevano chiesto gli arresti domiciliari per il loro assistito nel Potentino. I giudici hanno confermato tutte le accuse, compresa l'aggravante del metodo mafioso. In carcere anche i quattro presunti esecutori che avrebbero fatto esplodere la bomba sotto casa dell'ex conduttore di Report a Pomezia lo scorso ottobre.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale $1.60, la valuta statunitense è ancora scambiata a $1.38.
4: Previsioni del tempo.
2: Bella giornata soleggiata, abbiamo 20 gradi percepiti a 22, con venti che soffiano ancora in modo importante, da 31 a 48 km orari dal versante occidentale. La massima prevista al termometro, nonché distante, 21 con un humidex a 23, nella notte si scende a un fresco 11 percepito a 9. I prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono alle 13, alle 16 e alle 17 direttamente dall'Italia.

0: Ivan Resteni in sala regia, Silvio Orvieto al microfono. Questo è il vostro risveglio di CFMB 1280 per il 10 settembre 2026. Oggi è giovedì.
1: Domani è venerdì. Arisa Rugiada.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 16 settembre, uva senza semi, $1,99 la libra. Carne macinata di manzo, magra, $5,49 la libra. Pollo intero, $2,77 la libra. Mele del Quebec, 99 centesimi la libra. Tonno Rio Mare, solo a $5,99 la confezione da 240 grammi. Cereali Kellogg's, scatola da 355 grammi, $3,33.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Salve, sono Francesco Santoro, direttore della residenza privata per anziani Giardini d'Italia. Vi invito alle nostre porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Venite a vedere i nostri giardini, gli spazi comuni, un ambiente confortevole e vivace dove le tradizioni e lo stile di vita italiano continuano. Scoprite un'atmosfera accogliente e calorosa, oltre ai numerosi servizi pensati per voi. Tutto il personale della residenza Giardini d'Italia vi aspetta domenica 13 dalle ore 10 alle 15 per la sua giornata porte aperte. Per ulteriori informazioni chiamate al 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza COGIR.
3: Raisin LM. Mirella annuncia alla sua affezionata clientela che si è trasferita al marché au Post-Saint-Léonard, al 6245 Metropolitain Est. Mirella vi aspetta con tutte le varietà di uva e mosti Lori Gold. Raisin LM, ora al marché au Post-Saint-Léonard, 514-325-2200.

0: Ogni promessa è debito, l'abbiamo promesso e lo manteniamo. Sabrina è con noi da Silver and Gold for Cash. Buongiorno carissima.
1: Buongiorno Silvio, buongiorno a tutti.
0: Bella giornata soleggiata che fa
1: bellissima, un po' fresco anche, però bellissima.
0: No, ma comunque piacevole la temperatura e con questo sole brilla di più l'oro che porterete da Sabrina.
1: E brilla anche Sabrina questi giorni.
0: Oh, wow! Allora dobbiamo venire anche noi, non c'è niente.
1: Sì, dovete venire tutti a vedermi.
0: Tutti a vedere Sabrina, ma soprattutto a incassare un po' di soldini che in questo periodo con tutto quello che sta succedendo sono utili anche per fare la spesa, diciamocelo francamente.
1: Questa è franca, sì. Ma poi dobbiamo pensare anche che sta abbassando la temperatura, che vuol dire che sta arrivando un po' d'inverno, diciamo.
0: Ci stai dicendo che ci stiamo già preparando ad andare nel sud.
1: In vacanza nel sud, esatto. Dunque, per voi che già state pensando di un viaggio all'inverno, è il tempo di venire a vendere, voglio dire.
0: Voilà,
1: se avete cose nei cassetti rotti che non usate più, portatele, noi valutiamo tutto e vi faremo un'offerta.
0: Esatto.
1: Poi con l'offerta fate come volete, o sì, accettate oppure no.
0: Voilà. Poi Sabrina ha un magnifico condominio in Florida.
1: Florida no, assolutamente no. Assolutamente
0: brava,
1: no.
0: Brava, magari, così mi piace.
1: Magari metto da parte i soldi. Vabbè. E aspetto l'estate prossima che vado in Italia.
0: Voilà, questa è un'ottima idea. Comunque, ricordiamo un attimino, Sabrina, come procedono le cose esattamente.
1: Allora, arrivate da noi davanti alla porta, o io o Matthew oppure Nick, perché adesso ne siamo tre in ufficio, vi apriamo la porta, vi lasciamo entrare, vi offriamo un caffè, un buon caffè, poi piano piano guardiamo le cose che avete, cerchiamo le stampe che ci indica la caratura, la purezza finalmente dell'oro, che sia rotto o no va bene, anche che non c'è stampa noi abbiamo i nostri metodi di verificare.
0: Metodi, fammi aggiungere, che non rovinano gli articoli, quindi anche se poi decidete di non venderli non vi preoccupate, non è che mette un acido sull'articolo che ve lo fa
1: fondere. L'acido va sulla pietra, ma tutto questo viene tutto spiegato davanti a voi.
0: Ecco, sì, ma lo diciamo per coloro i quali magari hanno timore e non vengono neanche, quindi questo è per incitarli appunto a venire. Non c'è nulla che può succedere ai vostri articoli e tra l'altro tutte le operazioni vengono effettuate davanti a voi sotto i vostri occhi, quindi questo è un altro elemento di trasparenza che merita di essere sottolineato.
1: Sì, una cosa molto ma molto importante. Un'altra cosa più importante che tutto l'altro è che i nostri bilanci sono calibrati dopo ogni cliente e poi i nostri bilanci sono nuovi. Sì, okay. Sono sempre le stesse bilance. Però sono nuovi, ogni due anni le compriamo nuovi.
0: Anche io non sembro giovane, ma in realtà lo sono.
1: io e te pure. Dunque, questa è una cosa molto importante da capire.
0: Perfetto, quindi calibrate, nuove e ovviamente poi su base al peso e alla caratura dell'articolo in oro, se è in argento ovviamente deve essere argento e non placcato.
1: E non placcato.
0: Esatto, voi formulate un'offerta che tra l'altro è scritta nero su bianco, quindi non è una cosa campata per aria, con il prezzo attuale del momento stesso dell'oro sui mercati internazionali e poi l'offerta può essere accettata o meno. Se è accettata, pagate in contanti. Questo bisogna ricordarlo perché la gente pensa, ma mi darà un assegno che poi devo andare a incassare. No,
1: è possibile, voglio dire, se per esempio verso la fine della settimana che non abbiamo più contanti perché siamo stati così occupati, offriamo un assegno.
0: Sì, soprattutto
1: se non volete l'assegno va molto bene, quello che facciamo, vi richiamiamo appena arrivano i contanti, perché non siamo noi dobbiamo aspettare la consegna dei contanti.
0: Esatto, e voi comunque in caso questo avvenga voi sigillate gli articoli in una busta in modo che poi sia confermato che sono quelli che vi avevano portato all'origine.
1: Sono già verificati.
0: Già verificati, dunque, già pesati e tutto, esatto.
1: Quindi. Esatto, dunque la transazione finale è molto molto svelto,
0: esatto.
1: Se non volete l'assegno, voglio dire.
0: Esatto, poi,
1: però vi dico un'altra cosa, venite e vedete come si fa.
0: Sì.
1: ci fa piacere farvi vedere come facciamo.
0: Esatto, e questo indica ancora di più onestà e trasparenza, perché voi ovviamente se inviti semplicemente a verificare le vostre procedure significa che esse sono fatte con la massima integrità, questo è, bisogna sottolinearlo. Ricordiamo, perché avete cambiato anche gli orari recentemente, vogliamo ricordare gli orari, Sabrina?
1: Prima degli orari, fammi dire che se avete ricevuto dei client per la posta, non siamo noi.
0: Ecco, questo,
1: questo è,
0: altro...
1: è molto importante.
0: Sì.
1: Quelli dei client che ricevete, perché anche noi li riceviamo, no?
0: Sì.
1: Sono persone che vanno in giro,
0: sì,
1: non sono fissi.
0: Esatto.
1: Noi da 16 anni, anche tra poco farà 17 anni, siamo fissi al centro Leonardo da Vinci, dal lunedì al sabato, adesso dalle 9 alle 5.
0: Esatto.
1: Dal lunedì al sabato, al terzo piano del centro Leonardo da Vinci.
0: E questo significa ancora una volta che siete lì anche domani e siete lì anche dopodomani, non è che sparite una volta che avete concluso una transazione.
1: Assolutamente.
0: Come
1: no.
0: Può succedere in altri casi, ecco.
1: Come può succedere, sì.
0: Perfetto.
1: Sì, sì, sì.
0: Abbiamo...
1: Dunque,
0: sì,
1: sapete che siamo oneste. Abbiamo cliente molto fidele che tornano 3, 4, 5, 10 volte anche.
0: Esatto, quindi e che poi portano amici, parenti, figli e nipoti, tra le altre cose, perché appunto viene confermata appunto l'onestà della vostra azione. Sabrina, abbiamo qualcosa da aggiungere?
1: Qualcosa da aggiungere? Beh,
0: sì,
1: buona giornata. E venite a vedermi, prendiamo un bel caffè insieme. Non sono sicura di prendere un caffè con tutti i miei clienti.
0: No, perché alla
1: farò,
0: fine...
1: farò del mio.
0: Alla migliore. Fine guidi un po' nervosa se prendi un caffè con
1: un
0: tutti.
1: Un po'.
0: Sabrina, un abbraccio.
1: La pressione non è una
0: no,
1: cosa buona.
0: Assolutamente, ma io parlavo con Vittoria ieri di un articolo che è apparso, si dice da 3 a 5 caffè al giorno, secondo gli studi recenti, che possono essere accettabili.
1: Da 7 sono arrivata a 2 al giorno.
0: Benissimo, va bene.
1: Dunque,
0: così.
1: Dunque, se siete tramite i due primi che arrivate,
0: sì,
1: lo prendiamo insieme.
0: Dopodiché,
1: se poi arrivate più dopodiché,
0: o prendete una camomilla,
1: caffè,
0: una camomilla.
1: Caffè, io acqua.
0: Oppure una camomilla insieme. Va bene, cara.
1: Oppure.
0: Sabrina, un
1: grazie,
0: abbraccio, buon lavoro, buona settimana, risentirci a breve.
1: Grazie altrettanto, ciao,
0: ciao,
1: buona giornata, ciao, ciao.
2: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
3: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint-Léonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Carne di gambero blu, una libbra a $11.99. Ricotta di campagna Saputo, 400 grammi a $3.99. Cotolette di maiale con osso, $3.99 la libbra. Pere cactus, $1.49 la libbra.
0: Mercato United Seafood, 65-75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

0: Trasmettiamo ora Il rovescio dello stivale, l'attualità italiana commentata con Paolo Beducci, giornalista e basta.
1: Caro Paolo Beducci, giornalista e basta, benvenuto, come stai carissimo?
2: Buongiorno, buongiorno, guarda, un pochino di fresco si è abbattuto su di noi.
1: Sì.
2: E quindi siamo decisamente più tranquilli e sereni.
1: Benissimo.
2: Però si lotta quotidianamente.
1: Per altre ragioni, non solo per questioni climatiche, diciamocelo francamente.
2: No, soprattutto per altre ragioni, ahimè. Comunque.
1: Senti un po', tu me la puoi spiegare sta legge elettorale? Perché?
2: Quale?
1: Non lo so, ho provato a capirne un paio, ma ho qualche... Cioè, l'unica che ho capito è quella di Trump di ieri, che dice che dà $5,000 a chi vota per lui.
2: Esatto. Ma infatti io ho già chiesto la green card, così vediamo se...
1: No, ma nel tuo caso non sarà né card né green, te lo dico subito.
2: Lo so,
1: è una red card subito, ammonito, espulso.
2: Allora,
1: cosa sono sul tavolo? Voglio sapere sul tavolo che tipo di legge elettorale c'è. Benissimo.
2: Allora, sai che da noi le leggi elettorali assumono sempre dei nomi un po' particolari.
1: Ricordo Porcello.
2: C'è stato il Mattarellum, perché l'aveva ideata Mattarella. Poi c'è stato il Porcellum.
1: Sì. Certo, certo, il nome è bellissimo per una legge elettorale, tra le altre cose.
2: Nome, tra l'altro, coniato dallo stesso scrittore della legge elettorale, che era Calderoli, che ha detto, sì, ho fatto una porcata.
1: Esatto. E va bene così. Ma
2: adesso questa si vocifera che possa diventare ad cazzum.
1: Oh, nuova definizione praticamente. Benissimo.
2: Sinceramente non si capisce niente.
1: Ah, ecco, allora non sono solo io, perché ho fatto comunque scienze politiche, ho provato a capire, ma non ci sono riuscito.
2: Tra l'altro c'è, allora, il premio di maggioranza, ma poi si è parlato del ballottaggio, allora il problema è questo, che Meloni ha buone probabilità di perdere le elezioni, ok?
1: E allora sta indipendentemente dalla legge elettorale?
2: Rischia di perdere le elezioni, anche perché rischia di perdere, oltre a essere già al pelo con le coalizioni di destra e di centrosinistra, al pelo sulle quantità di voti, quindi sulle percentuali, la coalizione di destra ha dalla sua anche il problema Vannacci, l'impresentabile Vannacci,
1: che comunque è al 7,8%. Voilà, quindi ha agganciato anche Forza Italia, se non mi sbaglio.
2: Ha preso Forza Italia, e questa cosa rischia di comportare?
1: Scusa se aggiungo, soprattutto in questa ondata, abbiamo visto cosa è successo nei vostri paesi.
2: Germania,
1: esatto. Cioè c'è un neonazista addirittura al potere, quindi
2: quindi la Meloni deve trovare il modo di tenersi i voti neonazisti, cioè quelli di Vannacci, per intenderci, ok? No, Vannacci, che poi devo dire, evoca delle, abbiamo detto ad cazzum, delle cose simili, perché a un certo punto parla di patriarcato mediterraneo. Tu sai che cacchio vuol dire il patriarcato mediterraneo?
1: No, conosco solo la dieta mediterranea io.
2: Esatto. Cioè, qui siamo da là, ma questo è il paese in cui si cerca sempre di... No, ma ormai il mondo è orientato così.
1: Ecco, appunto, volevo correggerti, non è una questione di paese, ahimè.
2: No, è il mondo dove ha preso il sopravvento la mancanza di cultura, la facilità nel trovare le soluzioni, e le soluzioni non sono mai né facili né veloci.
1: E le campagne elettorali che ormai si svolgono più su Facebook che
2: bisognerebbe, io adesso poi sai, rischio di passare per un retrogrado, ma
1: anche io
2: vieterei i social a tutti quelli che fanno politica, punto.
1: Ma anche a tanti altri, io non so.
2: Sì, a tanti altri ancora prima.
1: Anche quelli che non fanno politica o che pensano di non far politica, ma che in realtà diffondono informazioni errate. Quindi
2: sì, sì. Praticamente questo Vannacci rischia di affondare definitivamente la destra. E allora Meloni sta cercando di farlo rientrare in tutti i modi nella coalizione senza farcelo entrare ufficialmente. Ok? E la strada, una delle strade possibili è il doppio turno. Okay. Perché fatti i conti, se al primo turno Vannacci può stare fuori dalla coalizione di centrodestra, è chiaro che al secondo turno i suoi votano la destra.
1: Certo.
2: Ok? Mm-hmm. E questo gli darebbe quei 7-8 punti percentuali che probabilmente in molti collegi le darebbe un vantaggio di tipo elettorale. Insomma, c'è tutta una sta cercando disperatamente di non perdere le elezioni, questa è la realtà.
1: Okay.
2: Anche perché questo è un bellissimo commento che ho letto, anche perché alla fine, se da una parte è vero che il governo italiano è in carica in questo momento il governo più longevo della storia della Repubblica italiana, bisogna domandarsi perché.
1: E non bisogna rispondere, però.
2: No, la risposta la danno i politologi seri.
1: Okay.
2: Perché non hanno fatto niente, hanno galleggiato. Quindi non hanno preso una decisione in 4 anni. E il risultato qual è? Che non hanno fatto scontento nessuno, no? Sì, hanno aiutato un po' i balneari, i piccoli gruppi, i taxisti, no? C'è roba da terzo mondo. E il paese infatti è sempre messo peggio, no? E infatti poi arrivano i Vannacci. Vabbè. E quindi insomma la legge elettorale è veramente un disastro in questo momento, non si capisce. Dall'altra parte non è che se da una parte si soffre e dall'altra si sia in grande situazione di floridità, no?
1: Mi stai parlando della sinistra, suppongo.
2: Sì, sto parlando del centro-sinistra che è anche lì
1: allo sfascio.
2: Guarda caso, mi dispiace dirlo, se da una parte il governo Meloni è quello che è durato di più in tutta la Repubblica e abbiamo detto il perché, dall'altra parte la segreteria di Schlein è la segreteria più lunga in tutta la storia del Partito Democratico e non immagino che le motivazioni possano essere molto diverse, no?
1: No, effettivamente.
2: Sono abituati a galleggiare, è veramente un disastro.
1: Ma devo dirti che comunque tutto il mondo è paese, come si suol dire. Noi avremo delle elezioni provinciali a breve, ieri c'è stato una prima intervista ai 5, abbiamo 5 partiti leader dei partiti provinciali del Quebec e anche lì voglio dire, vabbè, non mi prolungo, ti informerò in privato, ecco, via. Allora parliamo di cose più interessanti, via. Ruba, tra l'altro devo dirti una cosa, c'è la leader di un partito qua che il cui cognome è Ghazal e il suo nome è Ruba.
2: Ruba
1: Ghazal si chiama, quindi già una che si presenta in politica che si chiama Ruba.
2: D'altra parte c'era anche il rischio che arrivasse in Parlamento, poi Berlusconi pensò di non candidarla, una che si chiamava Rubi.
1: Quelle erano altre ragioni. Comunque tra l'altro devo dirti comunque a sua difesa che la Ruba Ghazal è una persona estremamente in gamba e il partito anche

0: quello, al di là della notizia che adesso diamo, che è divertente ma anche preoccupante, ti dice il livello di assoluta mancanza di pudore, senso civico, di qualsiasi cosa che ormai vige in questo paese, no? Allora, questo ruba condizionatore in sala di attesa dell'ospedale per la cura dei tumori a Napoli, ok? Allora, questo è un signore, ok, che si è presentato, che si è entrato un giorno in ospedale, la sala d'attesa dell'Istituto dei tumori di Napoli, ok, e c'era un condizionatore, grande caldo, eccetera, all'Istituto dei tumori di Napoli, e quella saletta d'attesa non aveva un condizionatore efficiente, quindi avevano messo un condizionatore portatile che andava e dava un po' di fresco a quelli che stavano nella saletta. È arrivato un signore che in tutta tranquillità è andato, ha spento il condizionatore, ha staccato la spina, ha preso il condizionatore e se l'è portato via, e nessuno ha detto nulla perché pensavano fosse un inserviente, no?
1: Certo. L'ha portato via per ripararlo.
0: Invece il condizionatore è uscito dalla saletta, è uscito dalla porta, è uscito dalla porta dell'ospedale ed è salito su un'automobile.
1: E si è portato...
0: Quindi questo se l'è portato a casa.
1: Perfetto.
0: Okay?
1: Vabbè, perché no, voglio dire.
0: No, solo che il livello è così basso che questo qui aveva la macchina parcheggiata in un ospedale, qualche telecamera inevitabilmente c'è. E quindi qui la targa della sua automobile è stata ripresa tranquillamente dalle telecamere, ma tutta la scena, capito?
1: Vabbè, cose che succedono.
0: Dopodiché, quando si sono accorti che mancava il condizionatore, ha detto, ma chi ha preso il condizionatore? Hanno fatto anche una denuncia di furto.
1: Certo.
0: A questo punto la polizia ha solo guardato le immagini. E ha capito che c'era un signore di 48 anni incensurato, oltretutto,
1: che aveva molto
0: bene molte volte, sì, probabilmente,
1: sì, che aveva comunque molto caldo, diciamo,
0: che aveva comunque un signore, diciamo così, accaldato.
1: Anche se qui nel Quebec, quando dici che qualcuno è show, significa che è ciucco, è sbronzo, quindi forse va un po' insieme la cosa.
0: Se l'era portato a casa, capito?
1: Boh, ha fatto bene. A un certo punto, se uno ha bisogno di qualcosa, se lo può, cioè, voglio dire. Adesso mi vuoi dire,
0: che al centro parcheggiate non ne vuoi trovare una che abbia le stesse ruote del tuo?
1: Primo, poi voglio dire, mi vuoi dire che il centro dei tumori di Napoli aveva veramente bisogno di un condizionatore? Però comunque, per collegare la prossima notizia sulla quale dobbiamo chiudere perché il tempo fugge, almeno non l'ha portato via con un drone, perché a Napoli circolano anche dei droni mica da ridere.
0: Anche questo accade a Napoli.
1: Ma devo dirti che questo accade regolarmente anche a Montreal, eh?
0: Sì,
1: regolarmente è una delle cose più temute dalle carceri locali, soprattutto qui a Montreal, questi droni che sorvolano e portano di tutto nelle prigioni.
0: Questo, a un certo punto la polizia penitenziaria vede arrivare un drone sopra il famoso carcere di Poggio Reale,
1: sì,
0: tra l'altro oggetto di una bellissima canzone di De André, ma comunque, Don Raffaele. Arriva questo drone e la polizia penitenziaria, non sapendo cosa fare, abbatte il drone.
1: Certo.
0: Bene, il drone trasportava un iPhone,
1: sì,
0: perché sai che i detenuti non possono usare il cellulare,
1: sì,
0: e un letto e mezzo, mi sembra, di hashish, perché sai, quando sei in carcere che puoi fare qualche cannetta,
1: eccetera,
0: almeno passi il tempo.
1: Assolutamente.
0: Questo è.
1: Ma questo, ti ripeto, è una cosa veramente, qui è tipica, mi sorprende che forse deve essere canadese quello che guidava sto drone che ha una certa esperienza, perché qui voglio dire, noi ti posso dire che oggi c'è Zelensky qui in Canada ed è arrivato a Calgary e mi chiedevo proprio per quale ragione a Calgary, in Alberta, che è comunque un po' lontano, e poi ho scoperto che l'Alberta è uno degli importanti produttori di droni, quindi forse una relazione c'è, voilà, perché so che lui è alla ricerca di droni.
0: Attento ai droni comunque.
1: No, ma infatti.

0: però non credo che li utilizzerebbe per lo spaccio lui. Caro Paolo, il tempo è scaduto, ti ringrazio ancora una volta di essere stato con noi, di aver accettato di fare il nostro segmento un po' più tardi. T'abbraccio, ottima settimana, a risentirci giovedì prossimo.
1: Un saluto a tutti, ciao.
0: Ciao carissimo.
1: Ciao ciao. L'Italia
2: si può. Vi abbiamo presentato Il rovescio dello stivale, un programma settimanale di commenti in collaborazione con Paolo Beducci. Appuntamento alla prossima settimana.

0: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
1: Ostriche Malpex, scatola di 25 a 15,99. Gamberi puliti 51,60, 2 libbre a 14,99. Passata di pomodoro rosso Gargano 660 ml, 12,99 la cassa da 6. Olio vegetale unico 2 litri a 6,99. Pasta de cecco 2 per 5 dollari.
0: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare. Lazio Supermarket e Raisin LM, il centro d'uva californiana al Marché Opus Metropolitain, 6245 Boulevard Metropolitain Est. Arrivi giornalieri di tutte le varietà d'uva delle migliori marche. Mosto Lodi Gold direttamente dalla California. Attrezzatura completa per la cantina. Lazio Supermarket e Raisin LM al Marché Opus Saint-Léonard, 6245 Metropolitain Est.
3: Salve, sono Francesco Santoro, direttore della residenza privata per anziani Giardini d'Italia. Vi invito alle nostre porte aperte domenica 13 settembre, dalle 10 alle 15. Venite a vedere i nostri giardini, gli spazi comuni, un ambiente confortevole e vivace, dove le tradizioni e lo stile di vita italiano continuano. Scoprite un'atmosfera accogliente e calorosa, oltre ai numerosi servizi pensati per voi. Tutto il personale della residenza Giardini d'Italia vi aspetta domenica 13, dalle ore 10 alle 15, per la sua giornata porte aperte. Per ulteriori informazioni chiamate al 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza COGIR.
2: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
4: Fichi d'India gialli 2 kg 11,99, costine di manzo 5,99 la libra, prosciutto Marcangelo 9,3 la libra, pasta prima luci importate dall'Italia 2 per 3 dollari.
2: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
4: Fagiolini 1,49 la libra, petti di pollo disossati 6,99 la libra, mascarpone italiano Zanetti 8,99, farina Caputo 00 5 kg 14,99.
2: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Longely.

È un autore, compositore, interprete, nato proprio il 10 settembre del 1946 a Montreal. Si chiama Yvon Etienne, ma voi lo conoscete come Patrick Normand. Il suo successo più conosciuto è Quand on est en amour.

0: canzone che mette questo signore quando ne dona amour, che bella che era. Dai.
1: Senti, Vale, ti saluto, ti ringrazio. Domani è già venerdì. E quindi ciao a tutti.
0: Grazie Vanesselli per la parte tecnica, la selezione musicale. Grazie a tutti voi per il cortese, squisito e fedele ascolto. Rimanete lì, segue la scattante Vittoria Zolfini con Le Mattine con Vittoria, preceduta da una chiacchierata con sottoscritto e da un special guest. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, appuntamento previsto per domattina, stessa ora, stesso canale. Silvio, ciao ciao.

Clinica Dentale Beidun. Tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44. Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard de Grand Prairie tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.

0: tua giovanescenza.
1: Stai ascoltando Le Mattine con Vittoria.
0: Ascoltandola entriamo in un'altra vita e in un altro tempo. Siamo altrove.
1: In diretta su CFMB 1280.
2: Buongiorno principessa.
3: Buongiorno cara Silvia Orvieto.
4: Buongiorno cara Vittoria Zerfini. Questo è il bello della radio in diretta, capito? Cioè ci si insulta fino al momento in cui si accendono i microfoni.
3: No, io non ho insultato nessuno, che si è messo agli atti. Buongiorno Antonio Viscusi.
5: Buongiorno. Adesso siete amici.
4: Lo so. No, ma ti ricordi tu l'hai conosciuto Teddy Colantonio?
5: Ah, è sicuro.
4: Che faceva le notizie qua. Sì. Lui lo sentivi urlare, bestemmiare di tutto, poi accendeva il microfono e ora il giornale radio delle 16.
5: Lui stava nell'altra stanza e gridava
4: perché non funzionava quell'altro.
3: Allora, a mia difesa devo dire che io non ho detto nulla, ragazzi. Cioè, io non capisco a cosa voi vi riferiate. Sinceramente, comunque basta fare comunella, vi divido, eh.
5: Questa era in noi tempi qua quando stavamo.
4: Noi abbiamo fatto comunella, sì. Che tu non eri neanche nata.
3: Bravi, continuate così. Vedo che ho capito.
4: Scatenati oggi, anche perché oggi. Non siamo live, siamo registrati.
3: No, ma non comunque siamo in diretta. Noi siamo in diretta radio in questo esatto istante. Silvio, cosa mi vuoi dire? Va bene, siamo pronti a iniziare con la nostra sigla.

0: No, chiedevo di poter entrare perché so che ci sono tante cose su cui vi dovete aggiornare vedendoci una settimana sì, una settimana no. Io questo lo capisco, però volevo entrare in diretta con voi.
1: Anche perché se comincia a venire tutte le settimane, mia figlia.
0: Perché dovete parlare fuori onda, ma spostate la chiacchierata in diretta così l'ascoltiamo tutti.
1: Sono cose che non possiamo discutere in diretta.
0: Poi devo fare tutta la post produzione, tutti i voilà. Beep.
1: Beep. Viene fuori adesso, ascolta. Buongiorno principessa. Beep.
0: No, c'è la sigla, poi beep. No, dai. Caldo oggi in studio. Fa caldo oggi in studio. Ci siamo svegliati con 20 gradi.
1: Ma non cambierà.
0: No, cioè restiamo a 20?
1: Restiamo a 21, 22, temperatura stabile. Poi la notte prossima, signore e signori, passiamo probabilmente sotto i 10. Sarà
0: sotto
1: una 10. Minima probabilità.
0: Sotto i 10? Che stai dicendo?
1: Sotto 10 gradi.
0: Cioè non parla. Meno 10? Tipo meno, cioè più 9, più 8, più 7?
1: Sì.
0: Non sono pronta.
1: 9, 10.
0: Non sono pronta. Mi sembrava ancora estate.
1: Io un periodo in cui non litigo con nessuno per avere la copertina, quindi va bene così.
0: Se volete vi lascio il numero di Silvio 514.
1: No.
0: Va bene, giornata soleggiata quella di oggi, minima di 11 gradi, ma dicevi appunto arriveremo a sotto il 10.
1: No, 9-11.
0: 9-11.
1: A seconda delle previsioni.
0: Venerdì giornata soleggiata, ci godiamo il sole e anche una bella cena. No, dico, venerdì c'è la famosa cena, compie 20 anni.
1: Ah, è questo venerdì?
2: Questo venerdì, domani.
1: Mannaggia, io adesso ho preso altri 12 impegni, come facciamo?
0: Adesso poi controlliamo con il tuo segretario l'agenda per vedere i tuoi impegni di domani.
1: Perché fa la mia agenda e quella di Christine Frescetti.
0: E la mia chi la fa, scusatemi? Non potete passarmi uno stagiaire, qualcuno che... Vabbè, adesso comunque, domani c'è la cena di Insieme Montreal, 20 anni.
2: 20 anni.
0: Ma che vuol dire 20 anni? Io pensavo... fosse una cosa recente.
1: No, 20 anni è l'età media di quelli che partecipano alla cena.
0: Ah, ecco, adesso è più chiaro.
2: La cena è un po' nuova, sono soltanto 2 anni, però... Okay.
1: L'insieme di insieme.
2: Cominciato nel 2006.
0: Oh, perbacco. E tu ci sei sempre stato fin dagli inizi?
2: No, dall'inizio, è entrato un po' più dopo.
0: Ok.
1: Quindi sei giovane,
2: sì.
1: Sei ancora più giovane dei 20 anni dell'insieme del Montreal.
0: Comunque complimenti a Stevie e a tutti quelli che lavorano dietro le quinte o davanti allo schermo, perché siete diventati in tantissimi.
2: Sì, molto divertente.
0: Bravi, noi ci piace così.
1: Ma aspetta.
0: Vai, dici Silvio.
1: Io voglio sapere un po' più in dettaglio di Insieme Montreal. Chi siete, cosa fate, cos'è il principio, com'è l'organizzazione.
2: È di mettere su Instagram, che è il nostro social più usato.
1: Gettonato.
2: Sì, per noi. E mettiamo tutti che sarebbe italiano.
1: Ok.
2: Cioè quelle negozi, ristorante.
1: Ok, quindi fate dei video... che fate presso le varie aziende, i vari negozi, eccetera, e italiani. Poi li pubblicate su italiani, ovviamente, e li pubblicate su Instagram.
2: Sì.
1: Ok.
2: E serve le pubblicità, facciamo dei review, un po' di tutto.
0: Io comunque non dimenticherò mai quel fantastico video del pesce d'aprile, cioè quello ogni tanto me lo riguardo perché mi fa troppo ridere. Anthony è andato da Tim Horton,
1: okay.
0: Ma era il primo d'aprile, quindi pesce d'aprile, okay. Di solito si fa,
1: sì.
0: Non gli scherzi, uscendo con una scatola piena di cannolo. Ah, era un cannolo grande, un grande cannolo.
2: Un cannolo.
0: Mm. Fatto riderissimo, stupendo.
1: Bellissimo.
0: Cioè, comunque.
2: Ma ci ho fatto credere assai gente.
0: Ma sì, ma sì, sembrava
1: super realistico. Ma quanti membri ci sono Insieme a Montreal? Avete una member?
2: 30.000.
1: Oh, wow.
2: È un po' di più di 30.000.
1: Bella organizzazione comunque.
0: Sì.
1: Tutti a Montreal?
2: Credo.
1: No. Ah, non lo sai neanche.
2: Sì, un po' dappertutto.
0: Un po' dappertutto.
1: Ok, quindi poi organizzate questi eventi per potervi riunire anche non solo virtualmente, ma anche
2: quasi ogni mese
1: in persona. Ok, sono delle cene soprattutto.
2: Le cene, le feste, qualsiasi.
1: Ok.
0: Sì, anzi, domani c'è anche un DJ che l'avete preso proprio da dietro l'angolo.
2: Sì.
0: dall'Australia.
2: Dall'Australia.
1: Sì. Sì. Fatto bene.
2: Arriva oggi. Sì.
0: Povero, quante ore, mamma mia.
1: Ma lascia stare le ore quando arriva all'aeroporto per arrivare al locale. Quelle
0: hai
1: sono
0: ragione. Piccolo dettaglio. Dice ci sarà traffico.
1: Digli di non passare dall'Avenue du Parc perché è chiusa.
2: Il
1: fino
2: traffico
1: a...
2: stamattina ma per arrivare qua.
1: Incubo. Non me ne parlare perché anche io esco presto la mattina ed è già tutto bloccato. Wow. Poi qui non si capisce niente. Cioè. Stamattina sono arrivato, non mi era mai successa questa cosa, cioè concedendo i cantieri sì, ma che ti mettano il cartello davanti mentre stai per arrivare, arriva l'operaio e ti mette questo divieto. Dico, oh, stavo,
0: e fammi passare.
1: Fammi passare,
0: dammi,
1: non si fermi,
0: no, ma fammi passare.
1: Ti viene fermé, creme.
0: Fammi passare e poi chiudi.
1: E voilà.
0: Cioè, perché basterebbe così poco per far sì che
1: so,
0: tutto possa sì funzionare.
1: Tutti vestiti d'arancione, sono...
0: Attento Silvio a quello che dici. Però mi tocca fare la trasmissione con il notaio, con l'avvocato.
1: No, ti toccherà fare il risveglio, questo che ti preoccupa.
0: No, Silvio, tu resti qui al chiodo. Anzi, spostiamoci a Parigi.
1: Ah, oui.
0: Che c'è Céline Dion.
1: E bisogna dire che ieri ho visto un servizio...
0: Céline?
1: No, Céline non l'ho
0: Parigi,
1: vista.
0: Non l'hai vista?
1: No, infatti mi ha chiamato comunque.
0: Ah, vedi, sì, ecco. Ma infatti vedi che lui ha dei contatti che io...
2: Un messaggio.
0: un vocale da Céline.
1: È tutto un vocale, voglio dire.
0: Scherziamo.
1: No, ho visto tutto un report. Guarda, ne stanno parlando, manco a fare la posta adesso, vedi. Oggi che non ci riprendi con la telecamera, c'è scritto a Céline Mania. Effettivamente dicevano quanto i francesi, in modo particolare ovviamente i parigini, ma i francesi in generale, adorino Céline a un punto veramente esagerato, forse per alcuni. Vabbè che ha lavorato molto con Jean-Marc Goldberger, come si chiama? Che
2: non lo so, però
1: conosciutissimo, ha fatto molti dischi con lui, ha interpretato anche con lui in scena, che è francese quindi è molto conosciuto. Ma dicevano questa mania che c'è gente 24 ore su 24 davanti all'hotel dove alloggia Céline, a che aspettano un momento di poterla vedere, fargli una foto, salutarla, e lei è molto disponibile quando esce.
0: Scusami Silvio, tu non sei mai stato fan? Non di Céline, dico in generale, per fare poi quelle che a Roma si chiamerebbero le poste.
1: Ah, si chiama le poste a Roma?
0: Beh, fare le poste a qualcuno, cioè che vai e lo aspetti. Di solito qua succede tanto per la Formula 1.
1: No, no, devo dirti che non l'ho mai fatto. Anche è molto agitata oggi. Sale,
0: ragazzi, perché ho percepito che facesse un po' caldo nello studio, allora mi sono adoperata per non farvi sciogliere.
1: Ho capito. Va bene.
0: Pensavo di aver fatto una cosa carina.
1: No, fatto, no, ma perché ti vediamo molto agitata. Sei salita su cosa aprire la ventola.
0: No, agitata, veloce, energica, non agitata.
1: Ma io l'ho detto, dico sempre, ti presento come la scattante Vittoria Zorfini.
0: Vero, una volta scattante.
1: Comunque no, sì, ho visto gente, no, non ho mai fatto la posta a nessuno, devo dire.
0: Tu Anthony hai mai fatto la fila aspettando qualcuno?
1: C'è gente che ha fatto la posta
0: io
1: per
0: me.
1: Io
0: ai concerti sicuramente sì, dopo che magari sai l'artista esce dietro.
1: Ah, l'hai già fatto?
0: Sì.
1: E sei riuscito a vederlo?
0: Sì.
1: Ah, ok, perfetto.
2: Quello che lo fanno anche per l'iPhone, che si mettono in fila.
1: Sì.
0: No, quello no, quello no. Mi farei pagare, quello sì, perché so che pagano molto bene per fare la fila, anche se trovo tutto ciò aberrante. Però, ragazzi, se uno ha bisogno di un lavoro, ecco, fare le file per altri sicuramente paga.
1: Tra l'altro sta uscendo adesso questo nuovo iPhone.
0: E allora, ragazzi, vado a prendere la tenda.
1: Il nuovo presidente della compagnia, tra l'altro.
0: Vero, nuovissimo. E da lui non si sa.
1: A differenza dell'iPhone è ancora in galassia. Comunque non volevamo parlare di iPhone, volevamo parlare di Céline Dion. Ci sono migliaia di persone che l'aspettano e l'ho visto ieri proprio dal vivo, perché c'era il giornalista lì che parlava e poi lei è uscita, quindi, e stanno organizzando le cose a Parigi pazzesche per questi concerti che cominciano sabato e poi riprenderanno poi anche in maggio 2027, se tutto esaurito. Ci sono ancora alcuni biglietti, ok, così dico, stamattina costano 3.500 euro.
0: Ragazzi, che non ce li ha 3
1: euro?
0: 3.000 euro così cash per...
1: Però credo che sia incluso anche un cocktail.
0: Ma lo spero, vediamo. Un cocktail a base di oro colato, vabbè. Comunque è normale, comunque, insomma, per quando c'è...
1: Come voi di insieme,
0: ce ne sono pochi, esclusivi.
1: Tutto
0: non
1: esaurito.
0: È vero, loro sono
1: tutto esaurito anche loro, no? Allora, quello che volevo dire. 2.500 persone che parteciperanno a un karaoke organizzato a Parigi in onore di Céline.
0: Dobbiamo andare subito.
1: Beh.
0: Anche perché sono super organizzati. Se non sbaglio ci sono anche le drag queen.
1: Sì.
0: E il... aiutatemi... Sullo sfondo è proiettato il testo delle canzoni, così tutti
1: karaoke,
0: possono cantare.
1: Sì.
0: No, però
1: nel
0: senso, i vecchi karaoke purtroppo non hanno questa cosa bellissima per cui tutti possono cantare e non tutti hanno lo schermo dietro. Invece in questo caso c'è proprio il proiettore, quindi si vede benissimo.
1: Esatto. Comunque sono 26 concerti che sono esauriti in tempo zero.
0: Come Vasco.
1: E quindi questa serata qua di karaoke hanno detto che sarà un po' un premio di consolazione. Sono 2.600 persone che si sono già iscritte per partecipare. Jean-Jacques Goldman, mi sfuggiva il nome prima,
0: bravo,
1: l'artista con
0: bravo.
1: Cui ha collaborato, che ha scritto le canzoni, eccetera. E è proprio una catarsi che si sta realizzando in un modo...
0: Nel nome di Céline, ma noi lo capiamo. E se siete a Montreal però potete partecipare a un altro karaoke.
2: Sì, è quello che stavo facendo.
0: Ragazzi, qua non ci si ferma mai. Cioè, se Céline fa il karaoke, noi chi siamo per non
2: parlando di karaoke?
0: Parlare
1: noi
0: di karaoke.
1: Abbiamo un seguito nelle idee. Io avevo tutto organizzato nella mia scaletta di oggi.
0: Allora.
2: Parlando di karaoke,
1: virgola.
2: Facciamo una serata karaoke. Ha preso Caffè Mondello su Saint-Hubert.
1: Ok, quando?
2: Il 25 settembre.
0: Good.
1: Ok, a che ora?
0: No, perché io e Silvio ci dobbiamo prenotare. Vogliamo prenotare. Facciamo il duetto oppure
1: quale?
0: Facciamo due canzoni separate?
1: Dipende il duetto quale vuoi fare. Vuoi fare, come che si chiama?
0: No, Amore Nascunnuto, Céline Dion, no.
1: Per l'amore, non riesco neanche a pronunciarlo, ma per l'amor di Dio.
0: Silvio è così.
1: Facciamo mi bella madurina. Se
0: Silvio parlare. Ha risposto così perché ce la chiedete spesso e noi volentieri la mettiamo in onda, però ogni tanto l'abbiamo messa tanto in onda e quindi adesso abbiamo.
1: No.
0: Comunque,
1: no, facciamo
0: scegliamo un altro duetto.
1: Ossessione. È un duetto anche quello.
0: No, perché io poi devo fare. E allora facciamolo più lento. Cioè, devo fare la Belen? No, ma porca miseria. Ma scusami. Ma dai.
1: Sei bella, puoi fare la Belen.
0: Ma sei molto carino. Mi mancano due o tre cose, quei 2-3 mila centimetri per distacco di gamba di Belen
1: ma
0: e la sua voce.
1: Overrated.
0: È arrivato il nostro Roberto Rantucci.
1: Allora, quindi karaoke, 25 settembre.
2: Ha preso Caffè Mondello 7536. Saint-Hubert a Montréal.
1: Ma non è l'indirizzo che ho chiesto l'ora. Ma va bene.
2: Alle 9.
1: Ah, ok, per 21.
0: Beh, noi mi sa che siamo già a dormire. Però
1: che giorno
0: forse
1: è
2: un venerdì.
1: Ah, no, possiamo andare.
0: Allora possiamo andare. Allora, però, cioè, tra le canzoni da karaoke che si fanno in coppia della mia generazione, secondo me ne ho lanciata una ieri. Che era.
1: Occhio, perché adesso deve anche ricordarsela.
0: No, non amarmi.
1: Non amarmi.
0: Non amarmi,
1: non
0: Francesca
1: amarmi.
0: Lotta, no?
1: E l'altro.
0: Guarda che sei tremendo, Sei una spalla pessima. Posso dirlo?
1: Beh, prima di tutto, chi ha deciso che io ero la spalla? Questo
0: non amarmi, perché in questa battuta mi serviva la spalla. Okay. Alejandro Baldi.
1: Ma certo.
0: L'altra sicuramente è L'emozione non ha voce.
1: Sì.
0: Le canzoni in karaoke che si fanno in duetto di solito. Poi magari voi ne avete...
1: No, io non
0: partito vedo. Benissimo. Ne abbiamo altre? Tu quali canzoni?
2: Tipo per lei.
1: Ah,
2: si fa
0: quello... Vola alto, Anthony.
1: No, ma...
0: Vola alto. Una canzone facile.
1: Lo posso fare benissimo. Io.
0: Anche io potrei fare Giorgia, manco con l'autotune, honest.
2: E non ci vuole l'autotune.
0: Se no, ci vorrebbe la voce, che
2: te.
0: Io non ho.
2: Va bene, sì.
0: Così a occhio, Resto umile comunque. A proposito di canzoni, ce n'è una pronta, fresca, croccante. Che potete fare al prossimo karaoke a questo punto perché esce domani.
2: Domani, sì. A mezzanotte.
0: A mezzanotte, sì.
1: La ronda del piacere. Ognuno ha le sue referenze.
0: Ma scusami, a mezzanotte, sai che io ti penso, cioè, nel senso. Ah, va bene, va bene.
1: A mezzanotte va la ronda del piacere. Nell'oscurità. Tutti vogliono.
2: cadere.
1: No, godere, no. Godere. Ma e cadi dal letto, mo, eh? Sì.
0: Va bene, va bene.
1: Vietata ai minori di 18 anni.
0: Sì, questa trasmissione lo diventa.
2: A tutti? A tutti, sì.
1: Beh, anche se in un bar. Sì, possono andarci. Ah, sì. Non è un bar, è un caffè.
2: È un caffè.
1: Chiedo scusa, sì, sì. Pensavo a bar. Io penso subito all'alcol, capito?
2: Sarebbe dalle 21 a mezzanotte.
1: Ah, sì.
0: Dicevo,
1: e poi a mezzanotte va la ronda.
0: No, a mezzanotte diceva... sai. Vabbè, comunque quello che volevo dire è che a mezzanotte esce peraltro la tua nuova canzone.
2: Sì, intitolata Il mio amore sei tu.
0: Noi abbiamo avuto anche
1: stava guardando con degli occhi molto languidi.
0: Cioè dell'amore, nell'aria c'è dell'amore. E no, che vi volevo dire, in realtà noi l'avevamo ascoltata in anteprima assoluta qui sulle onde di CFMB 1280 un attimo prima di Ferragosto, ma adesso c'è la versione finale, definitiva.
1: C'è la versione finale, sì. Definitiva, infatti credo che Céline ha già detto che vorrebbe interpretarla anche lei, però può
0: vuole fare concorrenza a Costanza, perché sì. È Costanza che canta insieme ad Anthony, anche Anthony insieme canta. Hai capito?
1: Allora non ci veniamo a karaoke.
0: Non so se state guardando l'espressione adesso di Silvio, è rimasto un po' stupito per il karaoke.
1: No, stupido, no, stupito.
0: Stupito? Veramente.
1: Quindi non ho la scaletta davanti agli occhi, quindi ora va in onda la canzone, quello che mi stavi dicendo?
0: Sì, però ero rimasta sul tuo stupore perché Anthony non può cantare, dici?
1: Caspita, si può cantare Anthony, stavo dicendo, appunto, sono rimasto stupito perché a questo punto io, se anche Anthony canta al karaoke, non mi ci presento.
0: Vabbè, magari ce ne scegliamo una facile, intanto io direi che ce l'andiamo ad ascoltare, possiamo? Si può in anteprima assoluta?
2: Sì.
0: Il mio amore sei tu?
1: Anteseconda, hai detto che l'hai già messa in onda?
0: Sì, ma questa è la definitiva.
1: Ah, quindi anteprima.
2: Questa è la buona versione.
1: Ah, l'altra cos'era?
2: Era soltanto un demo.
0: Ah. Demo.
1: No, l'hai detto con la faccia come quell'altra è una schifezza. Questa è quella buona, non ho capito io, voglio dire.
0: No, questa è la definitiva finita. Sì. Sarà quella che poi domani potete recuperare su tutte le piattaforme,
2: sì.
0: Giusto?
2: Sì, Spotify, YouTube.
1: E io sento che girerà anche alla cena di venerdì questa canzone,
0: sì. Non so, attenzione, colpo di scena. Allora, Il mio amore
2: anche
0: sei
2: qui
0: tu.
2: A CFMB?
0: Ma sì, certo, questa la mettiamo subito in rotazione instant. Il mio amore sei tu con Anthony Viscusi e con Costanza. Ragazzi, noi ce la andiamo ad ascoltare, anteprima assoluta.
1: Vai Vittoria.
0: Il mio amore sei tu. Arriva, con calma. Ci vuole un attimo, adesso carica. Silvio, che ridi? Stai ridendo? Vai, beh, accenditi il microfono, va, che sei mago tu del...
1: Io sto benissimo, sto ridendo, sono contento, sono felice, sono in vostra compagnia, sono una CFMB.
0: Bravo, mi piace questa vibe. Okay. Dicevo, adesso ce l'andiamo ad ascoltare.
1: Veramente?
0: Veramente, veramente.
1: Okay,

0: Silvio non ne può più. Perché? Di noi, di me. Non so, ti vedevo.
1: No, no, ero concentrata, leggi qualcosa.
0: Ah, riconcentrata.
1: Ma stiamo scherzando.
0: Ma scherziamo.
1: La mia collega di una trasmissione gettonatissima su CFM 1280.
0: Allora, bellissima la canzone.
1: Veramente molto bella.
2: Grazie.
1: Molto estiva, come diceva giustamente Vittoria, quindi adesso che stanno scadendo le altre estive, noi facciamo salire.
2: Esatto.
0: Questa ce la portiamo oltre Capodanno.
1: Eh sì, perché il mio amore sei tu.
0: Va l'anno. Bene per tutte le stagioni.
1: Ma tutte le stagioni, mica solo in estate.
0: No, assolutamente.
1: Gli amori estivi che vanno e vengono, ma il mio amore sei tu, una roba.
0: Quindi hai il profilo su tutte le piattaforme.
2: Sì.
0: Quindi domani cerchiamo non solo il mio amore sei tu, ma anche il tuo profilo che è
2: DJ Anthony V.
0: Chiaro, no?
2: DJ è facilissimo.
0: Facilissimo, ragazzi.
1: DJ Anthony V.
0: Favola. Tutto se no ascoltate la radio che tanto poi noi la mettiamo in rotazione musicale insieme alle altre.
1: Brava Vittorio.
0: Ma prego, grazie, dottor Orvieto.
1: Professionista,
2: ci sa fare, ci sa fare.
1: Dovrebbe fare della radio,
2: sì.
1: Secondo me ce l'ha il talento.
2: Sì.
1: Quindi
0: allora.
1: Hai voluto fare la trasmissione con due maschietti. Questo è il risultato.
0: No, con due che già si conoscevano e si mancavano molto, soprattutto.
1: Hai visto? Ne ha voluto la bicicletta, dicevo.
2: Ci conosciamo tanto, allora io lo so.
1: Non
2: già.
1: Esageriamo adesso, perché no, prima già mi hai presentato il mio amore sei tu guardandomi in un modo. Adesso
0: ragazzi, ma quando c'è della
2: stima. Stato,
0: sì,
2: sempre stato.
0: Sei tu che non te ne sei mai accorto.
1: No, io me ne accorgo
2: subito. Domenica mattina.
0: Oh! Ma eravate tutti e due svegli?
1: Sì.
2: Quasi.
1: Lui ogni tanto...
0: No, perché la domenica mattina immagino poi per un DJ, il sabato lavora il DJ, sì. Giusto?
1: Certo, non come...
0: Gli attori, noi professionisti.
1: Comunque sì, effettivamente ci sono state delle mattinate in cui ho trovato Anthony meno reattivo
0: del solito. Può capitare in effetti, può capitare.
2: Però
1: Non hai mai mancato un cue.
0: E questo è importantissimo.
1: È cioè per lui era così, poi c'è... Però devo dirti una cosa, avevamo una fortuna la domenica mattina, all'epoca sua, perché trasmettavamo i secondi tempi di tutto il calcio minuto per minuto.
2: Sì.
1: Quindi c'era una bella mezz'oretta in cui...
0: Pennichella, c'erano i divani, tanti divani.
1: Divani, ce n'era uno solo utilizzato in modo...
0: improprio?
1: Improprio.
0: Cosa vuoi dire? Che ci faccio? Ci poggiavate sopra le giacche?
1: Fosse stato solo quello.
2: Era molto diverso
1: all'epoca.
0: Cioè adesso abbiamo fatto l'upgrade, siamo diventati una radio
1: seria.
2: No, non adesso.
1: In questo preciso istante, come direbbe.
0: Ma che c'era nel vostro caffè questa mattina? Mi domando.
2: Ma l'hai fatto tu il caffè?
0: Infatti, a me non ha fatto lo stesso effetto.
1: Che vuoi che ti dica, Vito?
0: No, niente, infatti, guarda.
1: Meglio che stiamo zitti, dici tu.
0: No, in radio poi i silenzi, come dire, forse è meglio evitarli. Va bene, comunque, tutto a posto, Selina, tutto bene. Allora, nella prossima ora rubiamo un po' di tempo all'Accade Oggi, che poi passerà subito dopo, ma lanciamo il mix che oggi Anthony ha fatto per noi. A cosa ti sei ispirato stavolta?
2: Stavolta ho messo un po' di canzoni più vecchie, un po' più a questo tempi, però si finisce con gli 883.
0: Oh, ragazzi, abbiamo...

0: Abbiamo iniziato con gli 883 senza che ci parlassimo, sì. E chiuderemo.
1: L'universo è così, cara Vittoria. L'universo è così. Tu pensa che io stamattina.
0: Io penso.
1: Ti do un esempio dell'universo, delle volte che vibe ti dà.
0: Sì.
1: Io stamattina mi sono alzato, sono uscito.
0: E questa è una gran cosa.
1: Senz'altro. Vabbè, che non ero molto coricato comunque già in partenza.
0: Eri già sveglio, questo già ci sveglio. Vuoi dire.
1: E ho trovato che faceva caldo, perché sono uscito perché faceva veramente caldo, ma anche perché il vento stamattina soffiava in modo caldo, era un vento proprio caldo. E venendo qui ho detto dovrei mettere la canzone Il vento caldo dell'est di Alice, ok? Entro in studio,
0: non
1: mi
0: era
1: siedo,
0: il vento caldo dell'estate?
1: Il vento caldo dell'estate, chiedo scusa. Entro in studio, mi siedo, comincio a fare il mio giornale radio, parte
0: e
1: l'alba. Ivan fa partire quella canzone. Ma cioè, è una canzone che non mette mai.
0: Ma la metto io!
1: Ho capito, vabbè, ma...
0: Perché è stata la mia canzone di questa estate.
2: Ivan non
1: lo mette mai. Ma mi ha sconvolto, mi è venuta, sai come si suol dire, la pelle d'oca? Perché dici, probabilmente c'è un universo che...
0: Certo.
1: Crea della sincronicità che... Non ci sono coincidenze, questo voglio dire.
2: Sì, però il mix finisce con gli 883, la regola dell'amico.
0: Spoiler, ragazzi, quindi restate con noi perché alle 11 passa il mix di Anthony.
1: DJ Anthony V.
0: Sì, poi ho avuto paura di sbagliare.
1: Anthony, così,
0: ho creato la sospensione. La suspense, no, la sospensione.
1: La sospensione
2: per la macchina.
1: La sospensione ci... Ci serve a noi quando andiamo in auto. Comunque, va bene così. Signore e signori, dal francese, suspense.
2: Ha visto il caffè? Ha fatto l'effetto anche a lei.
1: Ha fatto l'effetto anche a lei.
0: Sì, ma a me mi ha fatto un altro effetto. Non doveva fare questo effetto, scusate.
1: Vabbè, adesso ammortizzatori a parte.
0: Allora, tolti gli ammortizzatori. Quindi, dopo mi raccomando,
1: vogliamo usare anche i freni perché mi sembra che. Dimmi.
0: Gli Angers de Poitrine arrivano. Dal Quebec direttamente al The Tonight Show con Jimmy Fallon.
1: Sì.
0: Ma te capisci?
2: Vabbè, stasera.
0: Sì. E adesso controlliamo subito, chiediamo alla regia. Ma soprattutto mi viene da dire, come la faranno l'intervista? La faranno con il manager che traduce la loro lingua? Perché sapete che loro parlano con una lingua aliena.
1: Probabilmente, non ti so dire.
0: Vi vedo appassionati sul tema.
1: Beh, ecco, è un fenomeno questo
0: duo rock.
1: È un fenomeno che sta spopolando nel mondo intero, grazie anche a internet e a Facebook.
0: Ma grazie al Quebec, ma diciamolo, il Quebec che li ha lanciati.
1: grazie al Quebec. Stavo per dire
0: pensavi dicessi un'altra cosa? No, il Quebec li ha amati tanto.
2: Non possono neanche rappresentare il Canada per l'Eurovision.
1: No,
0: certo, ieri, perché non sono di questo pianeta.
1: Tra l'altro ieri era la data limite, ho sentito.
0: Sì.
1: Per l'Eurovision. E
0: hai mandato la candidatura, Silvio?
1: No, non ho mandato la candidatura perché aspettavo prima di sentire come canti nel duo quando
0: le karaoke. Ma poi arriviamo in ritardo per le iscrizioni.
1: Ma ti devo dire, comunque è interessante perché stamattina proprio nel giornale radio non ha niente a che vedere, però parlavo di questo ravvicinamento tra Canada e Europa che sta diventando sempre più concreto e non ho menzionato questo, ma è anche una delle dimostrazioni di questo andare verso l'Europa, questo fatto che l'Europa abbia accettato che il Canada partecipi all'Eurovision.
0: Sì, una novità assoluta. Comunque sarà lunedì il programma con Jimmy Fallon e come ospiti di Angers de Poitrine. No, era per chiudere
1: sarà lunedì l'Eurovision, ho detto.
0: È già arrivato. Ma come? Ancora
1: appena
0: non c'è stato
1: iscrizioni,
0: il Festival di Sanremo. Carissimi, io vi devo salutare, però restate lì perché fra poco arriva l'appuntamento con Roberto Rantucci con il taccuino sociale, ma soprattutto alle 11 arriva il mix di DJ Anthony V.
1: Che sarebbe lui.
0: No, volevo passarti la palla, però sennò poi mi dice ma lo presenti solo come Anthony.
1: Non parlo così di valuta.
0: No, non parli così, chiaramente. Non parli così. Io sto aspettando la mia imitazione, comunque.
1: No, la vuoi.
0: Non l'hai preparata?
1: No, sì, l'ho preparata, ma è meglio che non te la faccia ascoltare, soprattutto non in onda. Cara Vittoria, ti saluto. Oi, siamo giovedì. Devo augurarti anche uno splendido fine settimana. Che domani non ci vediamo. Tu fai il buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
0: Grazie, Silvio.
1: In compagnia di un altro artista locale. L'hai già detto, non
0: Charles
1: si può dire.
0: Charles Vaccaro!
1: Voilà.
2: Sì.
1: Sì.
2: Bravissimo.
0: Forse se fa in tempo Silvio ci raggiunge.
1: Forse se faccio in tempo Silvio ci raggiunge. Chi è Silvio? Ah, io? Ah.
0: Scusatemi, hai ragione, riformulo. Se, allora, magari se mai Silvio riuscisse a liberarsi, forse ci raggiunge. L'ho detta meglio?
1: Molto meglio.
0: Grazie, caro Anthony.
1: Grazie. DJ Anthony V.
2: È stato un piacere come sempre.
1: Voi avete una relazione più intima, si può chiamare solo Anthony, ma io devo rispetto del tempo.
0: Sentiti libero.
2: Ma tu mi chiami caro ogni tanto.
1: Stiamo lanciando delle cose. Io questa trasmissione non andrà su Facebook, YouTube e compagnia bella.
0: No, infatti andrà non solo lì, ma anche, ragazzi, grazie per essere stati con noi.
1: Sempre un enorme piacere.
0: Anche il mio. Vabbè, mio grande enorme piacere.
1: A presto.
0: A prestissimo.
2: A presto.
3: CFMB. Taccuino sociale.
4: I volontari della parrocchia Saint-Angèle organizzano un mercatino vendita di garage comunitario che avrà luogo sabato 12 settembre dalle 8 alle 15 nel parcheggio della chiesa situata al 5275 Boulevard Lavoisier a Saint-Léonard. Inoltre, se volete unirvi a loro, potete affittare un tavolo e sbarazzarvi di tutto ciò che non vi serve più. Prenotate al più presto il vostro tavolo. In caso di pioggia sarà rimandato al sabato successivo, 19 settembre. Per ulteriori informazioni chiamate in ufficio al 514-321-3644. L'associazione Alifana di Montreal rivolge un invito a tutti per partecipare alla festa in onore della Madonna delle Grazie, che si terrà domenica 13 settembre al Parco San Sisto a Mascouche alle ore 12:15. Pasta e fagioli e mais sarà servito gratuitamente a tutti i presenti. L'associazione culturale morronese farà celebrare una messa solenne in onore di San Michele Arcangelo domenica 13 settembre alle ore 11 presso la chiesa Saint-Raymond de Penafort al 5765 Saint-Jacques West. Dopo la messa ci sarà la processione, in seguito il comitato distribuirà i panini a tutti i presenti. Vi aspettano numerosi. Per ulteriori informazioni chiamate Donato Marino al 514-328-0004 oppure Rosina al 514-484-1526. Il parroco Giuseppe di Sant'Elia Pianisi sarà a Montreal dal 16 al 19 settembre e farà celebrare una santa messa venerdì 18 settembre alle ore 7 presso la chiesa San Domenico Savio situata al 9190 Saint-Clair. Dopo la messa ci sarà un spuntino nella sala della chiesa dove si potrà incontrare e chiacchierare con il parroco. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552. Il comitato di San Michele Arcangelo di Ripa Bottoni, Campobasso, invita tutti i ripesi insieme alla comunità italiana di Montreal all'annuale messa in onore di San Michele Arcangelo, domenica 27 settembre alle ore 10, presso la chiesa Madonna di Pompei al 2875 Sauve Est. Per ulteriori informazioni chiamate Giovanna Casacalenda al 514-887-3421. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92, 323-90-92. I posti sono limitati.
3: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca. Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca ovunque tu sia.
5: Salve, sono Francesco Santoro, direttore della residenza privata per anziani Giardini d'Italia. Vi invito alle nostre porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Venite a vedere i nostri giardini, gli spazi comuni, un ambiente confortevole e vivace dove le tradizioni e lo stile di vita italiano continuano. Scoprite un'atmosfera accogliente e calorosa, oltre ai numerosi servizi pensati per voi. Tutto il personale della residenza Giardini d'Italia vi aspetta domenica 13 dalle ore 10 alle 15 per la sua giornata porte aperte. Per ulteriori informazioni chiamate al 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
6: sono Sonia Benedetto. Ogni venerdì dalle 10 alle 11 vi aspetto con un appuntamento speciale Domani Sposi, un'ora dedicata all'amore, ai matrimoni, alla vita.

0: Deci, Maison Lipari e Floriste Linda.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
2: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Va bene, detto questo,
1: oggi siamo
0: il 10,
1: esatto,
0: di settembre.
1: Perfetto, fino a qui abbiamo ragione.
0: 253
1: esima
0: giorni e 37 settimane.
1: Esima.
0: 3,8.
1: 3,6.
0: E voilà.
1: E voilà. Oh, non ne becchi una però. Allora.
0: No, perché c'ho il volume della cuffia basso, lo devo aumentare.
1: Cosa c'entra il volume con la percentuale di illuminazione della luna? Me lo spiegherai poi dopo, eh. Allora comincio io, perché questa l'avresti letta senz'altro. Tu nel 422, a 6 giorni dalla scomparsa di Papa Bonifacio I, la mia cuffia però dimostra che la musica è alquanto alta, di volume. La Chiesa Cattolica designa, ma non si sente niente, alla propria guida
0: Non c'è la musica.
1: Celestino I che
0: test,
1: diventa
0: test.
1: Celestino I che diventa il 43esimo o il 43esimo, come direi io, vescovo di Roma.
0: 43esimo. Non so, cui, nome e cognome.
1: In lui è nato, attenzione, terzo,
0: è nato
1: 44 anni in fila, 44 anni prima.
0: Vabbè, vado avanti io perché la voce è differente. L'Inghilterra infligge l'armata sconfitta,
1: un'amara sconfitta. La voce sarà perfetta, ma la lettura lascia molto a desiderare.
0: L'Inghilterra infligge un'amara sconfitta alla Scozia nella battaglia di Pinkieclough, come dice Silvio, e reclama
2: il rispetto dei trattati di Greenwich,
0: secondo cui la quasi cinquenne?
1: Sì, c'è 5 anni.
0: Maria, perché era nata.
1: Cosa? 5 anni prima. Andiamo avanti.
0: No, era diventata regina a 6 giorni dalla nascita.
1: Well.
0: Maria Stuart di cognome, incoronata regina 4 anni fa, vedi che ero. Edoardo di 10
1: vada in sposa, ma ha lasciato tutta una linea.
0: Ah, sì, scusa. Vada in sposa
1: al cugino.
0: Ma non si dice mica vada in mona, no?
1: Questo è volgare.
0: No. Vada in sposa. Sposa. Al cugino. Di secondo grado, Edoardo di 10 anni e figlio di Enrico III della tribù Tecnoz.
1: Ma dov'è il bottone? Non ce l'ho più il bottone.
0: Ma che bottone hai?
1: Quello lì di
0: il pip. No.
1: Ma qui ce n'è uno,
0: non lo so.
1: Io ce n'ho uno qui. Dimmi cosa succede, lo schiaccio.
0: No. Test.
1: Gesù,
0: no, come? Dobbiamo sentire cosa si sente in internet.
1: Ah,
0: vabbè, ma è.
1: Vabbè, ma dici delle robe in onda che volgarissime. Non lo sapevi, eh?
0: No.
1: Non frequenti Veneti, te, si vede.
0: Vabbè, ma è un pulpalè. Muore quasi.
1: Tu pensi 50... solo alla Lisa che è esposta al Louvre, ma in realtà
0: è no, io penso a quella dagli occhi blu. Lisa dagli occhi blu.
1: No, tu pensavi alla prima parte.
0: Muore
1: il celeberrimo quadro di Leonardo.
0: Muore
1: chi?
0: Quasi cinquantenne nei pressi di Londra, il poeta e scrittore italiano Ugo Foscolo.
1: I
0: che cosa?
1: Lo dico dei. Autore di Dei Sepolcri, lo fa tutto io.
0: Era nato sull'isola greca di
1: Zante.
0: No, c'avevo la mano davanti. Nel 1778. No, la mano del mouse.
1: Ah.
0: Il ditino che ti. 100. No, è l'indice.
1: Ah, non è il medio?
0: No.
1: Nel 1778, adesso Ivan ci reciterà i primi passi dei Sepolcri.
0: Oh.
1: Non ce la possiamo fare oggi.
0: Dai, alla presenza.
1: Allora ti dico che Elias Howe ottiene il brevetto,
0: certo,
1: per l'invenzione della macchina per cucire, ed è un miglioramento di un'invenzione non depositata da Walter Hunt, che anni dopo ne reclamerà la paternità. O troppo tardi.
0: Adesso stiamo leggendo un po' troppo di questi qua che hanno inventato sta macchina da cucire.
1: È vero, eh? È un capello di gente che ha inventato la macchina da cucire.
0: E Singer basta.
1: Adesso. Quindi?
0: Allora, questa qua è una cosa tragica, perché nel 1898 un anarchico italiano uccide a Ginevra la principessa Sissi, moglie dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe d'Asburgo. Elisabetta di Baviera passeggiava sul lungo lago quando viene raggiunta da uno da una stilettata al cuore infertagli da Luigi Lucchini con una lima. La lima, eh?
1: Fa male, eh?
0: No, che poi non è proprio appuntita appuntita la lima, è larga come lama, eh?
1: Deve far male poi.
0: E deve far male poi.
1: 1919 viene firmato il trattato di Saint-Germain-en-Laye, che stabilisce la ripartizione del dissolto, abbiamo appena parlato di lui, impero austro-ungarico, e fissa le condizioni per la creazione della Repubblica Austriaca. Per effetto del trattato, il titolo Cisalpino, il Tirolo, chiedo scusa, Cisalpino con Trento e Bolzano viene annesso al Regno d'Italia nel 1919.
0: Dunque, nel 1945 in Colorado il signor Lloyd Olsen, incaricato di provvedere alla cena con un pollo, voilà, dopo averlo sezionato lo decapita con l'accetta. Il pollo però sopravvive e il proprietario, dopo avergli dato il nome di Mike, lo porta in tour negli Stati Uniti per mostrarlo a pagamento al pubblico incuriosito dallo strano caso del pollo senza testa.
1: Mm. Io conosco i presidenti senza testa, comunque. 81 anni fa questo, eh?
0: Ma è vero?
1: Se qui sarà vero, non lo so io. Vai e metti su Google Lloyd Olsen. Ma headless chicken, vedo se viene fuori.
0: No, perché c'erano già le macchine fotografiche e anche i filmati. Dovrebbero esserci anche dei filmati, probabilmente. Vabbè.
1: Beh, adesso c'è la foto.
0: Beh, la foto c'è, ma la foto
1: la puoi... senza testa, eh?
0: Ho capito, però che cammina non lo vediamo.
1: Beh, è perché non è un video, ma teoricamente sei lì in piedi.
0: Oh, santo. Va bene.
1: Nel 1960 un poliziotto etiope vince la maratona delle Olimpiadi di Roma correndo i 42.195 km del percorso in 2 ore, 15 minuti e 16 secondi a piedi nudi.
0: Eh sì, lui sì.
1: È il nuovo record olimpico, l'eroe che conosciamo tutti si chiama Abebe Bikila.
0: Molti 66 anni. Molti l'hanno imitato a correre a piedi nudi perché diceva... Beh, dicevano che il piede tocca naturalmente il suolo, solo che se passi nella ghiaietta, sai quella ghiaietta bastarda a spigolo?
1: Hai già provato a camminare a piedi nudi su un selciato di monte?
0: Lo so.
1: Boh, facciamo stare.
0: Sì. Grave incidente all'autodromo di Monza. Durante il Gran Premio automobilistico di Formula 1, al secondo giro, la Ferrari di Wolfgang von Trip, dopo una collisione con la Lotus di Jimmy Clark, decolla sul terrapieno, uccidendo il pilota e 14 spettatori. Ne ferisce altri 25. Ripresa la gara, vince la Ferrari di Phil Hill. Oggi non sarebbe...
1: Non esiste proprio riprendere una gara dopo una roba del genere. 1979, lo ascolteremo, la EMI italiana, sì, pubblica L'era del cinghiale bianco, sì, nono album del grandissimo cantautore Franco Battiato.
0: Nel 92 è presentato il mini disc che noi abbiamo anche usato.
1: Sì.
0: Un dischetto dati di 7 cm racchiuso in una cartuccia di plastica in grado di contenere 74 minuti di musica prodotto dalla Sony e basato sulla tecnologia del Compact Disc, riscrivibile, utilizza un sistema di compressione dei dati denominato ATRAC e aspira il ruolo di sostituzione dell'audiocassetta. Allora, preciso perché è numerico.
1: Sì. Due notizie di sport che concernono, sì, la pallanuoto. Nel 94 la nazionale italiana di pallanuoto maschile conquista l'oro e diventa campione del mondo, il famoso Settebello. E nel 99 questa volta la nazionale italiana femminile di pallanuoto che vince i campionati europei battendo l'Olanda.
0: Michael Schumacher, vincitore di 7 titoli mondiali di Formula 1, annuncia il suo ritiro dalle competizioni automobilistiche. Sarebbe poi tornato a correre nel 2010, questo succedeva invece nel 2006.
1: Leggi anche quella del
0: che ti riguarda?
1: Sì.
0: Annunciata la scoperta di... No,
1: vai.
0: Ecco cosa vuoi che leggevo.
1: Dai, quella lì.
0: Annunciata la scoperta di una nuova specie umana vissuta tra 335.000 e i 236.000 anni prima.
1: Non avresti dovuto leggere. Perché? No, perché non riesce a leggere. Andiamo su, veloce.
0: Si tratta di 15 esemplari fossili di Homo naledi, o una lady, rinvenuti nel 2013 nelle grotte Rising Star in Sudafrica. Erano alti circa 1,50 m.
1: Che mi guardi?
0: No, niente. Niente, comunque.
1: 1616, Samuel de Champlain ritorna in Francia e pubblicherà una cartina per la prima volta della Nouvelle France.
0: Del ponte, no.
1: No. 1755 inizia la famosa deportazione degli Acadien, questo lo ricordiamo tutti. Nel 1846, ah, l'abbiamo già detto questo. Nel 1937 ahimè, epidemia di poliomielite in Canada. E sì. Inizierà poi a utilizzare il famoso vaccino Salk a partire da questo, dall'anno seguente. Nel 1939 il Canada entra ufficialmente in guerra, dichiara guerra alla Germania. Nel 1953 la compagnia Swanson vende il suo primo TV dinner, che era una porcheria tutto in un cestino. Era tipico che la gente lo prendeva, lo scaldava nel microonde, lo apriva e lo mangiava davanti alla televisione. Io ci ho fatto anche un cortometraggio.
0: Ah, okay.
1: Nel 1959 Paul Sauvé diventa il nuovo leader dell'Union Nationale, partito scomparso a oggi, ma ricordiamo che era il partito di Duplessis che ha tenuto il potere a lungo. Nel 1960 viene fondato il RIN, il Rassemblement pour l'Indépendance Nationale, che poi diventerà il movimento Souveraineté Association di René Lévesque, che poi diventa Parti Québécois, quindi sono i precursori.
0: Evoluzione.
1: Esatto. 1965 le Trois Colombes, come erano definite, aderiscono al Partito Liberale del Canada. Si tratta di tre grandissimi uomini politici: Jean Marchand, Gérard Pelletier e un certo Pierre Elliott Trudeau. Nel 1967 il primo ministro Daniel Johnson conferma che ha delle gravi ha avuto un infarto e conferma che ha una grave malattia del cuore e quindi dovrà prendere un riposo di varie settimane e parte per Hawaii. Bel riposo.
0: No, beh,
1: 1985 il governo canadese proclama unilateralmente la propria sovranità sull'Artico, signore e signori. Interessante da notare. Adesso un po' contestato, è meglio che si possa dire. Nel 1995 il campionato dei piloti di Formula Indy è vinto da un certo Jacques Villeneuve,
0: voilà,
1: che comincia a farsi conoscere. Sì. 2007 iniziano le udienze della famosa commission Bouchard-Taylor, quella che conosciamo tutti per les accommodements raisonnables. Nel 2009 i Canadiens vengono nuovamente venduti alla famiglia Molson.
0: Nel 2009
1: sono stati riacquistati dalla famiglia Mosso. Nel 2010 viene presentata, manco a farlo apposta, questa volta però è nella città di Quebec che vengono presentati i campionati di ciclismo dell'UCI, che è l'Union Cycliste Internationale. Quelli che sono a breve presentati qui, ma già lo sapete perché non riuscite ad andare in auto. Nel 2013 viene svelato dal governo del Quebec, diretto all'epoca da Pauline Marois, il famoso progetto della Charte des Valeurs Québécoises, presentato tra l'altro dallo stesso Drainville, che oggi è ministro per la coalizione per il Quebec, che non ha niente a che vedere con i valori del PQ, perché qui basta fare soldi e ci si fa eleggere, ed è un commento del tutto Nel 2000, caro Ivan, curiosità.
0: Cosa succede?
1: Ultima curiosità. L'Ecuador cambia moneta. Nel 2000.
0: Nel 2000. Io non
1: sai qual era la moneta dell'Ecuador?
0: L'equo.
1: Il sucre. Lo zucchero.
0: Vabbè.
1: Si chiamava così.
0: Vabbè, loro
1: sostituita dal dollaro statunitense. Non so se è ancora così. Nel 2000 era il dollaro statunitense. 25.000 sucre per un dollaro. Te lo dico io che le fa di bustine. Ho finito.
0: E da questo nacque il proverbio di oggi, che l'appetito viene mangiando.
1: E tu ne sai qualcosa?
0: Sono l'esempio proprio. La pubblicità è...
1: Voilà, io non vi dico cosa fa durante la lettura del mio giornale radio, ma senz'altro mangerà qualcosa.
0: L'uovo.
1: E voilà.

0: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa da Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino al 16 settembre, uva senza semi, $1,99 la libra. Carne macinata di manzo, magra, $5,49 la libra. Pollo intero, $2,77 la libra. Mele del Quebec, 99 centesimi la libra. Tonno Rio Mare, solo a $5,99 la confezione da 240 grammi. Cereali Kellogg's, scatola da 355 grammi, $3,33.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

0: litra. Bistecca di controfiletto di manzo, 9,99 la litra.
1: Bonanza alla Lumière, 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere. Bonanza alla Lumière.
2: Salve, sono Francesco Santoro, direttore della residenza privata per anziani Giardini d'Italia. Vi invito alle nostre porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Venite a vedere i nostri giardini, gli spazi comuni, un ambiente confortevole e vivace dove le tradizioni e lo stile di vita italiano continuano. Scoprite un'atmosfera accogliente e calorosa, oltre ai numerosi servizi pensati per voi. Tutto il personale della residenza Giardini d'Italia vi aspetta domenica 13 dalle ore 10 alle 15 per la sua giornata porte aperte. Per ulteriori informazioni chiamate al 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
3: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.

Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

I nostri più cari auguri di buon compleanno da parte di tutto lo staff di CFB 1280, tutto lo staff che oggi è nato, che celebra il compleanno in questo 10 di settembre. Andiamo adesso a vedere tutto ciò che riserva la giornata di oggi per quanto appunto concerne i vari segni dello zodiaco. Ariete, le parole diventano oggi un terreno scivoloso. Mercurio in opposizione complica accordi, mail e conversazioni, mentre Marte contro vi rende troppo rapidi nel rispondere. Se un collega modifica le condizioni già concordate, chiedete tutto per iscritto e rimandate la replica più pungente. Toro, la luna amica porta ordine nei pensieri e vi aiuta ad individuare subito ciò che va corretto, mentre il sole favorevole sostiene autorevolezza e risultati. Venere in opposizione cambia però il clima nei rapporti. Se il partner critica il vostro outfit o una spesa personale, chiedete il vero motivo senza aprire un processo. Gemelli, luna e sole in quadratura aumentano tensione, disordine e insofferenza verso chi pretende risposte immediate. Mercurio diventa però amico e vi restituisce lucidità nei dialoghi. Durante una riunione prendete appunti, fate domande e non affidate alla memoria già sovraccarica i dettagli decisivi. Cancro, la luna amica rimette ordine nelle priorità e Venere, ora favorevole, rende più spontanee complicità e confidenze, ma Mercurio passa in quadratura e complica mail, documenti e questioni familiari. Controllate bene un appuntamento, poi concedetevi un caffè con chi sa ascoltarvi senza distribuire consigli. Leone, il cielo cambia registro nei rapporti, Mercurio diventa amico e vi aiuta a parlare, trattare e trovare alleanze, mentre Venere passa in quadratura e porta gelosie o rivalità. Giove nel segno sostiene comunque la vostra posizione. Durante un confronto sorridete pure, ma non rivelate subito tutte le carte. Vergine, la luna entra nel vostro segno e insieme al sole vi restituisce buon umore, lucidità e voglia di rimettere ordine, mentre Venere diventa amica e addolcisce i rapporti. Scegliete un outfit che vi valorizzi o concedetevi un trattamento. Prendervi cura di voi non è una voce sacrificabile dell'agenda. Bilancia, Mercurio entra nel segno e vi restituisce chiarezza, prontezza e capacità di meditazione. Mentre Marte contro rende l'ambiente più competitivo. Giove, amico, apre comunque una possibilità attraverso un contatto. Fate la telefonata importante e chiedete condizioni precise. Oggi le parole possono spostare gli equilibri. Scorpione, Venere entra nel segno e insieme alla luna amica accende fascino, intuito e desiderio di prendervi cura di voi, mentre Marte favorevole aggiunge energia. Scegliete un outfit deciso, fissate un appuntamento o rispondete a chi vi interessa. Non serve nascondere il coinvolgimento dietro l'ironia. Sagittario, luna e sole in quadratura aumentano pressione, stanchezza e insofferenza verso chi controlla ogni dettaglio, ma Mercurio diventa amico e vi restituisce lucidità. Durante una riunione non improvvisate, preparate dati ed argomenti e poi rispondete senza trasformare l'obiezione in una sfida personale. Capricorno, il cielo cambia tono, la luna amica vi rende concreti, Venere diventa favorevole e porta una collaborazione sincera, mentre Mercurio passa in quadratura e complica documenti e decisioni professionali. Accettate l'aiuto, ma controllate personalmente cifre, clausole e destinatari prima di firmare. Acquario, Mercurio oggi diventa amico e facilita accordi, contatti e viaggi, mentre Venere passa in quadratura e complica i rapporti e questioni economiche. Giove, opposto, amplifica inoltre le aspettative. Leggete bene la proposta, soprattutto se arriva accompagnata da grandi sorrisi e pochissimi dettagli.
Pesci, luna e sole in opposizione rendono gli altri più esigenti e voi sensibili a ogni sfumatura, mentre Venere diventa amica e addolcisce i rapporti. Un incontro può chiarire una distanza o riaccendere la complicità. Fate una domanda diretta evitando di preparare in anticipo anche la risposta altrui.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Fette di pesce spada, ideali per il barbecue, a 16,99 la libbra. Gamberi papillon dall'Argentina, una libbra a 14,99. Cotolette di maiale a $4,49 la libbra. Fagiolini a $1,49 la libbra.
0: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.

0: Stai ascoltando Le Mattine con Vittoria in diretta su CFMB 1280.
1: Sempre in diretta sulle onde della nostra Radio del Cuore, sono le 12:18. Io lo so che questa è stata una mattinata intensa, ragazzi, ma che puntata meravigliosa quella con Silvio Orvieto. Non vedo l'ora di lanciare il tutto nell'iperspazio e soprattutto di fare bene le presentazioni. Arriverà quel giorno, sta arrivando, e quindi così insomma possiamo presentarvi anche tutti i nuovi progetti della nuova stagione. Quindi insomma sappiate che stiamo lavorando fortissimo per la nostra meravigliosa radio, per le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori e per insomma creare ogni giorno una radio sempre più a nostra misura, cioè alla nostra, le nostre più all'altezza delle nostre esigenze, delle nostre vibe. E quindi insomma si sta per aprire una bellissima stagione radiofonica e ovviamente ne sono super super felice. Allora devo dire che non so se anche per voi settembre risulta un po' essere il mese dei nuovi inizi. Settembre is the new January, questa è la grande verità, anzi is the new gennaio, detta bene. E quindi tanti inizi, tante cose, e io non mi sono mai fermata, nel senso che di solito diciamo poi si rinizia anche con tutto quello che sono anche le attività sportive eccetera. Quest'anno zero, cioè nel senso magari sì durante l'estate, ma adesso a settembre, che è ancora estate per carità, però diciamo si torna ad un regime lavorativo diciamo così usuale. Ancora non sono tornata e questo mi dispiace tantissimo, quindi tanta bicicletta, camminate, tanto lavoro, ma palestra poca pochissimo, infatti mi dispiace un sacco, però sto sperimentando tutta una serie di esercizi di respirazione, di stretching, soprattutto la sera quando torno a casa, che magari torno a casa un po' tardi. E quelli in effetti mi aiutano tanto un po' a rilassare schiena, muscoli vari, un tocca sana devo dire. Secondo me più passa l'età più uno si rende conto che determinati esercizi sono meglio forse della palestra, soprattutto in un contesto così compresso, così ricco, così pieno di cose e di eventi. E quindi insomma secondo me, ecco, mi capite se siete un po' sulla stessa barca, l'importanza appunto di fare quegli esercizi lì che non solo aiutano a rilassare ma a rilassare proprio il corpo. E tra questi sicuramente c'è anche quello che viene tanto consigliato per chi ha bisogno di stendere un po' la schiena ed evitare di ingobbirsi. Non lo consiglio a tutti assolutamente, condivido semplicemente un'esperienza di vita vissuta, quindi non sentitevi obbligati a farlo, anzi non lo fate se non ve l'ha consigliato un professionista. Praticamente adesso, cioè sarà capitato anche a voi, poi mi domando e dico,
2: sarà capitato anche a voi
1: che il vostro medico vi consigli, il vostro fisioterapista o chi per lui, di comprare quei tubi di plastica leggerissimi, non quelli per andare in piscina, quelli che hanno uno spessore, un diametro molto più spesso, molto più largo, per sdraiarcisi sopra. Adesso devo dire che fa malissimo in realtà, cioè bisogna avere anche secondo me una certa resistenza e voi vi sdraiate sopra e in effetti fa un po' male, possiamo dirlo, perché non è proprio piacevolissimo, però dà dei benefici perché apre bene la cassa toracica e quindi quando uno tende a lavorare tante ore al computer tende anche ad ingobbirsi, invece con questo esercizio a fine giornata aiuta un pochino a ristabilire l'equilibrio, ecco, in questo senso, soprattutto per quanto riguarda la zona schiena. E quindi devo dire l'ho apprezzato moltissimo, anche se insomma mi ci devo proprio mettere perché è un po' una sfida con se stessi secondo me, però poi passato il primo impatto che dura pochissimi secondi, poi insomma devo dire abbastanza piacevole. Questo rullo io non lo sapevo, ma in realtà utilizzato tantissimo come sostituto del Pilates. Eh sì, il Pilates ormai è diventata la panacea di tutti i mali. Ovviamente io sono con i personal trainer che preferiscono i pesi soprattutto per le donne, per tutta una serie di motivi funzionali al futuro, nel senso che i pesi aiutano per mille motivi diversi. Però dicevo, il Pilates aiuta a sviluppare magari tanto bene anche il core, quindi gli addominali in maniera profonda, eccetera, eccetera, tanti esercizi di allungamento, ma il Pilates costa tantissimo, fior fior di quattrini, e soprattutto non è detto che uno abbia il tempo per recarsi alla palestra vicino casa per andare a fare il corso di Pilates all'ora che dicono loro. Quindi il rullo è utilissimo perché in realtà al posto dei vari cavi che si utilizzano si può utilizzare il rullo da mettere per esempio in posizione plank, voi con le mani a terra, il rullo sotto le vostre caviglie e vi tirate su e con quello fate degli addominali pazzeschi. L'ho provato, devo dire è assolutamente funzionale, soprattutto per chi magari come me da tanti anni si allena, magari ha noia anche di tanti esercizi che poi fatti a ripetizioni non ne posso più, possiamo dirlo, e quindi ogni tanto insomma cerco delle alternative, e sia che io sia a casa o in palestra, ecco, anche quegli esercizi là con il rullo devo dire che sono una bellissima alternativa, e soprattutto sono un po' sfidanti, cioè in qualche modo è una roba che dici vabbè questa non l'ho mai fatta, e quindi c'è un grado di difficoltà che ti fa pure venire un po' il gusto di farlo, no? Che è un po' una sfida, appunto, come dicevo prima, anche con se stessi. Ecco, questo devo dire mi è piaciuto un sacco come alternativa, ma si possono fare veramente tantissimi esercizi con questo famoso rullo, che poi non costa neanche tanto, però appunto vi dicevo, insomma, dovete essere degli appassionati, perché secondo me se no poi lo lasciate lì in un angolo e vi conviene anzi rivenderlo il prima possibile, prima che diventi anche quello un oggetto d'arredamento di casa. Sapete invece che cosa non è un oggetto d'arredamento? La musica, ragazzi, perché è vero che ci tiene compagnia, ma ci emoziona soprattutto. Adesso tornano Giorgia e Jovanotti con questo brano che abbiamo amato tantissimo, lo amiamo ancora, Tu mi porti su.

sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

diretta sempre, sempre con voi. Ci avviciniamo ad una data tragica, quella dell'11 settembre, un incubo collettivo che ancora in tanti ricordiamo sicuramente, ognuno in maniera diversa, soprattutto ovviamente e dipendentemente dal luogo geografico in cui vi trovavate in quel momento. E in tanti abbiamo visto banalmente per la prima volta le trasmissioni radiofoniche, televisive essere interrotte di colpo per trasmettere le immagini e le notizie di quello che stava succedendo a New York in quel momento. E adesso c'è anche tutta una nuova, anzi tutte delle nuove generazioni che non sanno o comunque non hanno vissuto direttamente o indirettamente quel giorno terribile. Adesso diciamo che si è creata anche una certa memoria collettiva che viene oggettivamente poi tramandata, come succede in queste situazioni. Noi pensavamo di aver scoperto molto sull'11 settembre, eppure adesso ci sono delle novità che in qualche modo avevamo un po' capito sicuramente, ma mancava poi forse la prova, la famosa pistola fumante. E quindi in realtà, ahi noi, l'11 settembre non è finito con il crollo delle torri gemelle. Di conseguenza 25 anni dopo gli attentati in realtà se ne sa anche un po' di più su quelle che sono state le terribili settimane successive. Per chi appunto nella zona di Ground Zero era stato detto che si poteva tornare a casa e che alla fine non c'erano poi grandi probabilità per non c'erano problematiche per la salute e che quindi si poteva tornare in quel quartiere. Purtroppo non è andata esattamente così. Infatti esiste un programma federale creato apposta per monitorare la salute delle persone che poi sono tornate a vivere in quel quartiere. E che in realtà però hanno portato gravi conseguenze. Si chiama il World Trade Center Health Program e le persone appunto che vivevano, lavoravano e studiavano nell'area del disastro in realtà continuano ad essere seguite per gravi problemi di salute. E adesso il nuovo sindaco di New York, Zoran Mamdani, ha pubblicato online migliaia di pagine che documentano proprio come l'amministrazione in realtà fosse a conoscenza della tossicità dell'area intorno al World Trade Center dopo gli attentati e che nonostante questo una settimana dopo si è detto che si poteva tornare alla normalità. In realtà poi il sindaco ha accusato le autorità dell'epoca di aver rassicurato la popolazione nonostante i rischi. A molti ha detto si sono ammalati perché hanno creduto a quello che le autorità dicevano, ovvero che l'area era sicura, e sicura non lo era. E di conseguenza insomma Mamdani ha preso anche un grosso rischio nel pubblicare una documentazione di questo genere, a schierarsi in questo modo, ma ovviamente era una verità che doveva assolutamente emergere, perché il numero delle persone morte per gli attacchi dell'11 settembre sono delle vittime, e poi purtroppo ci sono invece le altre vittime che sono morte poi gli anni successivi l'11 settembre a causa delle malattie conseguenti appunto appunto all'area di quel periodo. I dati ad oggi mostrano oltre 42.000 certificazioni per rinosinusite cronica, 39.000 per reflusso gastroesofageo, 23.000 per asma, 18.000 per disturbo post-traumatico, e i numeri si riferiscono proprio alle condizioni sanitarie certificate, non a singole persone. E quindi uno stesso paziente in realtà può avere più certificazioni, senza parlare poi di tutta la serie di tumori e quant'altro. Quindi insomma questa è un po' diciamo così una svolta per il riconoscimento di queste altre vittime, oltre a quelle che sono appunto rimaste uccise nel tragico 11 settembre. Poi ci sono tutte queste altre vittime di cui diciamo fino a poco fa se ne parlava relativamente poco. Adesso diciamo che Zoran Mamdani ha tirato fuori le prove, ecco, questo è quanto. Perché ne parliamo? Perché domani appunto sarà l'11 settembre e ovviamente non si può non parlare dell'attentato che poi cambiò per sempre la vita di tutti noi. Pensiamo banalmente
come sono cambiate poi anche le regole della sicurezza, come è cambiata poi la vita e il trauma collettivo di chi ha vissuto quei giorni terribili. Basta, adesso parliamo d'altro, non vi preoccupate, però mi sembrava giusto aggiungere questo tassello a questa storia così ampia che ha segnato tutti noi. Allora, abbiamo pensato di ascoltare in quest'ora un brano meraviglioso, perché la musica, come sempre, ci aiuta in tantissime cose, anche a raccontare meglio i sentimenti. E abbiamo scelto un brano bellissimo, spero vi piaccia, il nostro Umberto Tozzi, Gli altri siamo noi.

Nei nostri cuori o nell'aria, perché allora l'altro giorno abbiamo avuto in diretta con la Pesce di Martino, sì, quelli di Musica Leggerissima, di Splash, di Toy Boy con Ornella Vanoni, eccetera eccetera. Poi abbiamo presentato il festival Etna Book con Mirko Giacone, quindi la Sicilia torna in tanti modi belli e diversi. Marco Castello, Beddu, artista straordinario, lui veramente meraviglioso, se ancora non lo conoscete andatelo a scoprire perché veramente merita. E poi ovviamente c'è lei, la cantantessa, di cui abbiamo peraltro celebrato poc'anzi il compleanno, lo ricordavamo l'altro giorno in onda, e anche lei, come dire, si parla soprattutto del suo album Amuri Luci, che ha presentato, se non sbaglio, anche qui a Montreal, o comunque insomma abbiamo avuto modo poi di parlarne, perché è un album in dialetto e lei, quando è venuta qui a Montreal, ha presentato uno spettacolo con tantissimi brani in dialetto. Noi l'abbiamo amata ancora di più, ma non è tutto. Carmen Consoli, dopo tanti anni di vittorie già, diciamo così, conseguite per quanto riguarda il premio Tenco, continua a conquistare grandi successi, e quindi la targa Tenco va anche al suo album Amuri Luci in questo 2026. Già lo aveva vinto in anni precedenti. E Amuri Luci, peraltro, vince nella categoria migliore album in dialetto. Quindi siamo felicissimi per lei e Mahmood, con cui ha confezionato la canzone La terra di Amdis. Poi magari dopo, se ci riusciamo, l'andremo anche ad ascoltare, perché appunto è uscita da un po' in realtà insieme all'album ovviamente, ma noi non l'abbiamo ancora ascoltata qui in onda, vediamo se dopo riusciamo ad ascoltarla. Per quanto riguarda gli altri premi Tenco, in realtà la premiazione, se non sbaglio, avverrà proprio ad ottobre, però diciamo che già sono stati annunciati, ecco, quello sì, lo possiamo dire con cognizione di causa. Adesso volevo trovare l'articolo, che ovviamente mi è sfuggito, ci picchia, mannaggia. Comunque insomma fierissimi per Carmen Consoli, aspettate, forse l'abbiamo recuperata, vediamo se dalla magica regia riusciamo a fare tutto quello che ci serve, eccoci qui. E dicevamo, oltre a Carmen Consoli ovviamente c'è anche il mitico Caparezza con Orbit Orbit, ovviamente Andrea Laszlo De Simone, anche lui insomma altro artista che insieme secondo me a Marco Castello hanno un po' rivoluzionato anche il panorama italiano. E poi ancora Mauro Ermanno Giovanardi, Disincanto di Madame, forse non in tanti, non tutti se l'aspettavano, però anche lei. E ce ne sono tantissimi altri, tra questi ovviamente anche Amuri Luci, ma anche Zenta di Chiara Raggi, Radica di Francesca Incudine, e poi ancora Casta Sempre Na Via di Roberto Colella, e soprattutto appunto Amuri Luci di Carmen Consoli. Visto che l'abbiamo annunciata, noi ce l'andiamo ad ascoltare con questo brano. Non è vero, ma mi sa non è quello. Alexi, non è quello? Quell'altro? Adesso lo andiamo a recuperare. Allora mettiamo un'altra canzone e poi vediamo di recuperare invece il brano, quello con Mahmood. Intanto andiamo ad ascoltare Marco Mengoni con Pronto a Correre.

Luci, il nuovo brano di Carmen Consoli e Mahmood, nuovo per modo di dire perché è uscito da circa un anno, ma è stato premiato e ha ricevuto la prestigiosissima targa Tenco. Stavolta la cantantessa ha scelto il siciliano non come lingua del passato, bensì come lingua di battaglia, lingua per affrontare concetti difficili, fare polemica sociale e politica, e di conseguenza, insomma, è stata premiata anche per l'ardore di aver scelto il dialetto che forse non risponde alle logiche del mercato o delle piattaforme, ma segue il cuore di un artista incredibile come lei. Noi siamo arrivati al termine di questa puntata insieme, domani vi aspetta il buon pomeriggio, non perdete fra poco l'appuntamento con le notizie dall'Italia, poi con Arcobaleno Musicale con Mario Lipari e Roberto Rantucci e poi con il buon pomeriggio con Ivana Bombardieri. Noi ci sentiamo domani dalle 15 alle 18 con Charles Vaccaro come ospite e tanto altro, non perdete la puntata di domani. Un saluto da Vittorio Zorfini, ciao!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
2: Il cittadino canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il cittadino canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
3: Presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
4: GR1.
5: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. La Banca Centrale Europea aumenta il costo del denaro di un quarto di punto. Il tasso di interesse sui depositi sale al 2,25%, dal 2,25% al 2,50%. Quello sui rifinanziamenti principali arriva al 2,65%. Riviste al rialzo le stime di crescita dell'Eurozona, più 0,9% quest'anno, più 1,4% il prossimo. E questo grazie a una capacità di tenuta dell'economia maggiore delle attese, spiega il Consiglio direttivo della BCE, riunitosi eccezionalmente a Berlino. La cronaca, si concentrano sui buchi nelle chat tra Walter Lavitola e Sigfrido Ranucci, le indagini sull'attentato all'ex conduttore di Report. Intanto il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato la custodia cautelare in carcere per il faccendiere pluripregiudicato che ha confessato di essere il mandante della bomba esplosa davanti alla casa del giornalista.
6: Resta in carcere e restano contro di lui tutte le accuse mosse dalla Procura di Roma: tentata strage, detenzione d'uso di esplosivi, minacce, danni. Resta anche l'aggravante del metodo mafioso. I giudici del Tribunale del Riesame quindi hanno creduto all'impianto accusatorio della Procura Capitolina, per la quale la dinamica e il movente della bomba piazzata sotto l'auto di famiglia del giornalista Rai a Pomezia lo scorso ottobre sono ancora tutti da chiarire. E sotto la lente di chi indaga finiscono presunti buchi temporali nelle comunicazioni tra Walter Lavitola e Sigfrido Ranucci. È quanto sta emergendo dall'analisi dei cellulari del PC sequestrati al faccendiere. I buchi nelle comunicazioni risalirebbero a fasi antecedenti ma anche successive all'attentato. Anche la cancellazione di alcune mail e di numerosi messaggi sembrerebbe sospetta agli occhi di chi indaga. I periti incaricati dalla procura a breve depositeranno una relazione sui dispositivi sequestrati alla Vitola ma anche ai quattro presunti esecutori materiali dell'attentato. Rispettiamo la decisione del Tribunale del Riesame ed aspettiamo le motivazioni, ma presenteremo ricorso in Cassazione, così l'avvocato Sergio Cola, difensore di Walter Lavitola. Arianna Di Giorgio, GR1.
5: Emma Bonino è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma ed è stata trasferita in una struttura privata, come concordato con il medico di famiglia e sanitari dell'ospedale, così si legge nell'ultimo bollettino diffuso. La situazione, si spiega, resta delicata. I familiari hanno chiesto il massimo riservo sulla struttura nella quale l'esponente radicale, leader di Più Europa, a 78 anni, è stata trasferita. L'omicidio di Aurora Tila, la 13enne morta dopo essere stata gettata dal balcone nel 2024 a Piacenza dal fidanzato, allora 15enne. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per il giovane. La famiglia della ragazza si è detta particolarmente insoddisfatta per la riduzione della pena. Aurora, ha spiegato l'avvocato, è la vittima di femminicidio più giovane d'Europa. Il maltempo che sta colpendo il centro nord, una donna è morta alla tisana Udine dopo essere rimasta intrappolata in un'auto in un sottopasso allagato. Un'altra donna incinta, sempre bloccata in un'auto, è stata tratta in salvo in provincia di Venezia. Particolarmente colpite le province di Grosseto e Livorno, in Toscana oltre 60.000 fulmini. Tra i danni anche il crollo di un solaio al Palazzo di Giustizia di Milano. Intanto agosto è stato il mese più caldo finora registrato, lo certifica il servizio satellitare Copernicus. Sentiamo Antonello Pasini, climatologo del CNR.
4: Ovviamente il fatto che l'agosto è stato il mese più caldo della serie storica dal 1950 a oggi e anche l'estate più calda di tutte nell'Europa centro-occidentale. Noi ricordiamo tutti la famosa estate del 2003, un'estate che forse doveva ripresentarsi fra 50 anni e invece dopo 20 anni purtroppo l'abbiamo scavalcata.
6: Altro dato cruciale?
4: Le temperature del mare, i massimi storici su tutto il pianeta, destinate ad aumentare ancora perché c'è in corso il Niño, che avrà il suo massimo verso fine anno ma durerà anche per i primi mesi dell'anno prossimo.
6: Oggi piogge e calo termico, vuol dire che è tutto finito?
4: Assolutamente no, questa è l'altra faccia della medaglia. Nel momento in cui l'anticiclone africano si ritira, ecco che arrivano le correnti più fredde e creano queste precipitazioni violente. Quindi di questo c'è da preoccuparsi adesso in autunno, perché il Mediterraneo sarà ancora molto caldo, fornirà tanta energia, tanto vapore acqueo all'atmosfera.
6: Politica in grave ritardo, ma bisogna proteggersi ora e per il futuro.
4: Assolutamente, bisogna tagliare le nostre emissioni da combustibili fossili, diminuire la deforestazione, riforestare e andare anche verso un'agricoltura più sostenibile.
6: Sonia Filippazzi, GR1.
5: Risico bancario dall'assemblea straordinaria di Intesa San Paolo via Libera, il maxi aumento di capitale finalizzato alla conquista di Montepaschi. MPS rappresenta una storia unica nel panorama mondiale che vogliamo preservare, così il numero uno di Intesa Carlo Messina. Per il futuro di Assicurazioni Generali, Messina promette stabilità dell'azionariato e indipendenza. L'istituto toscano però non rinuncia a difendersi e deposita in Consob i documenti per le OPAS su Banco BPM e Banco Generali. Noi ci fermiamo qui, ora c'è l'estate in onda, al prossimo GR alle 16.

ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, è colore del cielo.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Un cordiale saluto a tutti da Mario Liperi
3: e Roberto Lantucci
2: e benvenuti all'appuntamento con Arcobaleno Musicale.
3: Cominciamo subito con la scaletta musicale di oggi, grazie Mario per queste bellissime canzoni che sentirete, cominciando con Albano Carisi
2: con Ti Amo,
3: Toto Cutugno
2: con Gli Amori
3: e Julio Iglesias
2: che ci canta Momenti.
3: Buon ascolto.

0: Sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale, al microfono Mario Lipari
1: e Roberto Lantucci. Stavo per dire e Claude Barzotti, perché stavo leggendo la scaletta. Comunque cominciamo adesso con Claude Barzotti,
0: e con Vento,
1: l'orchestra di Jean-Paul Ventura,
0: con Fernando,
1: e l'orchestra di James Last insieme a Milva,
0: con Ombra Mai Fu.
1: Buon ascolto.

Vento d'estate portava i colori sotto un cielo blu. Quando la sera tra giovani amori c'eri ancora.

0: Canzone di ieri, canzone di sempre, con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Liperi
1: e Roberto Lantucci. Continuiamo adesso con Mino Reitano che ci canta
0: Emigranti Calabresi,
1: seguito da Raul Casadei
0: con il Un Valzer Romagna Mia
1: e Dario Baldan Bembo
0: con Minuetto.
1: Tutti buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
1: Ora ascoltiamo Renzo Harbour e l'orchestra italiana
2: con un mix di medley di 8 pezzi. Bella.
1: Buon ascolto.
2: Buon ascolto.

0: E siamo arrivati ai saluti, però ci rimane sempre tempo per un'ultima bellissima canzone. Cosa ci proponi per oggi, Mario?
1: Abbiamo l'orchestra di 101 Strings con la Virgen della Macarena. È l'ultimo brano di Arcobaleno Musicale di oggi. Mario Lipari
0: e Roberto Rantucci
1: vi ringraziano per l'ascolto e vi danno appuntamento a giovedì prossimo alle 14, sabato mattina alle 5 e domenica
0: pomeriggio, sì, fine pomeriggio
1: alle 17.
0: Alle 17 fino alle 19, 2 ore di Arcobaleno Musicale. Grazie Mario.
1: Arrivederci.
0: Ciao ciao.
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale 3.

Benvenuti a buon pomeriggio e felice giovedì. Per quanto mi riguarda, questo è l'ultimo appuntamento della settimana, quindi vi auguro sin da ora di trascorrere un piacevole, rilassante e divertente weekend. Per sabato è prevista una giornata soleggiata con passaggi nuvolosi e una massima di 24 gradi, mentre domenica annunciano piogge intermittenti e una massima di 22 gradi, ma le cose potrebbero cambiare. Ma veniamo al bollettino meteorologico di oggi. Cielo sereno con passaggi nuvolosi, attualmente sono 22 gradi, la massima prevista per oggi è di 23, tasso di umidità 52%. Il tramonto è previsto per le 19:15. Conoscete a memoria tutti gli appuntamenti fissi del giovedì, non mi rimane che aggiungere due cose, anzi tre. Oggi avremo un'intervista verso le 16:20 con il direttore della Residenza Giardini d'Italia, Francesco Santoro. Per l'angolo del buon umore diamo il benvenuto a un nuovo comico, Dario Cassini, il quale nel suo monologo smonterà tutte le mode moderne. Anche oggi abbiamo con noi il dottor Filippo Ongaro, che ci spiega perché a volte non riusciamo a cambiare vita. Naturalmente non mancheranno i preziosi consigli per gli acquisti. L'informazione a cura della RAI alle ore 16 e alle ore 17. In sala regia ci guiderà Sonia Benedetto, quindi non mi rimane che augurare a tutti voi un rilassante pomeriggio in nostra compagnia. Grazie per averci scelto anche oggi. Abbiamo iniziato con Laura Pausini e il brano Io canto. È la volta ora dei Mattia Bazar con Brivido caldo. Buon ascolto.

0: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare tempo. La pubblicità è l'anima del commercio. Chiama subito CFMB al 483-2362. 483-2362.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Pere roscia 1 kg e limoni 3 libbre 3,99. Cosce di pollo 2,69 la libbra. Uova confezione da 30 9,99.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
3: Complesso funebre Loreto. Esperienza e sensibilità, servizio personalizzato, perché nei momenti di dolore occorre comprensione. Il complesso funebre Loreto è un luogo di pace, efficiente, moderno, in grado di rispondere in pieno alle necessità della famiglia italiana, addolorata dalla perdita di una persona cara. Il complesso funebre Loreto è situato al 4975 Boulevard des Grands Prairies, angolo View a Saint-Léonard. Per ogni informazione telefonate al 325 35 35.
0: Ed ora vi invitiamo all'ascolto del taccuino sociale.
4: Taccuino sociale.
5: I volontari della parrocchia Saint-Angèle organizzano un mercatino vendita di garage comunitario che avrà luogo sabato 12 settembre dalle 8 alle 15 nel parcheggio della chiesa situata al 5275 Boulevard Lavoisier a Saint-Léonard. Inoltre, se volete unirvi a loro, potete affittare un tavolo e sbarazzarvi di tutto ciò che non vi serve più. Prenotate al più presto il vostro tavolo. In caso di pioggia sarà rimandata al sabato successivo 19 settembre. Per ulteriori informazioni chiamate in ufficio al 514-321-3644. L'associazione Alifana di Montreal rivolge un invito a tutti per partecipare alla festa in onore della Madonna delle Grazie, che si terrà domenica 13 settembre al Parco San Sisto a Mascouche alle ore 12:15. Pasta e fagioli e mais sarà servito gratuitamente a tutti i presenti. L'Associazione Culturale Morronese farà celebrare una messa solenne in onore di San Michele Arcangelo domenica 13 settembre alle ore 11 presso la chiesa Saint-Raymond de Penafort al 5765 Saint-Jacques West. Dopo la messa ci sarà la processione, in seguito il comitato distribuirà i panini a tutti i presenti. Vi aspettano numerosi. Per ulteriori informazioni chiamate Donato Marino al 514-328-0004 oppure Rosina al 514-484-1526. Il parroco Giuseppe di Sant'Elia Pianisi sarà a Montreal dal 16 al 19 settembre e farà celebrare una santa messa venerdì 18 settembre alle ore 7 presso la chiesa San Domenico Savio situata al 9190 Saint-Clair. Dopo la messa ci sarà un spuntino nella sala della chiesa dove si potrà incontrare e chiacchierare con il parroco. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552. Il comitato di San Michele Arcangelo di Ripa Bottoni, Campobasso, invita tutti i ripesi insieme alla comunità italiana di Montreal all'annuale messa in onore di San Michele Arcangelo, domenica 27 settembre alle ore 10, presso la chiesa Madonna di Pompei al 2875 Sauve Est. Per ulteriori informazioni chiamate Giovanna Casacalenda al 514-887-3421. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92, 323-90-92. I posti sono limitati.
4: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
0: E adesso cambiamo atmosfera con una delle voci più interessanti della musica leggera italiana contemporanea. Sto parlando di Gaia, che ci presenta il suo ultimo singolo dal titolo Bossa Nostra.

0: Non avete l'attrezzatura per fare il vino o vi manca la pazienza? Allegria, ci sono i mosti Lodi Gold, importati dalla California in contenitori da 20 litri per vini rossi, bianchi o rosé. Mosti Lodi Gold, in vendita da Lazio Supermarket e Raisin LM, ora al Marché Opus Metropolitain, 6245 Metropolitain Est.
1: Vino, vino, vino, vino e bacia ancora.
0: Ed ora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo InfoCraic, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi.
2: È il momento del collegamento telefonico con la sede centrale del CRAIC. Salutiamo subito Fabrizio Intravaia. Ciao Fabrizio!
3: Ciao Ivana e un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di CFMB. Oggi ho il piacere di intrattenermi, di avere al microfono di CFMB la signora Carolina Montanaro, presidente del club dell'Age d'Or Garibaldi, che è in compagnia della signora Michelina Guerrera, membro del club e volontaria attivissima del club. Allora, signora Carolina, signora Michelina, buongiorno, benvenute, come state?
4: Bene, grazie.
3: Allora, Carolina, ci vuoi presentare un po' il vostro club? Che cosa fate, quando vi vedete, in che giorni, dove vi vedete? E poi questo club porta questo nome Garibaldi così importante.
4: Ma Garibaldi è solo il nome Garibaldi, veramente il club è 40 anni che è fondato.
3: Sì.
4: Ma io sto là solo dal 2019.
3: Ok, nonno, quindi non sta là dall'epoca di Garibaldi.
4: No, andavo qualche volta giusto come membro, ma non è che stavo là.
3: Sì. Quindi dal 2019 lei...
4: Io sono diventata la presidente del club Garibaldi.
3: Sì, benissimo. Allora, ci racconti, cosa fate di bello al club?
4: Beh, il mercoledì e la domenica ci abbiamo due giorni a settimana, giochiamo a bingo,
3: sì.
4: Poi prendiamo il caffè, dopo c'è chi balla, chi gioca le carte, ognuno si diverte a modo suo, perché quando esci ti devi divertire tu, non c'è un'altra persona che ti può far divertire. Deve essere tu a passare una bella giornata, una bella serata.
3: Certo, certo, poi, quindi bisogna avere l'animo già predisposto.
4: Certamente, così.
3: Anche perché per socializzare, per incontrare le altre persone.
4: Sì, è come se tu vai a una festa e non ti butti in mezzo agli altri, non ti diverti. Sei tu che ti devi divertire,
3: certo.
4: Perché gli altri non possono fare la festa per te, sei tu.
5: Deve tu,
4: certo.
5: Tu partecipare.
4: Tu devi partecipare.
3: Se uno va alla festa o va al club con il muso lungo, come si dice,
5: è
3: meglio che sta a casa.
4: È meglio che sta a casa.
3: Uno deve portare anche un po' di allegria, un po' di partecipazione.
4: Sì. Ecco, se non partecipi non fai niente.
3: Ecco, magnifico. Allora, dove si trova il club Garibaldi?
4: Si trova 7125 sulla rua Leonard,
3: sì.
4: Tra Belanger e Giantalò, a Valdombra.
3: Okay.
4: C'è la scuola Dante vicino.
3: Sì, okay.
4: Scuola Dante, vicino alla scuola Dante.
3: Allora,
4: sì,
3: molti
4: sì.
3: Ascoltatori di San Leonardo sicuramente avranno capito.
4: Sì, dove si trova? Sì.
3: Dove si trova?
4: Abbiamo un bel club, c'ho 200 e più membri. Non tutti attivi, però quando facciamo una festa siamo sempre 120-130 persone.
3: Ah, oh,
4: sì. Adesso il 20 facciamo la festa degli anziani.
3: Sì.
4: Ogni anno facciamo questa festa, festeggiamo la donna più anziana e il papà più anziano dell'anno.
3: E che età hanno la mamma più anziana?
4: 92, 90.
3: Ah, ecco, intorno ai 90
4: sì,
3: anni.
4: Sì, sì,
3: 90,
4: sì.
3: 90
4: sì,
3: anni.
4: Sì, sì, ci stanno.
3: Ma
4: sì,
3: sono in forma? Sono...
4: Oh, è formissime, sono in grande forma.
3: E possiamo dire che sono in forma anche grazie alle attività che fanno.
4: Ma certamente, certamente, perché non è che vanno solo al club Garibaldi. Vanno il martedì a un altro posto, il giovedì vanno all'arcobaleno, vanno
3: in altri club, no, vanno alla fine della settimana.
4: Alla fine della settimana. Sì, sì.
3: Benissimo. Signora Michelina, allora ci sono più uomini o più donne nel club?
5: Più donne.
3: Più donne, sì. Gli uomini che fanno?
5: Non lo so, non vengono, non vogliono partecipare. Quel po' che vengono accompagnano le mogli. Tutti gli uomini che stanno là ci stanno le mogli. Raro qualcuno che veramente la moglie. perché un uomo pure brutto sta solo a casa. Allora vengono là, si fanno una partita a carte, prendono un caffè.
3: Allora mentre
5: incontrano altre persone, parlano. No, è bello.
3: Mentre la donna sta al club per fare la ginnastica, per giocare a bingo, fra l'altro gli uomini stanno a casa e fanno la ginnastica col pollice sul telecomando per vedere la televisione.
5: Sì, sì.
3: Ma non va bene, signori uomini, cortesia.
5: Facciamo dalle 10 alle 11 facciamo la ginnastica, c'è un bel gruppo di 30 persone. Sì.
3: Ho capito.
5: Sì,
3: un bel gruppo.
5: Un bel gruppo, sì. Sì.
3: Qual è la cosa che preferiscono fare di più i vostri membri? Giocare a bingo, la ginnastica? C'è una cosa in particolare che preferiscono? O tutto quello
5: tutto
3: che
5: quello che proponete? Facciamo, loro sono contenti. Facciamo le uscite, il 6 ottobre andiamo alla raccolta delle mele. Facciamo sempre due autobus. Allora vede che la gente vogliono partecipare, vogliono uscire.
4: Uscire. Perché siamo tanti membri, ma non tutte la member partecipano tutte le settimane.
3: Tutte le attività.
4: Allora quando facciamo un'uscita, una festa, allora partecipano anche quelle.
3: Ah, quindi la raccolta delle mele.
4: Sì.
3: Benissimo. E dopo c'è qualcuno che fa qualche bella ricetta con queste mele raccolte.
5: Da fare,
3: benissimo,
5: sì.
3: D'accordo. Allora, adesso voglio chiedervi qualcosa un po' più di personale. Carolina, dove è nata lei? Dove è nata?
5: Io sono nata in Italia, Macchia Codena, provincia di Isernia.
3: Sì.
5: Sono venuta a Montreale nel 67.
3: 1967.
5: Sì.
3: Allora, tra poco, quanti anni?
5: Sono parecchi.
3: Sono
5: 60 anni.
3: Sì.
5: 60 anni, mese di gennaio. Farò 60 anni.
3: Ho capito. Sì. La famiglia come l'ha composta?
5: La famiglia, poi sono andata a lavorare in una manifattura di vestiti da uomo.
3: Sì.
5: E lì ho incontrato mio marito e poi ci siamo sposati, abbiamo avuto due figli, ho 4 nipoti. E la vita continua. Il possibile per rendere la famiglia contenta, per fare
4: la famiglia riunita.
3: Certo.
5: Perché se stiamo bene noi, stanno bene loro. Se sono felici loro, siamo felici anche noi.
3: Certo, ma la felicità dei genitori è vedere
5: i figli sistemati,
4: stati in comunione tra l'uno e l'altro.
3: Esatto, che non litigano, vanno d'accordo. Che si
5: fino adesso ringraziamo Dio che stiamo.
3: Ecco, e la signora Michelina invece?
4: La stessa cosa, sono nata in Italia, a Pondalandotto, provincia di Benevento.
3: Sì.
4: E sono venuto qua al Canada quando c'aveva 13 anni, 62, a settembre 62. Sono andata a scuola perché era piccola,
3: certo,
4: ma solo che era già abbastanza grandicella, mi hanno messa alla seconda. Ho fatto fino alla 6 e dopo ho continuato un po' la sera, sono cominciata a lavorare e dopo sono...
3: Ha lavorato anche lei nelle manifatture. Come tante donne italiane.
4: Sì, vicino alle macchine a cucire, overlock. Dopo veramente stavo qua con i miei genitori, mi hanno fatto incontrare mio marito stava in Italia. Io sono venuto 13 anni e lui, siccome che era presso il papà, la mamma aveva 4 figli, dice: vedi, se vi potete mettere d'accordo, vi sposate, magari le facciamo venire un po' qua.
3: Sì.
4: E così è successo. Dopo ci ho fatto l'atto di chiama a mio marito e non l'hanno fatto venire perché era troppo tempo che non ci vedevamo. Dice: come vi potete sposare?
3: Se non vi conoscete.
4: Allora ho dovuto andare io in Italia a sposarmi.
3: È andata a prenderlo.
4: Ho portato il mio vestito da sposa di qua.
3: Ah.
4: Sono andata sola, sono sposata mio marito.
3: Quindi sei sposata in Italia?
4: Sì.
3: E poi siete venuti qua.
4: E poi me l'ho portato qua insieme. Siamo andati a Roma, ci hanno messo un visto e me l'hanno portato qua. Grazie a Dio sono 57 anni che stiamo insieme.
3: Vedi che bella unione.
4: E abbiamo due belli figli, 5 nipoti. Questa è la mia famiglia.
3: E la vita continua.
4: Sì.
3: Benissimo.
4: Così.
3: Perfetto, a casa parlate l'italiano?
4: Tra me e mio marito, ma quando vengono i figli.
5: quella, la prima di mia figlia che sta alla Florida, ci piace parlare italiano, con lei ci parliamo più italiano, ma quest'altro che stanno qua
3: un po' meno. E va bene, allora io ringrazio Carolina, ringrazio Michelina, ringrazio le Repos San François d'Assise, senza il quale questa trasmissione non sarebbe possibile. Vi saluto insieme a Carolina e Michelina e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.
4: Noi che ringraziamo voi di avere questa opportunità.
3: Grazie.
2: Ringrazio Fabrizio, la signora Carolina Montanaro, presidente del Club Garibaldi a Saint-Léonard, e la signora Michelina Guerrera. Come sempre un affettuoso saluto a tutti gli amici del CRAIC, buon proseguimento di giornata e appuntamento alla settimana prossima.
6: Avete ascoltato Info CRAIC, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi. Un omaggio del Repos Saint-François d'Assise.
2: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
7: Signora Maria, del fiorista Linda, ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514 256 4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514 256 4777.
8: Ed ora gli Intermarché La Goria vi presentano Sotto il cielo di Napoli.

0: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Pere roscia 1 kg e limoni 3 libbre 3,99. Cosce di pollo 2,69 la libbra. Uova confezione da 30 9,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier.
2: Sotto il cielo di Napoli oggi ascoltiamo tre artisti, uno solo però è napoletano puro sangue. Iniziamo con Damiano Mazzone. Ve lo ricordate il ragazzino siciliano che partecipò al programma televisivo Ti lascio una canzone condotto da Antonella Clerici, appassionato della canzone napoletana? Ebbene, lui interpreterà il brano A Regina di Città. Seguiranno Mia Martini, calabrese, Roberto Murolo, è lui il napoletano Doc con una delle canzoni napoletane più amate, Con me. Buon ascolto.

Siamo in onda con il programma Buon pomeriggio all'antenna di CFMB. Oggi alle 16.30 avremo il piacere di dialogare con il direttore della residenza privata Giardini d'Italia, Francesco Santoro. E a proposito di ospiti, domani nel Buon pomeriggio con Vittoria alle ore 16, mini concerto con Charles Vaccaro. Alle ore 16, primo GR a cura della RAI del Buon pomeriggio di oggi. Ed ora torniamo alla musica con un'artista grintosa, provocatoria e sempre fuori dagli schemi. Loredana Bertè, che non ha certo bisogno di presentazioni. Oggi ci fa ascoltare Pazza.

0: Ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: In studio Nicola Tedeschini, legge elettorale, la discussione in aula al Senato, confronto serrato soprattutto sull'eventuale introduzione delle preferenze. In diretta per gli aggiornamenti c'è Lucio Bondì.
5: E tra poco si voteranno gli emendamenti sulle preferenze su cui il governo si è rimesso al Parlamento. Voteremo la proposta della maggioranza mantenendo una promessa, da poco annunciato il capogruppo di Fratelli d'Italia Lucio Malan. No dunque agli emendamenti delle opposizioni che chiedevano di eliminare anche il sistema dei capilista bloccati, un tentativo strumentale per FDI con il solo scopo non riuscito di spaccare la maggioranza. Il capolargo però continua a chiedere un ripensamento soprattutto al partito della Premier. Matteo Renzi ha letto le parole della stessa Giorgia Meloni di qualche anno fa, invitando tutto il centrodestra a rispettare gli impegni e ridare potere agli elettori. Richiesta arrivata anche da Roberto Vannacci, per cui noi moderati, Lega e Forza Italia, non vogliono che la sovranità torni nelle mani del popolo. Da Palazzo Madama con Federico Foroni è tutto, di nuovo a voi.
4: Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Siegfried Ranucci. La decisione del tribunale del riesame ribadisce anche l'aggravante del metodo mafioso. Secondo quanto emerge dall'indagine, intanto ci sarebbero buchi temporali nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report, un dato confermato dall'analisi dei telefoni cellulari e dal PC sequestrato alla Vitola. Si tratterebbe in sostanza di cancellazioni sospette nelle chat prima e dopo l'attentato. Italia sferzata dal maltempo, con temporali e piogge intense e conseguenti disagi e danni, in particolare al centro-nord. Una donna è morta annegata nell'auto, intrappolata in un sottopassaggio allagato in provincia di Udine. Tratta in salvo nel veneziano un'altra donna incinta, rimasta anche lei bloccata nella vettura. A Milano crollato il soffitto dell'aula bunker di San Vittore. Danni anche all'Isola d'Elba e nella capitale. Omicidio a Pavia di Udine in Friuli. Una donna di 61 anni è andata in una casa di riposo in visita dal padre di 91 e lo ha accoltellato a morte. Poi si è costituita ai carabinieri. La donna avrebbe agito in un momento in cui non c'erano altre persone presenti. L'ipotesi più accreditata è che dietro il gesto ci siano motivi economici. Indagano i carabinieri. Il femminicidio di Aurora Attila, la tredicenne gettata da un balcone il 25 ottobre 2024 a Piacenza, ridotta in appello da 17 a 15 anni la condanna per il ragazzo, all'epoca dei fatti quindicenne. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Bologna. Aurora è la vittima di femminicidio più giovane d'Europa, ha detto Emilio Malaspina, legale della madre della tredicenne, spiegando che la famiglia è insoddisfatta in particolare per la richiesta di sconto fatta dalla Procura Generale. Ucraina, almeno 9 le vittime degli attacchi a pioggia russi della notte scorsa, 5 nell'area di Sumy e 4 a Mykolaiv. I raid ucraini hanno invece colpito la regione di Voronezh, uccidendo una donna, e Sochi con 8 feriti. Zelensky è in Canada per nuovi colloqui diplomatici dopo il caso del drone che nei giorni scorsi ha bloccato il suo aereo in partenza dalla Moldova. Il Cremlino nega ogni responsabilità. Secondo l'Economist, Kiev ha quasi esaurito le scorte di missili intercettori di fabbricazione americana, usati anche contro i nuovi droni a reazione di Mosca. Economia, la Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto i tassi di interesse. Quello sui depositi sale dal 2,25 al 2,50%, quello sui rifinanziamenti principali arriva al 2,65%. In consiglio direttivo decisione unanime, dice la presidente Lagarde, siamo decisi a raggiungere l'obiettivo dell'inflazione al 2%. Girano in negativo le principali borse europee. In diretta da Milano, Federico Simonelli.
6: Sì, le borse europee che pure attendevano la decisione della BCE sono andate in negativo dopo la pubblicazione del comunicato stampa di Francoforte. Milano adesso viaggia poco sotto la parità, più decisamente negative Francoforte, Londra e Parigi. A spingere al ribasso i listini, però, oltre alle parole di Lagarde che ha parlato di inflazione in crescita e rischi al ribasso per l'economia, le notizie che arrivano dalla penisola araba, dove la produzione saudita di greggio è scesa ai minimi dal 90, il Brent è schizzato a $105, più tra il 7% rispetto a ieri. Anche il WTI texano ha toccato i 100, il gas supera gli 80 21 euro a Amsterdam, anche Wall Street è in rosso per la quarta giornata di seguito. A Milano attenzione anche al risico bancario, oggi l'assemblea straordinaria di Intesa che ha approvato col 97% l'aumento di capitale per l'Opas su Montepaschi. La D della Cadesas Messina dice: valorizzeremo Mediobanca, Montepaschi patrimonio da preservare. Linea Roma.
4: Pallavolo stasera a Napoli, al via gli europei maschili. Alle 21.05 l'Italia affronterà la Svezia nella location d'eccezione di Piazza del Plebiscito per la prima partita del gruppo A. A tifare gli azzurri ci sarà anche il presidente della Repubblica Mattarella, arrivato poco fa in città. Qui le parole del nostro commissario tecnico Ferdinando De Giorgi.
0: C'è l'orgoglio da parte di tutti di far parte di questo evento, perché è un evento unico e si rimarrà unico nella storia, e quindi il fatto di essere protagonisti, insomma, ci rende orgogliosi.
4: È tutto, prossimo giornale radio alle 17.
2: Siamo in onda con il programma Buon pomeriggio all'antenna di CFMB. Oggi alle 16.30 avremo il piacere di dialogare con il direttore della residenza privata Giardini d'Italia, Francesco Santoro. E a proposito di ospiti, domani nel Buon pomeriggio con Vittoria alle ore 16, mini concerto con Charles Baccaro. Alle ore 16, primo GR a cura della RAI del Buon pomeriggio di oggi.
3: Previsioni del tempo.
2: Cielo sereno con passaggi nuvolosi e venti provenienti dall'ovest alla velocità di 30 km orari con raffiche che potrebbero raggiungere i 50 km. Minima questa notte 11 gradi. Domani soleggiato con una massima di 22 gradi. Il tasso di umidità è del 47%. Attualmente all'esterno dei nostri studi la colonnina del mercurio indica 23 gradi centigradi. Il tramonto avverrà questa sera alle 19.15.
7: State ascoltando?

Cielo sereno con passaggi nuvolosi e venti provenienti dall'ovest alla velocità di 30 km orari con raffiche che potrebbero raggiungere i 50 km. Minima questa notte 11 gradi. Domani soleggiato con una massima di 22 gradi. Il tasso di umidità è del 47%. Attualmente all'esterno dei nostri studi la colonnina del mercurio indica 23 gradi centigradi. Il tramonto avverrà questa sera alle 19:15.

originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza.

Eccoci al nostro appuntamento con il Canadian Content, lo spazio dedicato agli artisti di casa nostra. Oggi ascoltiamo Nicola Ciccone con Ciao Bella.

0: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare tempo. La pubblicità è l'anima del commercio. Chiama subito CFMB al 483-2362. 483-2362.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Fichi d'India gialli 2 kg 11,99, costine di manzo 5,99 la libra, prosciutto Marcangelo 9,3 la libra, pasta prima luci importate dall'Italia 2 per $3.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Fagiolini 1,49 la libra, petti di pollo disossati 6,99 la libra, mascarpone italiano Zanetti 8,99, farina Caputo 00 5 kg 14,99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier. Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
3: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.

0: Ed eccoci collegati con il direttore della residenza privata Giardini d'Italia. Vi ricordiamo la giornata Porte Aperte che si terrà proprio questa domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Pronto? Buongiorno. Il signor Santoro? Francesco Santoro in linea? Non sento in cuffia, ecco il signor Santoro, quindi chiedo a Sonia di aprire il microfono affinché possa dialogare con il signor Francesco Santoro, direttore della Residenza Giardini d'Italia, una delle più belle e l'unica all'italiana. Bene, non ci risponde, eppure avevamo un appuntamento per le 16:20, magari facciamo una cosa, mettiamo una canzone e riproviamo un pochino più tardi, non appena riusciremo a raggiungerlo. Sono cose che capitano, all'ultimo momento entra qualcuno in ufficio e uno non può rispondere al telefono. Allora, torniamo alla musica e poi parleremo anche oggi della mostra cinematografica di Venezia che si concluderà questo sabato. È in linea adesso, ecco, ci dicono che è in linea. Bene, l'abbiamo raggiunto. Pronto, signor Santoro, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, come va?
0: Bene, ci scusi perché c'è stato un qui pro qua, comunque adesso ci sentiamo. Come sta lei? So che siete molto occupati in questi giorni, vi state preparando per ricevere tutti coloro che verranno a visitare questa magnifica residenza privata dei Giardini d'Italia che noi conosciamo molto bene questa domenica.
1: Sì. Ma innanzitutto permettetemi di ringraziarvi per questo invito, è un onore per me, so che ci sono tanti italiani che ascoltano e quindi mi fa piacere essere qui. Dunque sì, domenica abbiamo le porte aperte, come al solito siamo tutti pronti, tutti preparati per accogliere i nostri visitatori. Non vediamo l'ora che arrivi domenica, speriamo ci sia bel tempo.
0: Ma sicuramente comunque abbiamo annunciato il cielo coperto, ma poco importa, col sole o con la pioggia le persone verranno. Allora, qual è la filosofia che guida il vostro lavoro e l'attenzione verso i residenti? Vogliamo ricordarlo? Perché abbiamo detto che forse è l'unica residenza privata per persone della terza e quarta età dove si vive davvero all'italiana.
1: Sì, questa è la nostra realtà. Io ormai sono più di 2 anni che sono qui ai Giardini d'Italia e quello che ho notato è che sembra veramente un piccolo angolo d'Italia qui in San Leonardo. C'è gente che viene anche da fuori a volte per visitare la gente che abitano da noi e ci dicono quando veniamo qui è come andare in un piccolo paesino in Italia. Abbiamo per esempio il cortile dietro, quest'anno abbiamo fatto tutto nuovo, c'è una fontana. Cioè, l'ambiente è come essere in una piazzetta d'estate in Italia, questo vedo che la gente li rende felici, si sentono veramente come a casa, no? Quando vedono
0: Certo.
1: dove sono cresciuti, sono pieni di ricordi e molte volte condividono con noi anche questi ricordi ed è bello ascoltarli, comunque è un piacere, hanno tante storie da raccontare, hanno tanti aneddoti.
0: Per non parlare poi delle tradizioni che lì si rispettano, ovviamente.
1: Sempre, siamo molto legati alle tradizioni, a partire dalla lingua, come sapete tutto è in italiano e tutto si svolge in italiano, quindi la gente molte volte ci dicono, ma mia madre prima di venire a abitare qui non parlava italiano come lo parla bene adesso, perché comunque la lingua fa parte delle tradizioni e dopo ci sono tutte le altre tradizioni, come ad esempio quest'anno ricominciamo. Ci saranno una parte dei residenti che andranno a raccogliere di persona dei pomodori e dopo
0: Sì.
1: faranno una salsa pomodoro che verrà servita per una scuola, per dei alunni di una scuola che verranno lì come volontari. E loro ci sono dei benevol tra i residenti che cucineranno con questi prodotti che loro hanno cucinato, questo per fare un esempio. Ma ci sono tantissime tradizioni che vengono mantenute.
0: Lei ha detto che ci sono, insomma, è stato rifatto il cortile, ma i pezzetti, cioè gli orticelli ci sono ancora. So che molti
1: Quelli
0: residenti
1: sono
0: coltivano
1: immancabili.
0: anche sui loro balconi ci sono delle piccole piantine, soprattutto di basilico, di prezzemolo, anche di pomodorini e peperoncini.
1: C'è di tutto, io sono rimasto meravigliato di quello che si può fare in un vaso. Non avevo mai visto, cioè, Sono degli artisti, c'è gente che sul balcone in 3 metri quadri c'ha talmente di quella varietà che io quando l'ho visto ho detto ma come fanno? Ma hanno il pollice verde, non so, ma questa è una cosa che ha sempre contraddistinto i giardini d'Italia. Noi penso che la maggior parte dei residenti hanno tutti questa passione, tutti hanno coltivo. In più abbiamo a disposizione da quest'anno, abbiamo rifatto i giardini dietro dove loro possono fare l'orto. Abbiamo rialzato in modo che è più accessibile ed è tutto fatto nuovo. Ho visto che la gente ha apprezzato molto e abbiamo un sacco di basilico a dare.
0: Signor Santoro, bene, potreste fare il pesto. Senta, per quanto lei lì da 2 anni, quindi già si è fatto un'idea, ha avuto modo di conoscere tantissime famiglie. Secondo lei qual è l'aspetto più bello del lavoro in una residenza come i Giardini d'Italia?
1: Per quando mi riguarda è come veramente essere in famiglia. Io, per esempio, ho tutta la mia famiglia che è in Italia, quindi loro mi hanno praticamente adottato. E vedo che c'è gente che vengono a visitare persone che non sono loro parenti, per esempio diventano amici, si crea un ambiente familiare, a volte li vedo partire e dico ma dove andate? Quella non è vostra madre. Dice no, ma siamo diventati amici, vengono con noi. Perché questo è il sentimento dei giovani d'Italia, la gente si aiutano, si diviene veramente una grande famiglia. A volte potrebbe sembrare banale e scontato dire questa cosa qui, ma è veramente una cosa che se la vedi dici ma allora è questo l'esempio di quando si dice una grande famiglia. È tutta gente che vivono insieme, e condividono, si rispettano e si aiutano l'uno con l'altro. E questa è una differenza, non è in tutte le residenze così.
0: Ecco, come fate a favorire la socializzazione, a mantenere anche i residenti attivi? Ci sono delle novità? So che avete un sacco di attività.
1: Investiamo molto nelle attività. C'è una recreologa che lavora solo su questa cosa qui, che fa un calendario ogni mese. Il calendario è distribuito sia alle famiglie che ai residenti. Quindi tutti sanno bene gli orari. È fatto ogni anno, ogni mese per il mese successivo. Questo permette di organizzare e di andare a riempire tutti gli spazi. Non c'è un momento della giornata dove non c'è qualcosa di previsto, un'attività, un gioco, una messa, un incontro, una formazione. C'è sempre un'attività, c'è sempre qualcosa da fare, perché io ritengo che socializzare quando si arriva alla terza età è uno degli aspetti fondamentali per guardare un'autonomia più a lungo. La gente bisogna che socializza, bisogna che esce, che fa le attività. C'è gente che per esempio nella loro vita non hanno mai ballato. Dopo loro sono lì, hanno a disposizione una sala con tanta gente che quasi tutte le sere c'è qualcuno che mette la musica, che balla, e si sono scoperti ballerini a 70 anni, a 80 anni, cosa che loro non avevano mai fatto perché non hanno mai avuto, per esempio, la spinta emotiva di farlo.
0: Certo, e poi adesso, visto che Natale non è poi così lontano, l'anno scorso, vabbè, non è ancora terminata l'estate, ma ovviamente ci si deve preparare con notevole anticipo. So che l'anno scorso io ci sono stata, vi eravate preparati molto prima, ci sarà anche il mercatino di Natale, quindi con oggetti realizzati dalle residenti e dai residenti dei Giardini d'Italia, quindi davvero molto, molto bello, ci sono anche degli artisti tra di voi.
1: L'anno scorso c'è stato un bellissimo progetto realizzato da alcuni residenti dove loro hanno fatto dei lavori a maglia che sono stati venduti e ricavato è andato per un'associazione di bambini come sfortunati, e questa è una cosa che li ha resi felici perché loro hanno visto che con un lavoro fatto per passione, non erano come obbligati, l'hanno fatto veramente stando insieme, creando dei momenti di gioia tra di loro, sono riusciti anche a ricavare dei soldi che hanno potuto aiutare dei bambini, e questa è una cosa bellissima ed è diventata una tradizione, faremo questo anche quest'anno.
0: È davvero stupendo quello che state facendo. Che messaggio vorrebbe lasciare alle famiglie che stanno cercando un luogo sicuro, accogliente e sereno per una persona cara?
1: Ma io direi venite a visitarsi, venite a vedere di persona l'ambiente, non c'è bisogno di fare una prenotazione, non c'è bisogno perché comunque le porte sono sempre aperte in realtà, quindi venite a vedere con i vostri occhi quello che è la realtà e poi vedrete voi stessi l'ambiente, ed è bello che quando qualcuno entra, ho visto una cosa che i residenti loro sono orgogliosi di Giardini d'Italia e molte volte si avvicinano per dare dei piccoli consigli, delle piccole suggestioni, molte volte c'è gente che si conoscono e dicono ah ma vedi, e quindi io direi venite a visitarci, questa è la cosa migliore.
0: Allora, lei ha detto che non c'è bisogno necessariamente di un appuntamento, però uno degli inviti più imminenti in ordine cronologico è quello di
1: È quello
0: domenica
1: di
0: prossima,
1: domenica, sì.
0: 13 settembre. Le porte saranno aperte dalle 10 alle ore 15, quindi andate a vedere i giardini, il nuovo cortile, gli spazi condivisi, perché ai Giardini d'Italia c'è davvero un'atmosfera vibrante. Io ho avuto il piacere di parlare, incontrare tantissimi residenti e molti che all'inizio erano titubanti e non volevano lasciare la loro casa, il loro appartamento. Una volta arrivati ai Giardini d'Italia hanno detto, e questo lo dico non per piaggeria ma sacrosanta verità, che ah, mamma mia, l'avessi fatto prima.
1: È
0: E
1: vero.
0: perché non si aspettavano di trovarsi in un ambiente così accogliente, così piacevole, dove appunto non erano più soli, ma hanno trovato tanti amici e tante amiche. Quindi lunga vita ai Giardini d'Italia. Io la ringrazio immensamente per la
1: È un
0: passione che lei ci
1: piacere.
0: mette in quello che fa, lo si sente, lo sentiamo anche dalla sua voce, quindi siamo davvero molto felici di sapere che
1: Grazie.
0: i nostri residenti sono ben trattati e hanno anche un bravo e dinamico direttore.
1: La ringrazio.
0: Grazie infinite, signor Francesco Santoro, alla prossima. Buone
1: Alla prossima, arrivederci.
0: cose.
1: Buona cosa.

0: Salve, sono Francesco Santoro, direttore della residenza privata per anziani Giardini d'Italia. Vi invito alle nostre porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Venite a vedere i nostri giardini, gli spazi comuni, un ambiente confortevole e vivace dove le tradizioni e lo stile di vita italiano continuano. Scoprite un'atmosfera accogliente e calorosa, oltre ai numerosi servizi pensati per voi. Tutto il personale della residenza Giardini d'Italia vi aspetta domenica 13 dalle ore 10 alle 15 per la sua giornata porte aperte. Per ulteriori informazioni chiamate al 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza COGIR.
1: Raisin LM. Mirella annuncia alla sua affezionata clientela che si è trasferita al Marché aux Puces Saint-Léonard, al 6245 Metropolitain Est. Mirella vi aspetta con tutte le varietà di uva e mosti Lori Gold. Raisin LM, ora al Marché aux Puces Saint-Léonard, 514-325-2200.
2: Seguici online su cfmb.ca.

0: E questo era Domani e Primavera, davvero un duetto sorprendente tra la straordinaria, grandissima Rita Pavone e Dario Gay, una canzone molto bella che però è stata riadattata e il testo originale è stato recuperato, però è stato dedicato a un ragazzo molto legato affettivamente sia a Rita Pavone sia a Dario, mancato prematuramente nel 1996. Anche questa motivazione, diciamo, che ha reso questo duetto ancora più emozionante, perché è stato più che una canzone, un grido d'amore o di dolore, ma anche di speranza che le due voci in questo canto riescono a far giungere ad ogni ascoltatore come un tuffo al cuore. Bravissimi. E adesso pubblicità.
1: Spazio ai consigli per fare acquisti.
2: Bonanza la linea.
3: Per la nostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza Lalinier. Bonanza Lalinier non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza Lalinier questa settimana vi propone in gran speciale:
4: peperoni rossi a 79 centesimi la libra, uva rossa senza semi 1 dollaro e 29 la libra, meloni Hami 3 dollari 99, pollo da grano 2 dollari 99 la libra, bistecca di controfiletto di manzo 9,99 la libra.
3: Bonanza Lalinier 6852 Jean Tanonest. Dove fare la spesa è sempre

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà

0: E che dire di questa canzone? Sempre meravigliosa, stupenda la voce di Massimo Ranieri. Adesso andiamo a ascoltare la voce del dottor Filippo Ongaro, il quale ci spiega come mai a volte è difficile cambiare vita. Sentiamolo.
1: Molte persone dicono che vorrebbero cambiare vita, ma poi non ci riescono. Molte persone passano molto tempo della propria vita a lamentarsi delle cose che non funzionano, ma poi, quando gli si presenta davanti l'opportunità di creare un percorso di cambiamento, si arenano, si perdono in un bicchier d'acqua e rimangono nella situazione in cui sono prima. Dal mio punto di vista ci sono delle ragioni abbastanza chiare per cui le persone, anche quando dicono che vorrebbero cambiare, tendono in realtà a non voler cambiare. Il primo punto è che per cambiare ci deve essere un motivo, ci deve essere una ragione, ma deve essere una ragione vera, profonda, emotiva, deve essere una ragione che ti porta a pensare che rispetto a dove sei in questo momento, dove potrai andare col cambiamento, è una situazione nettamente migliore, altrimenti l'istinto di tutti noi è di restare dove siamo. A volte questo istinto è una trappola perché ci illude che stare fermi sia sempre sicuro e che cambiare e muoversi invece rappresenti un rischio. Questo è vero, ma è altrettanto vero che se io non ho chiaro il motivo per cui voglio cambiare, beh, il cambiamento ovviamente non si materializzerà mai. Una delle cose che crea più confusione in assoluto in questo ambito è l'illusione in cui noi viviamo che la vita degli altri sia una vita migliore della nostra. Allora, il mondo di oggi, il mondo dei social, il mondo di internet, aumenta molto questa illusione, no? Ci porta a pensare

secondo me, è uno dei temi più presenti nelle persone che desiderano cambiare ma non ci riescono, ok? È deleterio, perché non devi cambiare per confronto con gli altri, illudendoti che se vai nella direzione di quell'altro starai meglio, devi cambiare per confronto con te stesso. Allora, questa è una distinzione abbastanza netta tra chi riesce a cambiare, a crescere, a migliorare, e chi non ci riesce. Chi riesce ha come punto di riferimento se stesso e percepisce che la situazione in cui si trova in questo momento non è la situazione ideale e che invece facendo determinati passi si può aumentare la chance, perché non sai mai se ci riesci al 100%, di vivere in una condizione ideale. Chi invece si blocca e si arena molto spesso è perché l'energia di partenza, il movente di partenza è quello sbagliato, cioè il confronto con qualcun altro e l'illusione: se vado anch'io in quella direzione, ecco che anche io vivrò felice, sarò soddisfatto, sarò contento. Ma partiamo dall'idea che non sappiamo se quella persona che hai preso come punto di riferimento vive veramente in una condizione felice. Quindi questo è un punto importante da analizzare. L'altro punto importante è che grado di sofferenza reale ho in questa vita, in questa condizione, che mi porta a far sì che questa sofferenza o questa percezione di sofferenza superi la percezione di sforzo che io devo mettere in atto per cambiare. Cioè, in altre parole, tante persone dicono che vorrei cambiare, ma non voglio essere troppo duro, ma non stanno abbastanza male per cambiare. Non hanno abbastanza fame per cambiare, non hanno abbastanza spinta per cambiare. Quindi razionalmente loro dicono, sì, ma vorrei fare questo, vorrei fare quell'altro, vorrei cambiare lavoro, vorrei cambiare città, vorrei cambiare partner, vorrei cambiare nazione, ma poi di fatto non riescono, perché tutto sommato non stanno tanto male in quella condizione. E non c'è niente di male in questo se te lo riconosci. Cambiare non è obbligatorio. Ma allora però te lo devi riconoscere, devi dire: forse la ragione per cui non sto cambiando non è tanto che sono incapace, che sono pigro, come poi queste persone spesso si dicono, no? Ma è perché non ne ho motivi sufficienti. Allora qui la strategia di cambiamento è un'altra, ed è quella di imparare ad apprezzare davvero quello che hai. Perché forse questo potrebbe essere alla fine il problema. Il desiderio di cambiare nasce non da una vera mancanza di qualcosa, non dal fatto che alcuni tuoi bisogni non sono davvero soddisfatti in quella condizione di vita, ma semplicemente che tu hai chiuso gli occhi e non riesci a vedere con abbastanza chiarezza quello che c'è di bello nella tua vita e apprezzarlo davvero. E se uno riuscisse ad apprezzarlo davvero, ecco che non avrebbe motivo di cambiare. Il cambiamento è una bella cosa, senza dubbio, ma è una bella cosa quando ha un senso, quando diventa un qualcosa a cui tendo senza realizzarlo. Ecco, bisogna chiedersi se ha senso percepire questo desiderio di cambiamento, o se invece non ha più senso iniziare a chiedersi: ma perché non cambio? Forse perché non ce n'è motivo, forse perché la vita mi sta indicando che devo restare qui e devo imparare a capire cosa di bello c'è ed apprezzarlo, anche perché qualsiasi cosa tu voglia cambiare nella tua vita, comunque ci saranno degli elementi della tua nuova vita che non ti piaceranno al 100% e che ti conviene imparare ad accettare. Un altro aspetto dal mio punto di vista importante è che se invece ho chiarito perché voglio cambiare, mi sono chiarito che emotivamente ho bisogno di questo cambiamento per crescere e per progredire nella mia vita, ecco, poi questo cambiamento deve diventare un progetto, deve diventare qualcosa che ha una maggiore chiarezza, perché non basta sapere dove non vuoi essere, ma devi avere molto chiaro dove vuoi essere, dove vuoi arrivare. Il cambiamento vero, efficace, soddisfacente non avviene semplicemente perché tu capisci cosa non ti va della tua vita attuale, ma perché tu capisci in profondità, e questo vuol dire capire di che cosa hai veramente bisogno, capisci in profondità cosa vuoi nella tua nuova vita. Perché una delle cose peggiori che ho visto accadere è uno sforzo immane per cambiare, per rendersi conto di essere rimasti esattamente come prima. Ecco perché dico: il vero cambiamento non è tanto lo scoprire qualcosa di nuovo, no? Lo scoprire nuove terre, come diceva Marcel Proust, ma piuttosto è avere nuovi occhi.

0: occhi. Il vero grande cambiamento è sviluppare nuovi occhi. Il vero grande cambiamento non è la conquista materiale, la conquista interiore, è quella conquista che ti mette nella condizione di avere felicità, soddisfazione, serenità, chiamala come vuoi, qui adesso, indipendentemente dalle condizioni in cui ti trovi. Questa è la vera conquista, questa è la conquista più grande, questa è la conquista che porta una persona ad essere soddisfatta della propria vita e di se stessa, non un giorno, non domani, come purtroppo noi troppo spesso, no, ci orientiamo a dire sarò felice quando avrò quello, sarò felice quando avrò raggiunto quell'altro, sarò felice quando sarò più maturo, e però non ci arriviamo mai a quel momento. E quando però cambi lenti, quando ti metti dei nuovi occhi, ecco che quella soddisfazione, quella felicità inizi a percepirla qui e ora. E non significa che questo ti debba tenere poi bloccato, perché puoi sempre continuare a progredire, ma non progredisci più da un senso di mancanza, ma progredisci piuttosto da un senso di pienezza. E lì hai molte più energie, molte più risorse e soprattutto molta più felicità qui, adesso, non domani.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Carne di gambero blu, una libbra a $11,99. Ricotta di campagna Saputo, 400 grammi a $3,99. Cotolette di maiale con osso, $3,99 la libbra. Pere cactus, $1,49 la libbra.
1: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
3: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com. Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
4: Fichi d'India gialli 2 kg, $11,99. Costine di manzo, $5,99 la libra. Prosciutto Marcangelo, $9,3 la libra. Pasta prima luci, importate dall'Italia, $2 per $3.
3: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
4: Fagiolini, $1,49 la libra. Petti di pollo disossati, $6,99 la libra. Mascarpone italiano Zanetti, $8,99. Farina Caputo, 00, 5 kg, $14,99.
3: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
5: Salve, sono Francesco Santoro, direttore della residenza privata per anziani Giardini d'Italia. Vi invito alle nostre porte aperte domenica 13 settembre, dalle 10 alle 15. Venite a vedere i nostri giardini, gli spazi comuni, un ambiente confortevole e vivace, dove le tradizioni e lo stile di vita italiano continuano. Scoprite un'atmosfera accogliente e calorosa, oltre ai numerosi servizi pensati per voi. Tutto il personale della residenza Giardini d'Italia vi aspetta domenica 13, dalle ore 10 alle 15, per la sua giornata porte aperte. Per ulteriori informazioni chiamate al 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
6: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue vi è offerto con gli omaggi del Salone Funerario Magnus Poirier, da 100 anni al servizio della comunità.
3: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
4: GR1.
5: In studio Alice Andreoli, legge elettorale. Il Senato ha bocciato il subemendamento del PD per introdurre le preferenze pure, cioè senza i capilista bloccati. 99 i contrari, 68 i sì. Sulla proposta, sostenuta anche da Ivanna Ciani, il governo si era rimesso all'Aula. Il centrodestra aveva però promesso compattezza nel votare contro, tra un emendamento strumentale e mantenere gli accordi di maggioranza non abbiamo dubbi. L'annuncio del capogruppo di Fratelli d'Italia a Lucio Malan dopo il verdetto, proteste dai banchi delle opposizioni. Economia in negativo, le borse europee dopo che la BCE ha ufficializzato l'atteso aumento dei tassi di un quarto di punto. In particolare il rendimento sui depositi sale al 2,5%. Siamo determinati a raggiungere l'obiettivo dell'inflazione al 2%, spiega la presidente Lagarde. Riviste però al rialzo le stime di crescita dell'eurozona, più 0,9% quest'anno, più 1,4% il prossimo. Incidente mortale sul lavoro all'esterno dello stabilimento De'Longhi a Treviso. Un operaio di 60 anni è morto schiacciato dal muletto meccanico di cui era alla guida e che si è ribaltato in un dislivello. In corso le indagini per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. Ondata di maltempo sull'Italia con temporali e forti piogge, oltre 63.000 fulmini caduti solo in Toscana, danni e disagi alla circolazione, sferzati Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove c'è stata anche una vittima. Il servizio di Giuseppe Rolli.
6: Una tragedia a Paludo di Latisana, nel pieno dell'ondata di maltempo che sta interessando il territorio. Una donna di 83 anni, residente a San Michele al Tagliamento, è morta dopo essere rimasta intrappolata nella propria automobile all'interno di un sottopasso completamente allagato. La donna era alla guida della vettura quando, per causa ancora da accertare, ha imboccato il sottopasso, già invaso dall'acqua. L'auto è rimasta bloccata e la conducente non è riuscita a mettersi in salvo. Ad arrivare per primi sul luogo della tragedia, due carabinieri della caserma di Latisana, che si sono gettati nell'acqua per estrarre la donna dall'abitacolo, ma per lei non c'era più nulla da fare. Da chiarire anche le circostanze che hanno portato la donna a entrare nel sottopasso e la rapidità con cui il livello dell'acqua è aumentato. La tragedia si è consumata in una mattinata caratterizzata da precipitazioni particolarmente intense che hanno provocato numerosi allagamenti tra la Tisana e la fascia costiera. Strade e sottopassi sono stati invasi dall'acqua con pesanti ripercussioni sulla viabilità e numerosi interventi di soccorso.
5: Forti disagi anche in Lombardia, strade allagate, auto ribaltate nella Bergamasca, a Milano per le intense piogge è crollato un controsoffitto nell'aula bunker di San Vittore, situazione particolarmente difficile anche a Brescia.
7: Mezz'ora di pioggia nel cuore della notte, Brescia è finita sott'acqua, a farne le spese soprattutto gli ospedali civili, dove l'ingresso nord, il principale, quello del pronto soccorso e dell'accettazione, è stato riaperto appena in tempo, come spiega il direttore generale Luigi Cagliazzo.
8: Un fiume d'acqua ha invaso l'ingresso nord, ma grazie a un lavoro incessante della squadra di emergenza dei Vigili del Fuoco, ringrazio davvero tutti, con le idropulitrici la situazione è stata ripristinata.
7: Problema più grave nella rianimazione generale, con due stanze allagate a causa dello scoppio di un pluviale.
8: Immediatamente sono stati trasferiti 3 pazienti in totale sicurezza nella rianimazione cardio. Oggi quella rianimazione la teniamo un attimo in stand-by.
7: Allagamenti anche nelle strade del centro cittadino, della zona industriale e dell'Interland. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche nella bassa bresciana, il Gard e l'alta Valle Camonica. A Ischia una pianta è caduta sulla statale 42. Per il GR1 da Brescia, Pierluigi Ferrari.
5: La guerra in Ucraina, il portavoce del Cremlino Peskov ha affermato che la minaccia dell'aereo di Zelensky non esisteva. Lo hanno ammesso, aggiunto, gli stessi ucraini. La Russia vorrebbe subito la pace, ma non lo vede possibile. Le nostre condizioni, ha osservato, non sono cambiate rispetto a quanto affermato nel 2024 dal presidente Putin. Cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine contestate e impegno di Kiev a non entrare nella NATO. via libera della Camera al testo unico sul cinema. Il provvedimento è stato approvato con 218 voti a favore e solo 6 contrari. Tra le novità, la nascita di un'agenzia per il cinema e l'audiovisivo che avrà compiti di gestione e attuazione delle politiche per il settore, oggi affidati al Ministero della Cultura. Il testo passa ora all'esame del Senato. Musica. Dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, è arrivata la conferma ufficiale. Harry Styles sarà in concerto al Circo Massimo di Roma il 7 e l'8 agosto del 2027. L'annuncio è arrivato dai social dal cantautore e attore britannico, insieme alle altre date del tour mondiale Together Together 2027, che si aprirà a Phoenix in Arizona in aprile e si concluderà a Londra in agosto. Conto alla rovescia dunque per accaparrarsi i biglietti per le due date della pop star nella capitale, dove è ormai una presenza abituale e molto amata. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 18.
2: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.
0: Previsioni del tempo.

0: E passiamo ai cambi valutari. Oggi un euro vale circa un dollaro e 61 centesimi canadesi, mentre il dollaro americano è quotato un dollaro e 38 centesimi. Cielo sereno con passaggi nuvolosi e venti provenienti dall'ovest alla velocità di 30 km orari con raffiche che potrebbero raggiungere i 50 km. Minima questa notte 11 gradi. Domani soleggiato con una massima di 22 gradi. Il tasso di umidità è del 47%. Attualmente all'esterno dei nostri studi la colonnina del Mercurio indica 23 gradi centigradi. Il tramonto avverrà questa sera alle 19:15.
1: State ascoltando?

La mia vita di ogni giorno è preoccuparmi di ciò che è intorno. Sono sensibile, umano, probabilmente sono il più buono.

sento la voce della mia coscienza. Penso ad un popolo multirazziale, ad uno stato molto solidale, che stanzi fondi in abbondanza, perché il mio modo

La mia vita di ogni giorno è preoccuparmi di ciò che è intorno. Ho una passione travolgente per gli animali e per l'ambiente.

0: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare tempo. La pubblicità è l'anima del commercio. Chiama subito CFMB al 483-2362. 483-2362.
1: Lazio Supermarket Raisin LM, il centro d'uva californiana al Marché Opus Metropolitain, 6245 Boulevard Metropolitain Est. Arrivi giornalieri di tutte le varietà d'uva delle migliori marche. Mosto Lodi Gold direttamente dalla California. Attrezzatura completa per la cantina. Lazio Supermarket Raisin LM al Marché Opus Saint-Léonard, 6245 Metropolitain Est.
2: La clinica dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
3: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cari? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Guzzini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Saint-Léonard e al nuovo Maison Lipari De Cari, 8128 De Cari, nel De Cari Cari Union. Per informazioni 514-654-4630.
0: Ed ora CFMB, Radio Italiana Montreal, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura, presenta Suggerimenti Letterari.
4: Allora, oggi il suggerimento letterario è A procura di te di Massimo Granellini e di Chiara Gamberale. Per quanto riguarda la casa editrice, si tratta della casa Longanesi. Gioconda, detta Gio, ha 36 anni. Questa è una storia familiare complicata alle spalle, questa donna, questa storia piuttosto complicata, un'anima inquieta per vocazione o forse per necessità, e un unico grande amore, Leonardo, che però l'ha abbandonata, smarrita e disperata, si ritrova a vivere a casa dei suoi nonni, morti a distanza di pochi giorni, e simbolo di un amore perfetto, capace di fare vincere la passione. Ma una notte Gio trova un biglietto che sua nonna aveva scritto all'angelo custode per ringraziarlo. Con lo sconforto e con il coraggio di chi non ha niente da perdere, Gio ci prova, scrive anche lei al suo angelo, che incredibilmente le risponde. E le fa una promessa: avrò cura di te. Poi rilancia. L'angelo non solo ha una fortissima personalità, ma anche un nome, Filemon. È una storia, soprattutto ha la capacità di comprendere ciò, Gio, come Gio non si è mai compresa, quindi di ascoltarla come non si è mai ascoltata. Nasce così uno scambio intenso, divertito, commovente, che coinvolge anche le persone che circondano Gio, il puntiglioso ex marito, la madre fricchettona, l'amica intrappolata in una relazione extraconiugale, una deflagrante guida turistica argentina, un ragazzino che vuole rinchiudersi in una comune. Grazie a Gio, voce dell'interiorità prima che dell'aldilà, Gio impara a silenziare la testa e gli impulsi per ascoltare finalmente il cuore. Ne avrà davvero bisogno quando Filemon la metterà alla prova, in un finale sorprendente che sembrerà confondere tutto, ma a tutto darà un senso. Massimo Granellini scrive sul quotidiano La Stampa, di cui è uno dei vice direttori, conduce ed è stato spesso ospite con Fabio Fazio nella trasmissione di Rai 3, che Fuori Tempo che fa, qualche anno fa. Con Longanesi ha pubblicato diversi saggi, mentre Chiara Gamberale ha esordito nel 1999 con Una vita sottile e ha scritto, tra gli altri, Arrivano i pagliacci, La zona cieca, e per 10 minuti. Allora, vi ricordo il titolo del suggerimento letterario di questa settimana, Avrò cura di te. Massimo Gramellini e Chiara Gamberale sono gli autori. A tutti voi buona lettura, gli amici dell'Istituto Italiano di Cultura, buon fine settimana.

0: per fare acquisti.
1: Gli Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Pere roscia 1 kg e limoni 3 libbre 3,99. Cosce di pollo 2,69 la libbra. Uova confezione da 30 9,99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
3: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Longelier. Telefono 514-327-1656.
4: Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
5: Seguici online su cfmb.ca.
6: Ti senti a

Buonasera Irene Grandi con Oro e Rosa. Torniamo alla musica. Dopo Irene Grandi abbiamo per voi Alex Britti e dopo vi faremo ascoltare il nuovo comico. Per la prima volta ospiteremo sulle onde di CFMB Dario Cassini, ma ve lo presenterò a tempo debito. Adesso ascoltiamoci Alex Britti.

le fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi ascolta bello, senti qui che c'è.

0: 10 alle 11, domani sposi. Un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino al 16 settembre, uva senza semi, $1,99 la libra. Carne macinata di manzo, magra, $5,49 la libra. Pollo intero, $2,77 la libra. Mele del Quebec, 99 centesimi la libra. Tonno Rio Mare, solo a $5,99 la confezione da 240 grammi. Cereali Kellogg's, scatola da 355 grammi, $3,33.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

0: lasciarti trasportare dalle correnti.
1: Cavalca l'onda di CFMB.
2: Ebbene sì, ancora estate, almeno fino al 21 di settembre, quindi anche questi promo sono allegri e ci fanno subito pensare al mare, alla spiaggia, alle onde, al surf, ai bagni nel mare, ai tuffi nel mare, quindi sognare non costa nulla. E poi abbiamo detto, no, che la radio è fantasia, per cui si può immaginare qualsiasi cosa. Ma veniamo a noi, abbiamo parlato di Dario Cassini, un noto comico, attore e cabarettista italiano. È nato a Napoli, classe 1967, ed è diventato popolare grazie alla televisione, partecipando a programmi come Le Iene, Zelig, Colorado e più recentemente Only Fun. Ha partecipato anche a Ballando con le Stelle nel 2022 e poi nel 2024 ha fatto parte del cast dell'Isola dei Famosi. La sua comicità è particolarmente conosciuta per l'ironia sulle relazioni tra uomini e donne, sulla vita di coppia e sulle situazioni quotidiane, con uno stile diretto e pungente. Allora, adesso vi facciamo ascoltare il suo monologo. Dario Cassini, abbiamo detto che è alquanto brillante. Gli diamo il benvenuto perché è la prima volta che ve lo presentiamo sulle onde di CFMB. Ha inoltre una ricca esperienza tra televisione, teatro e spettacolo. Lo ascoltiamo oggi nel suo monologo in cui smonta tutte le mode moderne. Ascoltiamolo insieme.
3: Se il lavoro ti ha lasciato quell'amaro retrobusto,
4: sta nel posto giusto.
3: Dario Cassini
5: è laggiù, il don.
3: Ciao ragazzi! Grazie, grazie, ve lo state chiedendo, no? No, no, no. Si chiude, è che così è da giovane. Giovane, eh? Che bella parola. Una volta giovane significava giovane, sano, forte, col mondo in mano, tutto il tuo futuro davanti ai tuoi occhi. È bello, adesso no. Adesso giovane è tipo un'offesa. Guarda sti giovani. I giovani sono senza ambizioni, senza progetti, senza futuro, senza desideri, senza grinta. Di chi è la colpa? Nostra, senza dubbio. E quando un comico in una trasmissione leggera fa una battuta così alta, che fate? Lo lasciate senza un applauso? Così per dire. Colpa? Assolutamente nostra, perché li abbiamo fatti vivere in un mondo senza. Siamo partiti con la benzina senza piombo, le bibite senza zucchero, la pasta senza glutine, il formaggio senza lattosio, il caffè senza caffeina. Signori, siamo arrivati, chiedo scusa, mi fa impressione dirlo, al vino senza alcol. Cioè, se tu mi fermi, faccio il palloncino, sono ubriaco e me levi i punti, giusto? Ma se dopo che ho soffiato scopri che ho bevuto vino senza alcol, mi devi dare i tuoi dei punti. Se no non è una cosa onesta, capito? Anche perché se proprio devi vivere una vita senza, a sto punto vattene a mangiare in un ristorante senza piatti e non ti scordare la carta senza credito, perché i soldi contanti ti servono per andare a fare l'amore con una professionista, ma mi raccomando, senza la patata. Assolutamente senza la patata. Tu non puoi pensare di parlare di pane senza sale, di dolce senza zucchero. Non puoi togliere dalle cose il bello, il buono, la trasgressione, il peccatuccio. Oh, siamo onesti, il male nella nostra vita è essenziale. Senza il male la vita non sa di niente. E mi è successo davvero. Ho battezzato una bambina e, seriamente parlando, il parroco mi fa: rinuncia a Satana. Ma... no, rinuncia. Mi sono trovato abbastanza. Filatello, o meno meno. Fa un weekend sì, uno no. Facciamo solo le feste comandate. Non esiste il gusto senza il male. Scusate, signori. Harry Potter senza Voldemort. Che rimane? Un coglione, quattro occhi, che ha cicatrice, bullizzato, che pensa che è una figata per fare il figo. Fa il prestigiatore alle feste delle medie, si intanno menato loro, temeno io, fidati. Perché com'è possibile? Cioè, come puoi pensare di vivere senza il male? Dai, dai, il male fa la differenza delle scelte della vita. Rocky, dan dan dan dan dan dan, Rocky, senza Ivan Drago, che cos'è? È un documentario su Sylvester Stallone e sto carattere di merda. la signora in giallo, senza omicidi, Antonella Clerici, che va porta a porta, sta guardando la trasmissione mia. Angela Lansbury, tradotto dall'inglese, significa letteralmente testimone di Geova. Sì, è la verità. Poi la Bibbia, le sacre scritture, senza Satana. Ma che rimane? È il calendario dei frati, indovino. Col trucco dello strofinaccio per non fare puzzare di cavoli tutta la cucina, capite? Che non si può togliere il male dalle cose. Mi sono detto, boh, forse nel mondo dell'illegalità qualcosa si salva, niente. Hanno fatto le droghe senza droga. Capito? Che è come il prezzemolo, non te stona, ma sta su tutto. Che cosa si può fare nella vita? Non posso manco bere? Che faccio? Posso bere, secondo voi, un amaro senza capo, un monte senza negro, uno Jäger senza Meister? Amici miei, io vi voglio bene, perché se in vino Veritas, senza alcol è Caritas. Alla fine, però, mi sono voluto divertire. Pensando a quello che vi dicevo, ho scoperto che anch'io sono senza qualcosa. Io, questa trasmissione qua, c'è un segretuccio. Mi sono innamorato di uno dei tre conduttori. Sì. No, la coppia, quell'altra, lo so. Voi direte, questo è un sogno senza senso, no? Sono io che sono senza speranza, ma questo mondo non mi ferma, perché il mio è un sogno... senza fine, solo un attimo, senza fine.

0: una breve riflessione con Ivana.
1: Penso che durante il matrimonio, una volta all'anno, marito e moglie dovrebbero sottoporsi al siero della verità. A turno, prima l'uno e poi l'altro, addormentato sotto l'effetto del siero, ciascun coniuge si libererebbe di tutte le frustrazioni, le delusioni, le amarezze, le incomprensioni che la vita gli ha messo addosso. La moglie direbbe finalmente quale opinione ha davvero del marito come uomo, come amante, come padre, come lavoratore, come compagno nel tempo libero. E il marito confiderebbe il suo rammarico perché un giorno dopo l'altro la moglie ha dimenticato gli slanci, le piccole civetterie, le dolci tenerezze di un tempo. Mentre uno parla, l'altro dovrebbe

perché domani a partire dalle ore 10 ci sarà Domani Sposi in compagnia di Sonia Benedetto, che è attualmente in regia. C'è ancora tempo, ma quando queste manifestazioni si presentano, allora bisogna intervenire per cercare di comprendere ciò che non va. Allora, domani dicevamo alle 10, Domani Sposi, quindi se conoscete delle coppie che convolano a nozze sabato, chiamate Sonia oppure potete inviarle un messaggio o chiamarla 790-0251 e lei prenderà nota e poi farà gli auguri alla coppia di turno a nome vostro. Domani mattina i programmi inizieranno alle ore 5 con Italianissimo e Roberto, poi seguiranno Silvio e Ivan con il risveglio e poi ci sarà Sonia alle 10 fino alle 11 e alle 15 ci sarà Vittoria. Vittoria che alle 16 ospiterà in studio Charles Vaccaro che si esibirà live durante il programma. Dunque, torniamo alla musica, vediamo un pochino chi abbiamo in programma, forse Paolo Belli, sentiamo, o Rugiada.

E questo era Francesco Gabbani con Summer Funk, ultimo singolo, e noi abbiamo raggiunto il momento dei saluti, quindi grazie di cuore a tutti per averci seguito fin qui, per averci scelto anche oggi. Un grazie di cuore va a Sonia Benedetto per l'assistenza tecnica. Noi ci lasciamo oggi con due pensieri, visto che ieri non abbiamo fatto in tempo a darvi il pensiero del giorno. Uno è di Arthur Schopenhauer e dice: l'invidia è il segno sicuro del difetto, dunque se rivolta ai meriti altrui è il segno del difetto di meriti propri. Il secondo invece è di Platone: il più importante e principale affare pubblico è la buona educazione della gioventù. Ed è tutto, io vi auguro di trascorrere un meraviglioso weekend, ci diamo appuntamento sulle onde di CFMB a martedì prossimo alla stessa ora. Buon ritorno a casa, buon appetito e buona serata a tutti da Ivana.